0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il 5% della gente pensa. Il 10% della gente pensa di pensare. L'altro 85% preferirebbe morire piuttosto che pensare. Thomas Edison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona chiami ali per volare, radici per tornare, e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai realizzate. Thomas Jefferson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando un amico è nei guai, non irritarlo chiedendogli cosa puoi fare per lui. Pensa a qualcosa di appropriato e falla. Edgar Watson Howe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sono gli anni che contano la vita, è la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François René de Chateaubriand.

Hoping you'll save me right now. You kiss, give me a hope.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che tu ti accetti o no, tu sei e rimani tu. Il tuo rifiuto non cambia nulla. Ti rende infelice, tutto qui. Se impari ad accettarti potrai gioire della vita. Altrimenti diventerai serio, teso e infelice. Sta a te scegliere. Osho.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: mese abbiamo fatto che altro che dire sigla. No, in realtà abbiamo detto sempre il primo maggio su coraggio. Dal primo maggio in poi ogni giorno di maggio serve coraggio. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: E salutiamo anche Maurizio di maggio a questo punto, perché veramente me l'hai servita su un piatto d'argento. Però scusami se l'ho salutato prima di te. Buongiorno Max Parisi.
0: Buongiorno, buongiorno. Il nostro Maurizio di maggio sempre in viaggio, che come dire è la parte opposta, perché lui arriva la sera tardi, noi arriviamo la mattina presto.
1: Ma arriverà prima o poi? No, perché a forza di essere sempre in viaggio non è che...
0: Niente, stamattina ha fatto colazione con pane e autori, quindi ha mangiato alcune fette, quindi preparatevi, sarà una mattinata difficile di questo venerdì 29 maggio. Le fettine d'autore. Allora, buongiorno Laura Ghislandi.
1: Le fettine panate!
0: Ma possiamo parlare già di cibo? Ieri abbiamo chiuso con lo stufato, dire, con Umberto Cascone ancora un po' facevamo l'ora della ricetta.
1: Questa è la citazione di Licia, in realtà, fettine panate, Cristina D'Avena.
0: Te la faccio passare, intanto andiamo con la musica, signori, perché questa è Radio Monte Carlo, abbiamo delle ottime cose da proporvi, stavo smontando mezzo studio.
1: Complimenti così. Però, è Depeche Mode con

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Buongiorno, siamo ormai al primo quarto d'ora di questa nuova mattinata, di questo venerdì, e io vi porterei in collegio.
1: Ma no, venerdì mattina, ma tu intendi quel collegio lì di cui abbiamo parlato tipo 10 minuti fa?
0: Io parlo del prestigioso collegio della Lanbrook School, che è quello che viene frequentato da tutti gli eredi al trono della famiglia reale, maschi.
1: Il fatto che si ritrovino tutti in un posto a me un po' inquieta, sinceramente, perché non so.
0: Infatti, tu non hai mai avuto la... perché tuo fratello è più giovane, se non sbaglio. Io, piccola, per esempio, seguivo mio fratello, che è più vecchio di 5 anni, nella stessa scuola, e tutti i professori si ricordano, se tuo fratello, ovviamente, a seconda che sia molto bravo o molto cattivo, poi ti porti dietro dell'eredità.
1: È la condanna dei secondi.
0: Lo so. Parliamo invece del principino William, del principe William, che ha un figlio che ricordiamo è George.
1: George. Trono, che sta iniziando ad abituarsi a questa routine direi abbastanza rigorosa del collegio. Devono passare tutti da lì. Non mi ricordo se sia un collegio maschile o misto, sinceramente.
0: Su questo non te lo so dire, no. Però penso che la sua parte sia quella con i muraglioni, non può vedere, anche perché immagino che la fidanzata poi verrà scelta più avanti con calma sulla base anche di determinate caratteristiche economiche che deve avere la famiglia che poi si ingloberà in quella dei Windsor, no?
1: Mamma mia.
0: Chiedo voi che sapete come si scelgono gli eredi e ovviamente come si formano le cose.
1: Sua mamma per amore.
0: Con Kate Middleton,
1: Ma lei è una commoner, quindi lì era amore per forza. A un certo punto la regina gli ha detto: o la lasci o la sposi. Lui l'ha lasciata, lei ha iniziato ad andare in giro per party a Londra e l'ha ripresa subito.
0: Comunque la notizia in sostanza era che Giorgio, come hai detto giustamente, sta iniziando ad abituarsi alla presenza fissa in collegio, perché è un collegio dove poi ci si sta e si vive lì nel dormitorio, non vai più a casa. Allora cosa fanno? Piano piano, un po' part time, una volta ogni tanto lo mandano a dormire lì. Ma immagino l'ansia, la preoccupazione in casa del principe William.
1: Allora, sua madre sicuramente avrebbe preferito evitare dei periodi molto lunghi lontani da casa. Ci sta, 13 anni comunque, è vero che sei un reale, ma per quel che mi riguarda sei ancora un bambino. Cioè non riesco
0: 13
1: neanche...
0: anni, cucciolo, capisci. Comunque a 13 anni io già dormivo fuori da anni. Comunque, solo per darvi un'idea, questo collegio prestigioso costa circa 44.000 sterline l'anno.
1: Beh,
0: non è tanto.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Caffè latte con te, grazie ovviamente anche per tutti i messaggi di solidarietà al principino Giorgio che sono arrivati al 342-414-1762 da solo a casa dopo tutti, cioè, dopo tutti questi anni passati con la famiglia, ritrovarsi da solo in collegio potrebbe essere un piccolo trauma.
1: Adesso che hai detto da solo a casa, sai che credo che i reali non siano mai
0: non
1: da solo?
0: No, non ce la servi tu.
1: C'è sempre qualcuno.
0: Vabbè. Noi ogni giorno abbiamo l'appuntamento con le previsioni del tempo.
1: Ma noi siamo molto felici con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, ben ritrovati a voi. Dunque, alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e alta Toscana, in mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, monti del sud-est della Calabria e zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite soprattutto lontano dai monti. Le temperature saranno in lieve calo soprattutto in Val Padana e sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma con locali picchi di 30-33 gradi. Per quanto riguarda il tempo a Monte Carlo avremo sole in gran parte del territorio con locali picchi di 27 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie agli amici di meteo.it che ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo per un altro aggiornamento. C'è una novità di cui si parla molto a livello musicale.
1: Un duo che non ci si aspettava ma che sta comunque regalando un sacco di soddisfazioni. Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. Questa mattina sono determinato. Voglio partire col pugno battuto sul tavolo.
1: Cosa siamo? Da Sotheby's? Da Sotheby's. Stiamo facendo un'asta? Cosa mettiamo? Andiamo sul terzo piano. Vediamo.
0: Sai che hai toccato uno dei, come dire, dei miei desideri, quelli.
1: Ah, sì.
0: Dai,
1: sì, sì.
0: Diciamo, siamo onesti. Io voglio essere proprio trasparente con i nostri ascoltatori. Lo sanno che ormai noi non fingiamo mai. Ma uno dei lavori che io avrei voluto fare da bambino, sognavo, era quello di fare il battitore del martello alle aste. Dai.
1: Ma solo per il gesto?
0: Pam, pam, pam. Sì.
1: No, perché è lunga l'asta.
0: Io arrivavo solo. Allora,
1: solo per quello.
0: Quando c'è bisogno di quello col martelletto, arrivo io.
1: E perché il giudice no? Scusa. Silenzio in aula?
0: Perché il giudice lo può. Non ha
1: quella soddisfazione lì.
0: Lì chiudi l'asta, hai capito? Cioè, col martelletto dici qualcosa che è definitivo. Cioè, impegni una persona magari a cacciare anche 20 milioni di dollari.
1: Esatto.
0: Allora. Quindi mi sembra un gesto importante che andrebbe valorizzato molto di più. Secondo me dovrebbe esserci il battitore di martello alle aste.
1: Che meraviglia. Lo sapete che io ho da tempo un sogno, cioè fare una festa con un po' di amici. Dicevo, che sogno è? No, con un tema particolare, cioè devi venire vestito come cosa sognavi di essere da bambino.
0: Già da benzinaio per me è facile.
1: Da benzinaio.
0: Io benzinaio per anni ho sognato, perché aveva due caratteristiche: intanto l'odore della benzina che mi inebriava,
1: incredibile,
0: e poi il portafoglio gonfio. Non me ne vogliano i benzinai, capisco che non è tutto guadagno, ci mancherebbe, però all'epoca mi sembrava, quando avevo 5, 6, 7 anni, portafoglio pieno di banconote.
1: Mamma mia, poi erano tutte belle colorate, belle, in base al colore sceglievi, c'era ancora la lira.
0: Quando gli davi la 50.000 lire di benzina, che sembravi ricco. Vabbè, pensa che volevamo parlare di tutt'altro, ma noi siamo fatti così.
1: Cosa avevamo? L'eclissi solare del 12 agosto.
0: Ci prepariamo, ma ne parliamo più avanti.

0: vedi quanti amici volevano fare il ventinaio come me, perché questa cosa del portafoglio comunque ha illuso un sacco di persone, cioè
1: era il lavoro, tutti lì.
0: Io ero convinto che chi faceva la benzina, cioè chi era la pompa della benzina, la producesse, cioè era proprietario della benzina, non so, cioè aveva un campo di benzina dietro.
1: Secondo i tuoi calcoli, scusami, dove la prendeva la benzina?
0: Non lo so, però arrivava per... Allora, il mistero della pompa della benzina che è sottoterra non te lo sei mai posto?
1: Ma voi avete mai visto quando le sollevano e le caricano? Io no, cioè ho dovuto guardare un video, no, ho dovuto guardare un video su YouTube.
0: Io mi fermavo quando arrivava il camioncione, l'autobotte e buttava dentro la benzina e questo, vabbè, comunque, misteri della fede, noi teniamo fra poco, volevamo parlare di eclissi e ci proviamo, dai.
1: Annunciamo la tua, ah no, scusa. Buongiorno, caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 €. L'asciugatutto tutto cucina style a 6 rotoli è a 4,49 €. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistenza e assorbenza incredibili.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: Caffè latte con te prima di chiudere, ci tengo a parlare di eclisse solare perché è un appuntamento, io mi sono segnato sul calendario dal 2000 che aspetto di nuovo questo evento perché era stato un momento felicissimo per me e allora ho collegato all'eclissi solare gli eventi positivi della mia esistenza.
1: Che bello, la magia della mente, pensa cosa può fare. Io invece in realtà sull'eclissi sono un po' traumatizzata, sì, perché negli anni 90 era non guardare l'eclissi se non hai gli occhialini, occhialini tra l'altro comprati in edicola di carta,
0: certo.
1: Era tutta una roba un po' particolare.
0: Hai rischiato di perdere la vista, quindi
1: no,
0: anche tu,
1: ci vedo ancora, guarda,
0: meno male.
1: Un po'.
0: 12 agosto, segnatevi l'orario di quest'anno, ovviamente 2026, c'è la possibilità finalmente di rivedere un'eclisse di sole parziale, non è di quelle super totali, però possiamo almeno in Italia apprezzarne quasi il 90%, almeno ci sono molte città coinvolte.
1: È tantissimo, direi. Nei dintorni di Ventimiglia, per esempio, la Luna arriverà a nascondere circa il 94,84%.
0: Precisa, ecco i numeri, mi raccomando.
1: Mamma mia.
0: Perché va misurata poi.
1: del disco solare, nord-ovest, quindi Liguria, Piemonte, Lombardia, parte dell'Emilia, invece ci saranno delle cifre dello 0,93 superiori,
0: sì,
1: quindi
0: qualcosa,
1: un pochino.
0: Sì,
1: comunque arriviamo
0: vicino al totale.
1: Intorno al 95%, è tantissimo.
0: Al sud siete un po' più sfortunati perché l'eclisse sarà parziale, 16-20% si dice ovviamente di copertura del sole, non so se perché sono più giù si vede meno, non so, mi stavo
1: sarà la prospettiva.
0: La prospettiva, quindi se siete da quelle parti lì godetevi l'eclisse parziale, noi qua invece su vediamo tutto il buio.
1: Ma c'è ancora quella leggenda che narra che se baci il tuo fidanzato durante un'eclissi solare poi rimani incinta, sai quelle cose,
0: so,
1: da cioè. Quelle cose
0: se
1: da
0: vuoi
1: cioè.
0: Proviamo così almeno vediamo se succede qualcosa.

0: infatti molti hanno citato altri eventi legati all'eclisse solare che venivano indicati nei tempi di Cioè. Vabbè, lettere meravigliose.
1: Ma se mangio i funghi durante una notte di luna piena, certo. Che bello, ma che innocenza meravigliosa. Ma scusate, ma dov'è finito questo?
0: Ma meno male che certe cose siano finite. Voglio dire, adesso non voglio fare il pignolo.
1: Sai che io tra le domande incredibili di Cioè e quello che leggi sui social in questi anni
0: trovi delle affinità?
1: Onestamente tornerei indietro volentieri a Cioè.
0: Con questo dubbio chiudiamo la prima ora di Caffè Latte con Te di questo venerdì, ma torniamo fra poco, vero?
1: Certo, con gli amici di TG Com 24, state qui.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Resort, titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico, è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo, in Italia all'estero. Arrestati Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros. Battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
5: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma con locali picchi di 30-33 gradi. Un po' ventoso per venti settentrionali su Puglia, Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. A Monte Carlo tempo in prevalenza soleggiato con una massima intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it. Buongiorno.

0: ci riproponiamo come una peperonata. Buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con te, Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno, buongiorno Max Parisi di nuovo. Buongiorno anche da parte di Mattia Brennan per quanto riguarda la parte tecnica. Non siamo più in due a ballare l'Alligalli, ci ha raggiunto Federica De Boni, buongiorno.
2: Ma buongiorno, buongiorno.
0: Siamo pronta? Ben in tre.
1: Allora amici, stavo facendo un breve calcolo.
0: Attenzione,
1: questi 5,3 miliardi che sono spuntati tra poste e casse, cosa ne vogliamo fare?
0: Io pensavo di fare una cinetta insieme, se ci vogliamo trovare una sera, una pizza, la condividiamo molto volentieri.
1: Sono un bel po'.
0: Ma tu a quest'ora devi fare i conti, che già la
1: matematica. Quando saltano fuori 5,3 miliardi, sì.
0: Sempre utili 5 adesso guarderò
2: ne
0: anche
2: avremo bisogno per affrontare
0: taschino.
2: La crisi energetica,
0: sai, esatto. Quando trovi i vestiti nell'armadio dopo tanto tempo che c'erano dei soldi dentro, avevi lasciato,
1: che emozione, è un momento
0: quando trovi la 50
1: bellissimo.
0: euro. Va bene, partiamo con la
1: trova,
0: quando, 50 euro. Quando succede festeggi. Allora è il momento della musica di Radio Monte Carlo.
1: Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Con I'm Every Woman, in quanto a woman oggi sono veramente ben circondato. Laura Ghislandi è ovviamente che ho sempre al mio fianco, ma oggi con il piacere di avere anche Federica De Boni, TG Com 24 rassegna.
1: Allora, cominciamo subito con i quotidiani. Oggi potremmo dire che la parola scelta è energia. Energia che è mancata a Sinner e sappiamo che ha avuto il crollo purtroppo ieri a Parigi a Roland Garros, e poi anche i fondi dell'Unione Europea destinati forse per l'energia. La Repubblica proprio scrive: fondi per l'energia, le regioni però dicono no, sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori. Non siamo un bancomat, questa è la replica. Intanto abbiamo la retromarcia di Meloni sul riarmo, questo racconta alla Repubblica, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Poi abbiamo la foto notizia di Sinner, sconfitta shock, e lui che dice non avevo vie d'uscita. Andiamo al Corriere della Sera, titoli molto veloci: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni, Meloni non si può parlare solo di soldi, la difesa, la premier ieri ha fatto un intervento telefonico in videocollegamento con Mattino 5 dove ha parlato anche di questa crisi energetica che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. Abbiamo anche il tema della guerra, appunto, Iran-Stati Uniti, trovata l'intesa, quindi questa è una buona notizia, però manca l'ok di Trump.
0: Ecco, arriverà, prima c'era l'ok di adesso no.
1: Si è preso 48 ore di tempo per verificare se il piano al presidente può andare bene. E poi anche qui Corriere della Sera, foto notizia, crollo di Sinner, malore e resa ad un passo purtroppo dalla vittoria. La Stampa, aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea, Fitto, ci sono i fondi non spesi, un tesoretto da 5 miliardi ma non per il taglio delle accise, quindi qui c'è, diciamo, una... Fitto, ci sono i fondi non spesi, un tesoretto da 5 miliardi ma non per il taglio delle accise, quindi qui c'è...

0: 8 Notizia, fondi di coesione anche qui per il caro energia con la svolta del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea che è appunto Fitto, non l'avevamo detto. Il giornale La pace nelle mani di Trump, questo è il titolo di apertura, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il tycoon si prende 2 giorni di tempo, ci sono un po' di dubbi. E poi Yannick e il suo male, addio alla Roland Garros, la Gazzetta dello Sport tutta dedicata.
1: Vabbè.
0: Il re solo, questo è il titolo scelto. Che cosa è successo a Sinner? Ne parleremo dopo. Crolla con Serundolo, mai così debole. Il medico dice troppi tornei, stress e caldo e il corpo si ribella. Beh, come dare torto?
2: Ne parleremo perché insomma si è già commentato parecchio su questo episodio e su quello che ha condannato Sinner all'eliminazione.
1: Sono rimaste le accise, sai, che una volta nominate io purtroppo tutto quello che
2: è arrivato trigger,
0: si accende.
2: Trigger.
0: Ma il tema accise,
1: chissà,
0: Laura,
1: chissà se lascerò questa terra quando e finalmente avrò la fortuna di vedere almeno una accisa che se n'è andata.
2: Ti faccio parlare con Marco Mengoni, hai 2 vite a disposizione per sentire che cosa succede riguardo alle accise.
1: Proprio qua ce l'ho, sì.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: sempre bella, Marco Mengoni con Due Vite su Radio Monte Carlo, per dare un momento di allegria così un po' in romagnolo.
1: Ma come ci siamo finiti da quelle parti? Va la Santa Piadina.
0: Va bene così questa mattina. Allora,
1: e io che ti seguo, tra l'altro, quindi vabbè. Allora, Dio li fa e Radio Monte Carlo li accoppia.
0: Brava, cioè, vedi che ogni tanto.

0: Quanto ti ricordi anche le cose fondamentali della vita. Seguiteci anche in TV se volete, con Radio Monte Carlo TV, canale 67 TV Sat e 716 di Sky. Poi ovviamente potete seguirci anche su Digitale Terrestre 772.
1: 31 maggio si vede la luna blu, dice Francesco. L'eclissi migliore invece si vede in Spagna, sulla nave della costa.
0: Perché stamattina abbiamo parlato dell'eclissi che ci sarà poi ad agosto, che in alcune zone d'Italia si vedrà meglio, sì, un po' di più. Vabbè, fra poco invece entriamo nel dettaglio di questa vicenda sportiva che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso.
1: A fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
12: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
11: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
12: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
11: Veramente?
12: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
16: Corri da acqua e sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
20: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
19: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
20: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Ma perché lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
25: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
26: Deliveroo!
25: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Che meraviglia, sempre una canzone di un impatto incredibile, gli America con A Horse With No Name su Radio Monte Carlo.
1: Ho pensato che un'entità si fosse impossessata di
0: perché
1: te,
0: la stavo
1: a
0: ballando.
1: A un certo punto mi sono girato e ho detto: ma chi è questa ballerina che arriva dall'Oriente?
0: Stavo provando varie tecniche, siccome devo fare delle coreografie per alcuni artisti. Allora, stiamo invece per entrare nel tema di uno che era veramente un artista del tennis, sì. Jannik Sinner, che ieri ha avuto questo intoppo, che ha raccontato anche molto bene, voglio dire,
2: sì, ai microfoni. Sì, in conferenza stampa devo dire che ha dato le sue spiegazioni. Partiamo dai fatti, quindi Roland Garros, il torneo che manca praticamente a Sinner, è stato sconfitto ieri al secondo turno da Manuel Cerundolo, l'azzurro che era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 ad un game dalla vittoria è crollato, per il caldo ma non solo.
0: Questo a scanso di equivoci non è che stava perdendo, che a un certo punto ha detto
2: stava vincendo e non è riuscito a riprendersi, no. Ed è stato proprio Sinner a raccontare in conferenza stampa un po' quello che è successo. Dice: intanto è una sconfitta molto dura da accettare, però non sono un robot, faremo dei controlli per capire cosa è successo, era caldo ma non terribile, ora ho bisogno di riposo. Poi in un'altra intervista, a mente forse anche più fredda, dice: non è stato comunque un problema appunto delle temperature, il problema ero solamente io, può succedere, e stavolta non avevo una via d'uscita, cosa che di solito non mi succede, ma onestamente non potevo dare di più. Quanto al programma delle prossime settimane, dice: sicuramente farò degli accertamenti, riposerò moltissimo, inizierò la preparazione per Wimbledon, questo sì, quindi conferma Wimbledon a fine giugno, e non farà nient'altro, insomma, quindi credo che ci sia proprio la fatica di tutti i tornei, soprattutto dietro a questo crollo.
0: È stato un anno intenso per Jannik.
2: Molto, molto intenso.
0: Buono però il fatto che invece sugli altri campi per gli azzurri ci siano delle ottime notizie.
2: Ottime notizie, perché accedono al terzo turno Arnaldi, Berrettini, Cobol, mentre invece oggi una giornata è esclusivamente dedicata ai doppi. Anche qui abbiamo degli azzurri che sono in gara, abbiamo Bellucci, Bolelli, Vavassori e anche Sara Errani, quindi anche oggi insomma una bella giornata da seguire a Parigi.
1: C'è da tifare oggi.
2: C'è da tifare, come sempre. Andiamo in
0: pedaliamo,
2: bicicletta.
0: Pedaliamo.
2: Dai, pedaliamo. Ciclismo. Abbiamo il francese Meunier. Il francese Meunier che ha vinto la 18ª tappa ieri del Giro d'Italia tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo, 171 chilometri, e conquista il suo terzo successo in questa edizione, e battendo i due italiani Zambanini e Milan, che finora non ha vinto alcuna tappa. Vingegaard rimane con la maglia rosa. Oggi abbiamo la frazione 19, che è la terzultima di questo Giro d'Italia, la Feltre Alleghe, per un totale di 151 chilometri, una frazione con 5 gran premi di montagna e 5000 metri di dislivello. Io sto già male
1: per arrivare ad Alleghe. Che è una cosa quasi, cioè una sfida veramente
0: umana. Ma io neanche
1: umana.
0: A piedi, ragazzi, forse con la
1: però,
0: Jeep posso.
1: Sai, ciclismo e tennis sono due sport in cui il cervello arriva insieme al corpo. Infatti io credo che per Jannik, che è abituato ad avere un controllo sul suo cervello, l'abbiamo visto anche in campo fare degli esercizi particolari per dirigerlo, deve essere davvero davvero stanco, perché...
0: Beh, insomma, cioè, io credo che essere umani sia la cosa più bella del mondo.
2: Non sono un robot,
0: è vero. Credo che sia normale, cioè, anche quando dovevamo andare a scuola c'era l'indisposizione.
2: Quindi non era la sua giornata.
0: Non era la tua giornata. Scopriamo anche che tempo farà oggi, invece, visto che se ne parla per il ciclismo, per il tennis, questo caldo.
1: Lo facciamo con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Sì, ben ritrovati a voi. Dunque, alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante, Ligure e alta Toscana, in mattinata il Piemonte, nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, monti del sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite soprattutto lontano dai monti. Le temperature saranno in lieve calo soprattutto in Val Padana e sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con locali picchi di 30-33 gradi. Per quanto riguarda il tempo a Monte Carlo, avremo sole in gran parte del territorio con locali picchi di 27 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:31 Radio Monte Carlo, caffè latte con te dal meteo. Andiamo direttamente sul traffico. È venerdì traffico. E c'è anche lo sciopero.
2: Sì, infatti. poi magari ne parliamo anche di questo sciopero, quindi c'è parecchio traffico sulla 4 Milano-Brescia in particolare, code tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino, e sempre in A4 abbiamo delle code tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla 9 invece, Lainate Como Chiasso, abbiamo dei rallentamenti per un veicolo fermo tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera.
0: Chi va in Svizzera? Ma chi è che va in Svizzera? Un po' di
1: qualcuno
0: musica.
1: Qualcuno ci andrà,
0: no, ci sarà evidentemente così. Se c'è anche un po' di traffico, mi raccomando, sempre prudenza. Altri appuntamenti con Autotraffic nel corso della giornata qui su Radio Monte Carlo, e ora appunto si canta
1: Jungle Carry On.

0: Che poi se fosse una traduzione napoletana sarebbe tiramo innanzi, carry on, eh?
1: Ma perdonami, il secondo di silenzio, ma non me l'aspettavo.
0: Volevo metterla, diciamo, in termini un po' più italiani. Se fosse una canzone italiana sarebbe tiramo innanzi,
1: eh? Che bello. Com'è musicale però la lingua napoletana. Come lei nessun altro dialetto.
0: Cosa ci ha insegnato Pino Daniele?
1: E lo dice una bergamasca, che voglio dire. Noi abbiamo proprio invece un
0: come
1: po' più di...
0: Come musicalità è un po' diversa.
1: Un po' diversa.
0: Parleremo anche di altri temi. Ovviamente c'è un imminente ponte. No, ponte nel senso ponte di vacanza.
1: Ponte Ponente, ponte, ponte P, ero rimasta lì.
2: Ponte dello Stretto.
0: Sempre all'elementare, rimasta lì. Un poco sciadè.
1: È l'entusiasmo.
0: E poi 2 giugno. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
16: Bravo Carlo!
17: Sono venute bene?
15: In realtà, no, direi proprio di no.
16: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
15: Flyer Alarm.
16: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: abbiamo creato l'atmosfera. Sade, Cherish the Day su Radio Monte Carlo, le 6:45 minuti.
1: Atmosfera per...
0: quello che volete voi.
1: Ah, così in genere, pensavo per la notizia.
0: Se
1: magari
0: volete passare un momento di relax, uno può approfittarne, insomma, in questo caso, pensando magari appunto a questo ponte imminente, dove gli italiani vanno dove, quando,
2: dove,
0: perché...
2: Dove intanto partono gli italiani, questa è una buona notizia, perché nonostante tutto ci si mette in viaggio. Si parte soprattutto oggi, in movimento circa 22 milioni tra turisti e gitanti, lo rivelano i dati raccolti da CNA Turismo e Commercio, che andranno a generare un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro, un anticipo di vacanze estive grazie anche al meteo favorevole. Circa il 50% sceglierà il mare, il 25% farà invece tappa nelle città d'arte, nei borghi, l'altro 20% invece andrà in montagna a rinfrescarsi un po'.
0: Condivido.
2: Saranno oltre 15 milioni poi gli italiani che faranno almeno un pernottamento tra le varie strutture oppure nelle seconde case. Partenze massicce però, ragazzi, già da oggi, abbiamo detto, che si scontrano con questo sciopero generale di 24 ore che coinvolge soprattutto il trasporto. Abbiamo i treni che sono fermi già da ieri sera dalle 21, quindi uno sciopero di 24 ore, riprenderanno diciamo dalle 21 poi di questa sera. Abbiamo delle fasce di garanzia, quindi 6, 9 e 18, 21, perché si deve mettere in viaggio, però sicuramente adesso bisognerà
0: qualche
2: vedere,
0: disagio,
2: bisognerà vedere l'adesione, però qualche disagio potrebbe esserci. La protesta è stata indetta dai sindacati di base, tra cui il CUB, per chiedere che cosa? Gli aumenti salariali, contrastare la precarietà e contestare le spese militari. Ne abbiamo già parlato più volte. Ci saranno poi anche dei cortei nelle città, tipo a Milano ci sarà un corteo che parte proprio questa mattina alle 10. A questo proposito, insomma, abbiamo anche i trasporti pubblici locali che si fermano. Qui abbiamo degli orari diversi da città a città, quindi bisogna un po' informarsi prima di uscire di casa questa mattina. Anche il trasporto aereo si ferma per 24 ore ad incrociare le braccia il personale di terra e di volo. E poi abbiamo anche le autostrade, c'è uno stop previsto.
0: Attenzione.
2: Per il personale dalle 22 di ieri sera fino alle 22 di questa sera.
0: Immagino motivazioni analoghe anche per questa,
2: sempre per
0: attenzione,
2: il discorso dei salari, sì,
1: che però sentiamo da un po' di tempo la situazione,
2: sì,
1: immagino
2: non
1: è
2: cambiata
1: ancora...
2: No.
0: Beh, sono varie le categorie che hanno contratti ormai scaduti,
2: che sono scaduti,
0: non
2: scaduti, che vanno rinnovati,
0: cioè. E quindi purtroppo, come si vede, la borsa è sempre molto stretta, non ci sono molti soldi da spendere.
1: Ma quei 5,3 miliardi che abbiamo preso dal POS collegato alle casse.
0: Ti aspettavo, poi ci sono i 9 miliardi e mezzo di giro d'affari, insomma,
2: per
0: se mettiamo tutto insieme.
1: Il debito italiano quanto ammonta, così almeno faccio due
0: siamo
1: calcoli?
0: Siamo ben oltre i 2000 miliardi. Alle.

0: L'abbiamo evocato, eccolo qua, Pino Daniele, io per lei su Radio Monte Carlo, siamo scivolati al 1995.
1: Evocato per alcuni soggetti, credo sia il termine più azzeccato. Ho fatto anche la rima, scusate, non era voluta, ma...
0: Cosa vuoi di più dalla vita? Federica De Boni, per chiudere parliamo invece di quello che, insomma, tocca molto anche il cuore di Laura Ghisdani, il denaro. Ma in questo caso,
1: insomma...
0: Non perché sia veniale, no?
2: Ci mancherebbe.
1: Certo, ce n'è una proprio non veniale,
2: proprio Laura, è vero.
0: Però l'attenzione alle spese fa
2: quello
0: bene.
2: Quello sì. Allora andiamo su questo patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro che è stato ritrovato, patrimonio di Matteo Messina Denaro. Sono proventi trovati del narcotraffico degli anni 80, di questo boss mafioso che è morto il 25 settembre del 2023. Il decesso, ricordiamo, è avvenuto insomma pochi mesi dopo la sua cattura, che era avvenuta il 16 gennaio sempre del 2023, ponendo fine a ben 30 anni di latitanza. L'operazione importantissima della direzione distrettuale antimafia di Palermo e della Guardia di Finanza ha portato all'arresto anche di 3 persone della stessa famiglia, tra cui c'è Giacomo Tamburello, che è proprio la figura chiave nella gestione del patrimonio della boss di Cosa Nostra. Il denaro non era nascosto in un forziere fisico, ma era schermato ovviamente tramite società offshore, investimenti finanziari, beni di lusso distribuiti davvero in tutto il mondo, soprattutto nei paesi paradisi fiscali.
0: Le famose Cayman.
2: Esattamente, Lussemburgo e tanto altro. Perché l'operazione però è così importante? L'abbiamo detto, allora andiamo ad ascoltare il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
3: È un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Questo è il procuratore nazionale antimafia Melillo, che ha spiegato bene quindi l'importanza di questa operazione. L'indagine è partita da Madrid e si è sviluppata grazie ad una stretta collaborazione internazionale, all'uso di strumenti anche tecnologici davvero molto importanti come droni e come anche termoscanner. I fondi saranno utilizzati, così scrive in una nota Palazzo Chigi, per la sicurezza nelle stazioni, quindi queste risorse verranno impiegate per le nostre stazioni italiane.
0: 200 milioni di euro, è una destinazione assolutamente lecita e interessante.
1: Con tutto quello specialmente che si sente negli ultimi mesi rispetto alle stazioni, direi di sì.
0: Assolutamente, poi sulla sicurezza non si deve mai risparmiare. Grazie Federica De Boni ovviamente per la chiarezza, la profondità degli approfondimenti, essendo approfondimenti ci mancherebbe.
1: Ti si vuole bene, in poche parole.
2: Grazie.
0: Era un modo per dirlo così, con parole più eleganti. I Bee Gees, balliamo!

0: Ha quella sensazione di sentirsi un po' John Travolta, anche in macchina, voglio dire, coi pedali, giocando su freno acceleratore. Grazie.
1: Beh, giocando su freno acceleratore soprattutto.
0: Fatelo in zone dove si può. Allora, grazie ovviamente Laura Ghislandi anche per questa settimana che abbiamo trascorso insieme.
1: Grazie
0: non,
1: Max Parisi.
0: Non ci sarai lunedì?
1: Non ci sarò lunedì, martedì ti faccio compagnia, poi vediamo come va l'operazione alle gengive.
0: Poi ci muoviamo di conseguenza. Grazie ovviamente a Federica De Boni e
1: a voi,
0: tutta
1: ragazzi.
0: La redazione di TGCOM24. Ci ritroviamo lunedì.
1: Lunedì io e te. Te e io lunedì.
0: Che mi carino. Lasci in buone mani, vedi.
1: Grazie anche a tutti i nostri ascoltatori, a Mattia Brena. Ti ho ringraziato, Max
0: Parisi.
1: Ma non
0: Parisi. Importa, io
1: vabbè,
0: non
1: lo
0: nulla.
1: Faccio due volte, ma te lo meriti.
0: Non
1: buona
0: mi merito
1: giornata.
0: Nulla, grazie, ciao.
1: Ciao. Buongiorno. Caffè latte, caffè
2: latte. Caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Radio Monte Carlo, sono le ore 6 e 59 minuti.
14: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi. L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale è presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una cucinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Radio Monte Carlo Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Radio Monte Carlo Meteo.
22: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma con locali picchi di 30-33 gradi. Un po' ventoso per venti settentrionali su Puglia, Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. A Monte Carlo tempo in prevalenza soleggiata con una massima intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
20: Radio Monte Carlo Autotraffic.
23: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova, procedendo in direzione Ancona. Nel tratto Bari Taranto dell'Adriatica si è verificato un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Bari. Traffico intenso e code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud in colonnamenti da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma, tra la diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio in direzione Napoli. Rallentamenti per lavori sulla statale 128 Sarda, tra Barrali e Laconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
20: Tra poco, a Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
21: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Ancora non siamo arrivati, già arrivano messaggi che ci salutano. Grazie amici, sapete che ci siamo, siamo qua.
1: Ci
0: buongiorno.
1: Danno il benvenuto, già infatti. Subito, ancora prima di aprire il microfono al 342-4141-762.
0: Stamattina ho fatto fatica perché mi sono girato dall'altra parte, ho spento la sveglia e ho detto vabbè, ciao a tutti.
2: Aveva lo sguardo di Sinner ieri dopo il quarto set, glielo dico.
1: Più o meno, stamattina, ti confesso, mi hanno buttata giù dal letto.
0: Anche a te, si vede che c'è qualcosa nell'aria. Vabbè amici, buongiorno, siamo qua anche questo venerdì, squadra completo. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Povero Sinner, ne parleremo, ne hanno parlato i nostri colleghi, è il tema del giorno.
1: Vabbè, dopo tutto quello che ha vinto può anche capitare, no?
0: Vabbè, sì.
1: È umano, è ha umano. Dimostrato che non è un robot, l'ha detto anche lui.
0: Sì, sì, abbiamo capito, però c'è un gran però. Buongiorno Mattia Brenner regia, Claudia Di Rio in redazione e dai che si parte. Fino alle 10, state con noi, Radio Monte Carlo, Peter Gabriel, Shock the Monkey.

0: Lo shock che abbiamo avuto anche noi ieri sera per la pioggia, il maltempo e il temporale. Shock the Monkey, Peter Gabriel su Radio Monte Carlo.
1: Mi sono salvata perché sono riuscita a entrare nel box prima che arrivasse la grandine.
2: Vedi? Io non ho questo problema perché la mia macchina dopo la grandine è migliorata. Cioè, in pensate in che stato era la mia macchina da prima.
0: No, prima era già bugnata, già piena di buchi delle precedenti grandinate. Adesso si è livellata di fatto. Siete arrivati
2: ancora
0: la grandine.
2: Due bozzi di incidenti non pagati perché la gente non era assicurata. Ma questo è un altro discorso.
0: Ci sono, amici cari, un po' di zone d'Italia dove ieri, e qualcuno sarà stato un po' invidioso se da voi non è successo, è venuto giù il finimondo. A un certo punto intorno alle 7 nella zona della Lombardia, Milano, Lago di Garda,
2: lampi e tuoni,
0: ma anche a Roma, in alcune zone di Roma, lampi, tuoni, un vero e proprio nubifragio con tanto anche di grandinata. Ci sono foto in giro sulla rete di gente che ha recuperato delle palline da tennis di grandine.
1: Sì, sì, fortunatamente in alcune zone non era così grande la grandine, però dobbiamo pensare anche agli agricoltori, perché
0: anche,
1: pensa che danno può,
0: ecco,
1: fare.
0: No.
1: Ma tutti questi temporali sono arrivati perché si sono scontrati praticamente le aree fredde che sono arrivate dalla Scozia con quelle calde che sono arrivate dall'Africa.
0: Quindi,
1: e quindi non andavano d'accordo. E che cosa è successo?
2: Scontro sono di civiltà.
1: Sì, sono arrivati i temporali.
0: Scozia-Africa, quanto è finita? Chi ha vinto?
2: Cioè, mi sa nessuno. Comunque mia moglie, quella fetentona, ieri mi ha ripreso mentre in pantaloni corti, ciabatte e divisa da casa, uscivo indomito in balcone.
0: Non voglio sapere,
1: quanto è
0: Stefano.
1: Sexy,
2: Uscivo indomito in balcone per salvare i gerani quelli
0: infatti
2: sulle vasiere da terrazzo, capito?
0: Ma quindi ci sono delle documentazioni fotografiche?
2: L'ha mandata ai suoi parenti.
0: Ah, ecco, meno male.
2: E non uscirà da lì quel filmato, spero bene.
0: E i parenti continuano a chiedersi, ma che ci fa questa ragazza con sto qua? Vabbè, l'uomo che comunque combatte il maltempo per salvare i gerani.
2: E sono preso due bozzi in testa, scusi.
1: Ha rischiato lui la vita. È uscito per non far uscire la moglie, hai capito?
0: È già tanto che si è alzato dal divano.
2: Vabbè. Guardi che è uno sforzo non indifferente.
0: Ma stamattina fa un po' più fresco oppure no dopo il nubifragio di ieri?
1: Leggermente,
0: dura poco secondo me.
2: Ma ieri faceva caldo pure mentre pioveva. Io quando sono uscito c'era un caldo pazzesco.
0: In effetti era proprio così. Buongiorno e buon venerdì. C'è una canzone meravigliosa su Radio Monte Carlo 2, Raff. In effetti era proprio così. Buongiorno e buon venerdì. C'è una canzone meravigliosa su Radio Monte Carlo 2, Raff.

0: sono mattine in cui bisogna ascoltare canzoni come queste, due di Raff su Radio Monte Carlo, perché ci riconciliano nonostante i problemi, nonostante gli scioperi, nonostante la grandine.
1: Tutto.
0: E ieri ce n'è stata parecchio, infatti i nostri ascoltatori ci stanno mandando anche le foto di questi grossi come palline da tennis praticamente.
1: A San Pietro in Cariano, Verona, gli esiti del forte temporale, c'è veramente un pezzo di ghiaccio, di quello che uno stacca dal frigorifero bello grosso quando devi fare scongelare tutto, devi sbrinare il frigorifero, è enorme, e invece è caduto dal cielo, se ti becca sulla testa
0: quindi non è soltanto un problema per le macchine ma anche
1: per
0: un
1: noi.
0: Problema soprattutto per gli umani quando camminano per strada,
1: ma se anche hai l'ombrello lo buca una cosa del genere, per cui quando arrivano questi fenomeni bisogna sempre stare molto attenti. Questi che hanno raccolto la grandine, fatevi almeno una granita, si può fare,
2: mi fiderei,
1: una gratta checca alla romana,
0: ma sai quanto sarà inquinata se sciogli quel ghiaccio lì, poi non è certo limpido.
2: Però quello nasce alle altezze, voglio pensare che non sia poi così malsano.
1: Ora, se dobbiamo pensare a tutto quello che è inquinato, non facciamo più niente, per cui respiriamo tutti i giorni.

0: aria che non è certo bella pulita, quindi va bene lo stesso. Però dicevi giustamente, oggi giornata difficile anche per altri motivi, al di là del maltempo che si spera oggi sia finito, ci sono scioperi, oggi sciopero generale, tante le motivazioni che hanno indotto le organizzazioni sindacali a proclamare appunto questa giornata, con problemi soprattutto per i trasporti, ma anche per la scuola, per i servizi di base, per tutto.
1: State a casa, forse questa è la soluzione, perché si preannuncia una giornata davvero molto molto difficile.
2: Proprio quando si parte per il pontone, ragazzi, questa è veramente qualche cosa che rischia di mettere in difficoltà tanta gente che ha fatto i suoi programmi già da settimane.
0: Molti sono partiti ieri sera, guarda,
2: hanno
0: anticipato pure di un giorno.
1: Hai detto bene, perché stamattina ho incontrato quasi nessuno.
0: Infatti, contro la guerra, l'aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, contro la precarietà.
2: I peli superflui ci sono?
0: No
2: così chiedo, per un amico.
0: Però potremmo infilarli lì dentro se servisse. E il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e privato.
2: Quello è il motivo, i soldi, è sempre quello.
1: Cioè, quello sarebbe il motivo principale, però invece l'hanno messo nell'elenco per ultimo.
0: Vabbè, ma sono tutti insieme, anche contro l'aumento delle spese militari, giustamente molti dicono, ma lo dice anche il nostro governo che chiede all'Europa delle deroghe rispetto al fatto che oggi si spendano tanti soldi per lo shock energetico dovuto a quello che sappiamo, la guerra in Medio Oriente. Com'è che troviamo i soldi, dice all'Europa, per poter pagare le spese militari, aumentare la spesa militare, e poi diciamo che non ci sono soldi invece per aiutare le famiglie per l'aumento dei prezzi, proprio perché aumentano i costi dell'energia.
1: Costamento di bilancio, parlano
0: è
1: sempre
0: tutto
1: di questo.
0: Per cui alla fine ci starebbe anche uno sciopero generale, peccato che poi forse non si arriva a nulla. Ecco,
2: lei così pessimista, già non, come fa a sapere che lunedì non ci sveglieremo e sarà tutto cambiato? La benzina a un euro, il caffè a 50 centesimi, i ghiaccioli a 100 lire.
1: Sì, sì, per una cosa del genere, a parte che è fantascienza, ma si dovrebbe fermare l'Italia.
0: Ma guarda, anche se si fermasse l'Italia cambierebbe nulla, ormai io temo. Ti sei dimenticato gli stipendi aumentati, anche quelli lunedì avremo.
2: Non volevo essere troppo utopista.
0: No, grazie.

0: Del mattino alle 7:22 per chi si deve svegliare soft. I Corgis su Radio Monte Carlo, Everybody's Got to Learn Sometime, e ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori un po' imbufaliti anche per chi si deve spostare a causa dei problemi di sciopero oggi con i mezzi che sono limitati. Io stesso devo prendere un treno, chissà mai se ce la farò.
1: E chissà mai se riesci anche a tornare. Poi
0: a tornare sì.
1: A tornare ce la fai, perché non è in giornata.
0: Ma torno domenica, quindi dovrei farcela. E invece l'andata, visto che devo andare molto lontano, non so, amici dell'Abruzzo, aspettatemi, arrivo forse stasera.
1: Fai l'autostop al limite, non c'è il treno, ti metti su una strada, non lo so, come si faceva una volta.
0: Certo, negli anni 80 dici che qualcuno mi carica, non
2: citofoni a qualcuno come nel sorpasso, magari ne esce una bella avventura, che
0: ma
2: ne sappiamo.
0: Ma sì, vabbè, ci proverò. Infatti bisogna trovare sempre il piano B, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come potrebbe essere oggi, per cui chissà mai.
2: E noi che ci siamo italiani, il piano B, ci viviamo di piani
0: attimo.
2: B, quasi il piano A non ce l'abbiamo neanche, andiamo
0: amici,
2: direttamente al secondo.
0: Non lamentatevi se oggi non passa l'autobus, il tram, pensate a un piano B, stare a casa.
1: Una soluzione c'è sempre.
0: Stare a casa per voi, se potete farlo.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Super conveniente Navitalia.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
11: Tamara Donà
12: e da Giancarlo Cattaneo
11: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
12: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
13: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Living in a Box su Radio Monte Carlo alle 7.32. Dove siete? Lo chiedo ai nostri ascoltatori. Siete al lavoro come ogni giorno, ogni venerdì? O siete già partiti?
1: In viaggio.
0: A dici?
1: In viaggio o si apprestano a partire, a giudicare dal numero di italiani che faranno questo ponte.
0: Quanti?
1: 14 milioni.
0: Pure, non sono proprio bruscoletti.
1: No.
0: 14 milioni di italiani in viaggio.
1: D'altronde, scusami, questo è un bellissimo ponte. Cioè,
0: sì.
1: Sabato, domenica, ci attacchi il lunedì
0: e
1: poi c'è il martedì. E che meraviglia è!
0: E in effetti, con un giorno ti fai un lungo weekend. Peraltro, è uno dei pochissimi ponti che ci si può fare durante questo 2026, che non è così prodigo proprio di grandi occasioni. So di persone che all'inizio dell'anno guardano subito, addirittura l'anno precedente, quali potrebbero essere le occasioni per programmare dei giorni di vacanza, spendendo, sprecando pochi giorni di ferie.
1: Lo fanno già alla fine dell'anno, guardando l'anno programmano tutto, potendolo fare, perché no?
0: Fateci sapere dove andate, cosa fate, siamo molto curiosi. Noi saremo qua tutta la prossima settimana, lunedì, martedì, altro che ponte. In realtà vedo che ci sono pochi italiani, ma così come italiani anche da altri paesi, che hanno deciso di andare negli Stati Uniti nell'ultimo periodo e anche magari per questo ponte. La CNN americana ha tracciato un bilancio del turismo verso gli Stati Uniti con un calo impressionante da quando è tornato Trump alla Casa Bianca, più del 5%.
1: Praticamente hanno registrato il peggiore crollo di turisti dopo 20 anni negli Stati Uniti.
0: E forse la ragione è proprio quella, politica, il fatto che ci sia Trump. È vero che ci sono di mezzo anche dei prezzi molto elevati di inflazione anche negli Stati Uniti, per cui uno, diciamo che magari risparmia sul volo aereo perché adesso costa poco per andare a New York o Los Angeles, ma ci deve mettere più soldi per tutto il resto.
2: E quindi forse c'è un motivo politico, oltre al fatto che la burocrazia magari ha un po' stretto le maglie, non è più così facile avere il visto, specie se hai visitato certi paesi non proprio amici dell'America, ma soprattutto per l'economia americana questo è un problemuccio, perché hanno guadagnato dal turismo in un anno 8 miliardi di dollari
0: in meno
2: dell'anno
0: sì.
2: prima.
0: Sì, sì, sì, e il crollo più colossale è stato durante il periodo del Covid, e vabbè,
2: questo lo sappiamo,
0: era comprensibile. Dopo quello c'è questo periodo qua, quindi c'è chi lo fa per questioni politiche, c'è chi lo fa proprio perché vivere là costa troppo ormai.
1: Quindi anche questo va a incidere sull'economia americana,
0: esatto.
1: Che non sta andando per niente bene. Dall'altra parte invece va bene la finanza.
0: Sì, la finanza va molto bene perché le borse americane stanno macinando soldi uno dopo l'altro, e molte aziende comunque vanno molto bene perché sono quelle legate
1: all'intelligenza

0: La nuova di Gaia, ma senti che bello questo Bossa Nostra che ha giocato, no? Anche sul nome, Bossa Nova, Bossa Nostra.
1: Ma anche Cosa Nostra forse, no? Dite di no.
2: Spero di no.
0: A quello non ho pensato sinceramente.
2: Un gran bel ritorno di Gaia per questa ormai quasi estate. 7.38 Radio Monte Carlo, non leggo neanche uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri ascoltatori che gireranno in lungo e in largo per questo ponte. Sì, ma che invidia.
0: Ci fanno veramente venire tanta sana invidia, perché siamo contenti per voi.
2: Ho detto che non li leggo, ma vado in Turchia. Una settimana in barca a vela con quattro amici.
1: Va bene, lasci fare.
2: Ferruccio, vabbè, invece nessuno va più negli Stati Uniti. Abbiamo detto 4 milioni di turisti in meno, 8 miliardi di dollari in meno, a causa probabilmente anche per questioni politiche, quindi hanno deciso di non andare. Del debbio, ma che vuole a quest'ora?
3: Allora, buonasera dal vostro Paolo del debbio.
0: Non è andato in vacanza, no? Buongiorno.
3: Benvenuti a una bellissima puntata di Fritto e Rovescio. Questa sera celebriamo una grande vittoria.
0: Vittoria, ma vittoria, ma che vittoria di chi?
3: Beh, si vede che non seguite la cronaca.
0: Sentiamo.
3: Come avete sentito dalla copertina, i comunisti hanno deciso di non mettere più piede in America.
2: Sì. Eccolo là.
3: L'ennesimo grande trionfo del presidente Trump, che salutiamo.
2: Ma chi c'entrano i comunisti? Stiamo parlando di turismo, del
3: la
2: debbio.
3: Voce che avete appena sentito è giusto appunto quella del nostro primo ospite.
2: Sentiamo qua.
3: Che in America non ci può più andare perché gli è stato consegnato un foglio di via perpetuo.
2: Ma non è vero, prima o poi ci torno, anzi.
3: Povero illuso.
2: Vabbè.
3: Guardi che l'FBI sa benissimo cosa avete fatto. Ma lei e i suoi compagnucci dei centri sociali. L'ultima volta che siete stati in America.
2: Sentiamo, cosa avrei combinato?
3: Per risparmiare sul cibo vi siete portati dall'Italia una valigia di Tupperware pieni di pasta fredda.
2: Ma cos'è?
3: Insalata di riso e panini al prosciutto.
2: Ma non è vero, del debbio.
3: Per non parlare delle bischierate contro l'America che pubblica ogni giorno su Facebook.
2: Io? Ma mai fatto?
3: Ho qua davanti il suo profilo.
2: Beh,
3: ecco.
2: Cosa c'è?
3: Ecco, lo mostriamo anche ai telespettatori.
2: Vabbè, a parte che siamo alla radio, del debbio.
3: Questo è un video fatto con l'intelligenza artificiale con Trump che sbuca dalla tazza del water cantando "Non son degno di te". Complimenti.
2: Ma non l'ho mica fatto io, del debbio, cosa mi lanta?
3: Con della roba così, se prova a entrare in America, la sbattono dritto a Guantanamo.
2: Addirittura, ma non ho fatto niente.
3: Mentre la signora alla mia destra, e non l'ho sottolineato a caso, invece è una grande sostenitrice di Trump, al punto che si è pure tinta i capelli come lui.
2: Arancioni.
0: Ma non è vero.
3: Pensate che lei quando va in America spende come se non ci fosse un domani.
0: Addirittura.
3: L'ultima volta ha chiamato pure due taxi dall'aeroporto. Uno per lei e uno per le valigie.
0: Ma cosa sta dicendo, del debbio?
3: Avete sentito? Ha detto che il tycoon l'attizza come una scimmia bengalese.
0: Ma quando mai?
3: Questi sono i turisti che l'America vuole. Per lei la mancia minima è di $100.
2: Brava, magari.
3: E tu? Tutto per Fritto e Rovescio. Viva l'America! Sigla!
2: Mamma mia, è impazzito!
3: Regia, ma se Trump attizza come una scimmia, ho speranze pure io.
0: Allora, che Trump faccia quell'effetto, ragazzi, non credo proprio.
2: $100 di mancia, brava Monica.
0: Ma mai lasciato $100 di mancia.
1: In certi posti anche poco,
2: In effetti, anche se va a percentuale. Ti danno il POS e devi scegliere quale percentuale sul tuo conto lasciare. Got me 10 feet off the ground.

0: Il fascino di questa canzone, Timbaland, One Republic su Radio Monte Carlo e Apologize. C'è chi se lo fa il ponte, abbiamo detto che cala il turismo negli Stati Uniti, però siamo a ridosso di un ponte tutto nostro italiano. C'è gente che parte, come se parte?
1: Parte e non fa il ponte, fa il pontone, sentiamo.
2: Io farò un ponte lunghissimo, domani mattina prenderò un volo per Sydney, Australia, e tornerò fra 2 mesi. Vado da mia figlia, divento nonna.
0: Bellissimo.
2: Buona giornata a tutti, buona estate.
1: Questo è veramente un viaggio incredibile. Stai attenta ai rani, stai attenta ai serpenti, a tutti gli animali che ci sono in Australia.
3: Lascerà la testa in giù perché giustamente è tutto. Scusate.
0: Vabbè, amici miei, visto che c'è qualcuno che è in vacanza, io così cerco di rallegrare ulteriormente chi invece non può partire con un quiz e una canzone bellissima da indovinare, alla quale non dobbiamo dire della
1: niente,
0: quale
1: perché
0: è il tema di cui stiamo
3: senza
0: parlando.
3: Senza dirlo l'ha già detto.
1: Sì, perché regaliamo noi.
0: Che cosa regaliamo?
1: Quello, regaliamo noi quello che non potete fare.
0: Come inizia questa canzone? Hai capito? Sì, 342-4141-762. Nome di chi canta è un'artista straniera e titolo del brano. Il titolo di mo e di là l'abbiamo detto. Provate a capire di che cosa parlavamo e capirete il titolo della canzone che tra poco ascoltiamo su Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti.
14: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Campeggio a 4 a 5 stelle.
17: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
21: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fineri.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.

0: Nessuno ha sbagliato?
1: Nessuno, sono andata a cercare uno per uno i messaggi WhatsApp che sono arrivati.
0: Che bravi.
1: Non c'è nessuno che ha sbagliato oggi.
0: Quando si parla di vacanze, guarda, azzeccano tutti.
2: È mezz'ora che parliamo di viaggi, di vacanze, di ponti. E la canzone era perfetta.
0: Arriva giusta lei, Madonna, Holiday su Radio Monte Carlo alle 7.54. C'è un'ultima ora di chi doveva farsi un viaggetto un po' più lungo rispetto a quelli che facciamo noi nello spazio. È un'ultima ora che arriva proprio dalla Florida, da Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin, la società di Jeff Bezos. Sapete che questi miliardari americani fanno a gara a chi, non dico ce l'ha più lungo, ma
1: a chi va più in alto, forse è meglio dire così,
0: nello spazio. Stavano facendo i test di accensione di questo razzo, Jeff Bezos, il patron di Amazon, ed è esploso proprio durante i test di accensione.
2: Razzo, ricordiamo, che non aveva personale a bordo, ma doveva portare in orbita dei satelliti. Tutto andato in fumo, insomma, scene a cui purtroppo abbiamo assistito anche in passato, non belle.
0: Non belle.
2: Qua fortunatamente nessuno si è fatto male, però sicuramente quanti miliardoni di dollari saranno bruciati.
1: E certo, perché ha bruciato il razzo, ma soprattutto quanto soldi ha bruciato.
0: Sembrerebbe che un lancio costi tra i 68 e i 100 milioni di dollari, il lancio, non il razzo, cioè proprio tutte le procedure per poter effettuare il lancio.
1: Solo quello.
0: Sui costi di costruzione di un razzo come questo si va probabilmente ben oltre. Quindi
2: se domani la roba di Amazon costa un euro in più, capirete che è perché si è dovuto rifare. Cioè,
1: deve recuperare.
0: Anche se per Bezos sono bruscolini.
2: Ma sì, è come se avesse perso 10 euro per strada.
0: La cosa importante è che non ci siano feriti. Per adesso dicono che tutto il personale ha risposto all'appello. Vuol dire, sembra appunto, che nessuno sia rimasto ferito.

0: Un altro che nelle sue canzoni ha parlato molto spesso di spazio, David Bowie, questa era la sua Heroes su Radio Monte Carlo. Siamo alla fine della prima ora.
1: Nel giorno in cui abbiamo scoperto il razzo di Blue Origin di Jeff Bezos, pronto per partire a fare i test di lancio, è esploso praticamente bruciando tutto quello che c'era lì sopra.
2: Test fallito, ora notizie dall'Italia, dal mondo, ma anche meteo e autotraffic.
1: E poi ancora bonjour bonjour qui fino alle 10.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma anche il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave e irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, dico, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
11: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata da Martina Andi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi su parti dell'Italia proseguono condizioni di instabilità con temporali anche forti. Domani il tempo sarà più stabile e ancora molto caldo. Oggi al mattino rovesci temporali su Basso Piemonte, Emilia Romagna e coste della Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato al nord, in pianura e lungo le coste adriatiche, mentre rovesci temporali interesseranno Alpi, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia interna, localmente intensi. Migliora in serata, temperature in calo soprattutto nelle zone colpite dai temporali, venti deboli con rinforzi tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Nel Principato tempo soleggiato e una massima di 26 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti per una perdita di carico tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Sulla A1 Roma-Napoli, veicoli scortati per maltempo tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova, traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine, sulla statale 2 via Cassia, rallentamenti tra l'incrocio La Storta, strada statale 493, e l'incrocio via Trionfale verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Fuori, si spera di sì, 29 maggio, venerdì, buongiorno, ti giri a guardare?
1: Sì, sì, mi sono voltata perché sapete che noi qua siamo in vetrina, volevo vedere quanto traffico ci fosse.
0: Io sai cosa vedo? Guardala là, quella macchina, la vedi quella lì? Guardala.
1: Sì.
0: Spiega, cosa sta facendo quella macchina?
1: Ha fatto un'inversione.
0: Capito? Noi da qua vediamo, ora chiamo i vigili.
1: Scusami, secondo me hai sbagliato mestiere, tu avresti dovuto fare il vigile.
0: Io?
1: Saresti stato non cattivo, ma cattivissimo.
0: No, è che io ho proprio alla finestra davanti c'è Monica un po' che la copre, però vedo tutto, guarda.
1: Non è che io copra tutto,
0: no. Continua a fare inversione, è una cosa imbarazzante.
1: Aspetta che mi sposto, vedi ancora? Adesso copro tutto, copro la visuale.
0: Sei infilata, adesso è andata. Comunque, amici, mi raccomando, almeno voi che ascoltate Radio Monte Carlo per strada, comportatevi bene, almeno voi.
1: Stamattina un camioncino mi ha fatto inversione davanti. Cosa vuoi che ti dica?
0: L'ha fatta prima lui, prima che la facessi tu. Ha detto, guarda, meglio che vada prima io. Vabbè, buongiorno, ci ridiamo su, ma la situazione è drammatica ogni tanto per strada. Davide, Monica, Stefano, Andrea, Mattia, pronti fino alle 10. Billy Idol, quello di Eyes Without a Face.

0: Lui è proprio un idolo, eh? Un grande idolo.
1: Se non è un idolo lui.
0: Billy Idol su Radio Monte Carlo, Eyes Without a Face, alle 8-9 minuti. Buongiorno amici, buongiorno. Salutiamo tutti quelli che sono dietro un bancone col registratore di cassa lì davanti.
1: E che lo usano anche tanto.
0: In che senso? Tu scherzi, ma io una volta sono andato in un negozio tipo alle 2 del pomeriggio. Non dirò nulla su questo negozio, ma dovevo riparare il cellulare. Sono andato a ritirarlo e uno si potrà già fare l'idea di che genere, di che tipo di negozio potesse essere. Ho voluto pagare in maniera così automatica con le carte e ho chiesto lo scontrino, hanno dovuto accendere il registratore di cassa.
1: Scusa, a me è capitato che non lo trovassero neanche.
0: No, dai.
1: Detto, scusate, dov'è il POS? Dov'è il POS? Poi l'hanno acceso
0: il POS.
1: Non lo trovavano. Tu proprio il registratore di cassa.
0: Il registratore di cassa hanno dovuto accendere, non il POS. Il POS è vabbè.
2: Ma sì, tutta la buona tra amici del POS, non ci stupiamo più di questa cosa, onestamente, un po'
0: infatti,
2: mi stupisco.
0: Più che altro del POS ti possono anche dire, nessuno ha voluto pagare finora con la carta, devo accenderlo, devo trovarlo.
1: Vabbè, ma il registratore di cassa è un altro discorso.
0: L'hanno dovuto accendere, per quello ti dico, sono rimasto così, ho detto, ma che è successo? Hanno dovuto accendere il registratore di cassa alle 2 del pomeriggio. Ma per chi ha provato a fare il furbo in tutti questi anni, le cose stanno cambiando, perché adesso il fisco, l'agenzia delle entrate, hanno deciso che il POS deve essere collegato al registratore di cassa. Prima i due flussi erano separati. Tu pagavi con il POS, con la carta di credito, e se volevano non facevano lo scontrino. Diciamo che a meno di controlli non succedeva nulla, la facevano franca. Adesso sono collegati, per cui quello che tu paghi col POS automaticamente deve essere segnalato all'agenzia delle entrate attraverso il registratore di cassa.
1: Pensa che matrimonio hanno fatto. Questo controllo incrociato ha portato a delle entrate maggiori, anche significative, all'agenzia delle entrate.
2: Ma pensa a te, fai i controlli e scopri che magari qualcuno ci ha un po' marciato. È incredibile, andiamo su Marte ma quasi non riuscivamo a collegare il POS al registratore di cassa, incredibile.
1: Pensa che nell'ultimo periodo sono stati emessi 115 milioni di scontrini in più.
0: Sì, che corrispondono a 5 miliardi e 300 milioni di euro. 5 miliardi, vuol dire che c'era gente che faceva, raccoglieva i soldi con il POS ma non faceva lo scontrino.
2: E secondo me sono ancora bruscolini sti soldi qua, detta come va detta.
0: Credo anch'io di sì, chissà quante storie vengono fuori adesso.
1: Però tanti dicono, se denunciamo tutto non viviamo più.
0: Ho capito, però io penso anche se denunciassimo tutti tutto, forse
1: lo so,
0: magari un
1: più.
0: Ho capito, però io penso anche se denunciassimo tutti tutto, forse
1: lo so,
0: magari un giorno le tasse si abbasserebbero.
2: Una vecchia storia.

0: Lola Young, Messi, abbiamo imparato a conoscerla e ad amarla proprio con questo pezzo. Questa è Radio Monte Carlo, buona mattinata a tutti i nostri ascoltatori, sia che siate già in viaggio per il ponte, sia che siate al lavoro.
1: Con un fegato grosso così, perché si parla di evasione fiscale e hanno un fegato enorme anche loro, sì. Qualcuno giustamente, visto che abbiamo raccontato la storia del collegamento tra i POS e i registratori di cassa, è entrato finalmente in vigore ora, ma approvato da governi e governi e governi fa, sono passati anni. Dicono, ce l'abbiamo fatta finalmente a trovare una soluzione che possa anche far sì che chi paga con i sistemi elettronici poi venga registrato attraverso il registratore di cassa, perché ora le due strade vanno in parallelo e l'Agenzia delle Entrate appunto riceve anche questa segnalazione, tanto che abbiamo già recuperato oltre 5 miliardi di euro che altrimenti sarebbero stati persi.
0: E non sono bruscolini, come si suol dire. Adesso bisogna trovare un sistema anche per incastrare i grandi, grandissimi evasori.
1: Vabbè, quello lo sappiamo. Ci sono delle grandi aziende anche che arrivano dall'estero che dovrebbero pagare più soldi da noi in Europa, ma quello è un altro tema che vola molto più alto rispetto a quello che possiamo fare noi, che è invece pretendere la fattura, pretendere lo scontrino, stare attenti che vengono sempre battute, fatte le cose con regolarità. Però non ci sono solo i commercianti, ci sono anche tanti liberi professionisti che sappiamo evadere. Anni fa un dentista sembra che avesse dichiarato...
0: Comunque usiamo il condizionale in questo caso.
1: Avrebbe dichiarato meno guadagni della sua assistente, della serie che lo studio avrebbe già chiuso se fosse
2: era lei che pagava lui alla fine.
0: Voleva proprio farsi scoprire questo qua.
1: E poi ancora, un odontoiatra è stato denunciato per aver sottratto al fisco 700.000 euro, che non sono proprio bruscoletti. Ma non ci sono soltanto i dentisti, ce ne sono di categorie che evadono e che sappiamo, perché comunque tutte le volte che le cronache le riportano, alla fine più o meno sono sempre quelle.
0: Scusa, quante volte abbiamo sentito dire, scusi, in contanti la cifra è tot.
1: È quello che dico.
0: Invece se...
1: Dipende anche da noi. Quando ti fanno sta domanda dovremmo essere retti e dire no.
2: Certo, la tentazione
1: fattura
2: di fronte a un risparmio magari del 10-20% è forte, quindi l'occasione però fa l'uomo ladro, e in quel caso ammirazione a chi dice no, facciamo le cose regolari, io pago.

0: intero e lei paga le tasse.
1: Però mi chiedo sempre perché sia un problema prevalentemente nostro italiano. Negli altri paesi questa evasione fiscale non è così elevata. Chissà, forse perché pagano meno tasse e dici vabbè a sto punto.
2: Beh, anche una questione di mentalità, di cultura, di educazione.
1: E allora per cambiare quella ce ne vuole, passa il tempo. Gianluca Grignani a Radio Monte Carlo, la mia storia tra le dita.

0: suo più grande successo, così l'abbiamo conosciuto. Gianluca Grignani a Radio Monte Carlo, La mia storia tra le dita. Intanto ci dicono, a proposito di evasione fiscale, che anche nel sud della Francia ci sono tanti evasori.
1: Soltanto nel sud, dalle altre parti no. Però si vede che sono concentrati soprattutto in quella zona.
0: O perlomeno il nostro ascoltatore vive da quelle parti, in quella zona, e dice che anche lì ce ne sono tanti.
2: Ah, una consolazione, non siamo da soli, molto bene.
0: No. Però io ho detto prima, ma se tutti, se nessuno evadesse, se tutti pagassimo le tasse, cioè magari abbasserebbero l'aliquota delle tasse. Mi dicono, vivi nel mondo delle
1: ma
0: favole.
1: Certo,
0: Orazio.
1: Ma certo che non le abbasserebbero, ma figurati.
0: Orazio da Acquaviva delle Fonti dice, alla tua età credi ancora alle favole. Ma come la mia età?
2: Mamma mia,
0: Orazio.
2: Se non abbiamo qualcosa in cui credere, ragazzi, ci inarriviamo tutti.
0: Io voglio sperare che se davvero un giorno si arrivasse a evasione zero, le tasse potessero, cioè,
2: ma la domanda è, quel giorno da vivi lo vedremo noi?
1: Ma stai scherzando? Saremo già morti da non so quanto
0: mai.
1: Tempo.
0: Pensiamo a qualcosa di più dolce che è meglio.
1: Certo, amici, se ancora non l'avete fatto, provate il gusto inaspettato delle bevande vegetali, ora sì.
0: Qualità tutta italiana, sorprendenti e leggere, una vera e propria gioia per il vostro palato. Avena, mandorla, soia e per i più esotici anche il nuovo cappuccino avena e matcha.
1: La linea barista ora sì è perfetta se cercate leggerezza senza rinunciare al piacere per un cappuccino cremoso come quello del bar al 100% vegetale.
0: Ora sì è il plain based all'italiana.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cistiset Forte.
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
19: Matteo! Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
24: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Pezzo Frankie Valli, chiaramente di origine italiana, non per Valli ma per Castelluccio, perché il suo vero nome è poi quello.
1: Che canzone, quante volte l'abbiamo ballata?
0: Ballata, ascoltata.
1: Andreoli, quante volte sul cubo sei salito con zero?
2: No, questa no.
1: Solo questa, le altre
2: non ero
1: tutte.
2: Ancora nato, mi scusi, ho cominciato più tardi.
1: Ma no, ma questa si suona ancora adesso, quando scatta il momento.
2: Ma non conosco i passi.
1: Vabbè. Te li insegna Monica, tu solo tango, giusto?
2: No, preferivo i Bee Gees, quelli li ho imparati.
1: Niente, ha sempre una scusa, pure non ballare.
2: La camminata di John Travolta, ma scusi, vuole mettere?
0: Scusa, mi bocci anche Gris, non lo vuoi ballare,
1: scusa,
0: dai.
1: Per fare la camminata di John Travolta intanto ti devi mettere una camicia col colletto tirato su.
2: Che ne sai io cosa ho nel guardaroba,
1: ma,
2: scusi.
1: Sì, certo, la camicia del matrimonio.
0: Sai che non va più di moda tirare su il colletto?
1: Però,
0: certo, lo facevano all'epoca.
1: All'epoca sì, tiravi su quello ed era
2: con
1: la
2: quel
1: camminata.
2: Bel pantalone un po' attillato.
1: E finiva con
2: e
1: la
2: scampanato,
1: zampa.
2: Ovviamente.
1: Quelli sono un po' tornati però,
0: sì?
1: li vedo in giro con i ragazzi più giovani soprattutto, queste campane di pantalone.
2: Lunedì mi presento così.
0: Dai, ti vogliamo vedere, poi ti facciamo una bella foto.
1: Io una volta mi sono portato uno di questi pantaloni, Andrea mi ha guardato, ma mi ha insultato, se ti ricordi.
2: Non mi ricordo,
1: non li ho più messi.
2: Ho rimosso quel ricordo, guardi.
1: Amici, invece, parliamo delle piccole azioni che possiamo fare tutti noi, che possono cambiare il mondo. A Berlino, dopo Copenaghen, hanno introdotto questa operazione. Cittadini, residenti e turisti possono fare davvero piccole cose per migliorare l'ambiente e ricevono in cambio, ad esempio, accessi gratuiti a musei, gite in canoa sulla Sprea, che il fiume attraversa Berlino. Funziona in maniera molto semplice, c'è una piattaforma del comune, ti registri, a quel punto tu puoi accedere a tutta una serie di attività, sono 5.000, piantare fiori, raccogliere rifiuti, pulire i parchi. Dimostrando di aver fatto questa cosa ricevi appunto questi benefit.
0: Però lo devi dimostrare, quindi
1: sì,
0: cosa farai?
1: Però
0: delle foto, ti registri? Guarda che è una bella iniziativa, perché poi alla fine insomma entri in un museo e non paghi, ti offrono un caffè e nel frattempo migliori lo stato della tua città.
1: Mi sembra una bella cosa, l'hanno già fatta in Danimarca, a Copenaghen, sono partiti da lì. Quando è stata lanciata 75.000 turisti hanno partecipato soltanto il primo mese, pensa.
2: Allora facciamola anche a Roma. Turista, tu porti via un sacco di monnezza che hai raccolto in giro, carbonara gratis.
1: Ma
2: un piatto
1: magari
2: di carbonara per un sacco di monnezza. Secondo me in un mesetto abbiamo ripulito Roma.
1: Però pensa a cosa dobbiamo arrivare per poter fare le cose.
2: Effetti, sarebbe compito di qualcun altro, ma anche a Berlino in realtà.
0: Abbiamo sempre bisogno di un incentivo, altrimenti di nostra sponte non facciamo niente.
1: Il vero primo compito nostro sarebbe quello di non buttare le cartacce, di non inquinare, di non sporcare. Poi, però pensa, ci pagherebbero invece per andare a ritirare i rifiuti. Siamo ridotti ma.

0: Fingers, lui è Harry Styles su Radio Monte Carlo. A Berlino, ma prima ancora a Copenaghen, turisti e residenti possono ricevere, che so, l'ingresso gratuito a un museo oppure un giro in canoa gratuito sul fiume Sprea se danno una mano, puliscono i parchi, tolgono la sporcizia.
1: Ma anche gelati, bevande, insomma, a seconda di quanto contributo dai, ricevi in cambio qualche cosa.
0: Ma succede qualcosa di simile in Italia, lo segnalano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il comune di Narni, in provincia di Terni, siamo in Umbria, ha lanciato il baratto amministrativo. Invece di pagare una parte della tassa sui rifiuti in denaro, puoi restituire quel valore al comune svolgendo attività, ad esempio manutenzione di aree verdi, la pulizia di spazi pubblici, piccoli interventi di decoro urbano, ti fanno uno sconto sulla Tari.
1: Beh, e sappiamo bene che la tassa sui rifiuti è particolarmente elevata da noi.
2: Quando è che si paga, tra l'altro? Perché mi sono ricordato giusto
0: mi è
2: adesso.
0: A me
2: arriva nel fascicolo quello online. Bravo. Quindi non la vedo.
0: Però mi arriva anche la notifica, per cui...
2: Ah, lei ha attivato le notifiche? Interessante.
1: Per forza, altrimenti...
2: Scusate un attimo, guardo un attimo di...
1: Scusami, certo, altrimenti ci dimentichiamo. Bravo. E poi ci arriva la multa.
0: L'ho fatto solo per quel motivo lì.
1: Certo.
0: Infatti mi è arrivato, sono 85 euro. La prima rata, state tranquilli, che poi dicono, ah, paghi poco, poi arriverà la seconda.
2: Però se al posto di quegli 85 euro uno potesse magari andare a pulire un parco, dedicare qualche ora di una settimana, infatti, magari per un'attività di pubblica utilità, non sarebbe magnifico.
0: A Berlino ti danno benefit anche se vai al lavoro in bici. E io che
2: tipo vengo una birra?
0: Ma magari.
2: Così ti tieni in forma, poi ti viene la pancia comunque.
0: No, e poi la smaltisci andando sempre in bicicletta. Io che vengo tutte le mattine qua alla radio in bici.
1: Non pagheresti niente?
0: Non pagherei la Tari, avrei un bello sconto. Pensiamoci, amici.
2: E voi... parlavamo di aziende che incentivano anche i lavoratori a andare a lavoro in bici.
0: Voi ci verreste se aveste l'incentivo?
1: Eh beh, certo, come no? Scusito,
0: subito. Bugiarda. Crazy Aerosmith, Radio Monte Carlo.

0: Smith, Crisi su Radio Monte Carlo. Beh, ci sono delle nazioni, dei paesi che premiano quelli che vanno a lavoro in bicicletta, quelli che fanno del bene per la propria città, quelli che puliscono. Ci sono degli esempi anche a Chicago, per esempio.
1: Sì, ad esempio lì Google, azienda dove lavora il figlio di un'amica di una nostra ascoltatrice, pensa che giro, spiega che da 9 anni lavorando lì ha capito che l'azienda premia i suoi lavoratori che usano i mezzi pubblici proprio per recarsi al lavoro e cerca di persuadere chi usa la macchina a prendere invece i mezzi.
0: Beh,
1: per
0: non
1: cui...
0: è proprio dietro l'angolo comunque a Chicago.
1: Vabbè, però anche qua, anche senza incentivo, è vero che se sei incentivato, se hai un benefit, le cose migliorano, ma se si può fare anche senza incentivo, pensiamo che facciamo del bene anche a noi a risparmiare, no? Anche soltanto i costi di benzina.
0: Beh, poi risparmi anche la palestra perché consumi delle energie e fai un po' di sport.
1: Se vai in bici, se vai a piedi, ma se prendi un mezzo pubblico, se non vuoi faticare, lo puoi prendere dove funzionano e dai una mano all'ambiente.
2: Ha detto bene, dove funzionano?
1: Lo so, da noi non da tutte le parti funzionano, ma laddove funzionano niente alibi.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Distance, Radio Monte Carlo, a portare così una ventata di freschezza con questa canzone Be Free With Your Love. 7 minuti alle 9 ed è il momento.
1: E una ventata di freschezza ce la porta anche geografica.
0: Eccolo qua,
2: in
0: Stefano.
2: Molte città del nord Europa, Berlino, Copenaghen, cittadini e turisti sono incentivati a comportamenti responsabili come raccogliere rifiuti in cambio di un bonus, visite gratis a musei, gelati, consumazioni, buoni acquisto, eccetera. Lo facessimo anche in Italia, abbiamo detto, ma in fondo non sarebbe così facile. Ma non perché siamo peggiori, perché siamo più creativi. Ecco, mettiamo il caso: a Berlino ti danno un gelato se partecipi alla raccolta differenziata e magari porti un carrello di bottiglie vuote. In Italia dopo 3 ore qualcuno fonderebbe una società fantasma con 15 dipendenti in nero che buttano bottiglie a ciclo continuo sempre le stesse per accumulare gelati per poi rivenderli sotto banco ai bar. Oppure a Chicago ti danno un incentivo sullo stipendio se vai al lavoro in bicicletta. Da noi partirebbe subito il bike sharing su commissione. Tu prenoti il servizio, vai in macchina al lavoro come sempre, parcheggia 200 metri dall'ufficio, arriva uno con una bicicletta, te la dà, tutta scassata, tu sali, pedali fino al tuo ufficio, ti dicono oh com'è bravo. La sera riprendi la bicicletta, vai fino alla macchina, la restituisci al tizio, prendi la tua macchina e alla fine fate a metà. Senti che idee imprenditoriali che vi vado a tirare fuori. Il problema è che noi italiani abbiamo un rapporto particolare con le regole. Noi non le infrangiamo, le studiamo, cerchiamo di capire la scappatoia, l'eccezione, la osserviamo da ogni angolazione la regola. Siamo il popolo che davanti a una regola non dice devo rispettarla, ma si chiede vediamo se questa regola l'ha scritta uno più furbo di me. E spesso la risposta è no. Per questo in Italia non funzionerebbero i premi per i comportamenti virtuosi. No, noi capiamo un altro tipo di linguaggio, per esempio le multe, i soldi. Pagare una piccola multa, ma pagarla davvero per i comportamenti responsabili, tipo butti una cartaccia per terra, arriva uno grosso, minaccioso, con una benda sull'occhio e ti dice 10 euro, non ce li hai, benissimo, un pugno sul muso.
0: No.
2: Parcheggi in doppia fila, 20 euro, non ce li ho, ti foro una gomma.
0: No,
2: subito,
0: no, no.
2: Altro che multe, ricorsi, processi, TAR, giudice di pace. No, ti buco una gomma. Questi metodi qua, lievemente mafiosi, noi li capiamo un po' di più. Metti viva voce sul treno e parli per un'ora con tua cognata, 20 anni di galera lì, senza processo. Ti prendono e ti rinchiudono subito. Perché diciamo, il vero incentivo per gli italiani non è il premio, ma il fatto che qualcun altro sia più furbo di te. Tu evadi 2000 euro e sei contento, ma scopri che il tuo vicino ne ha evasi 4000 e non ci dormi la notte. Insomma, dovremmo farci un piccolo esame di coscienza per rispettare un po' di più tutto quello che è pubblico, che è sempre la cosa a cui pensiamo di meno.
0: Tutto vero, caro Stefano, ma mi viene a dire che tristezza.
1: Che tristezza, speriamo che non siano tutti così.
0: Però un po' sì, dai. Però davvero che tristezza. Radio Monte Carlo.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayana, Radio Monte Carlo. Chi è sto personaggio da indovinare oggi?
2: Chi può dirlo? Intanto cominciamo a dare i tre indizi e poi capiremo. Pony, derby, tortorella.
1: Pony, derby, tortorella. C'è di mezzo il calcio, c'è un derby di mezzo, c'è
2: qualcosa. Non ti posso rispondere. Ripeto soltanto i tre indizi della giornata. Pony, derby, tortorella.
3: Allora, pony, tortorella sono animali. Il derby è una corsa di cavalli, quindi sarà, che so,
2: un animale.
3: Che ne so, boh.
1: Vogliamo un nome solo. 342-4141-762. Provateci. Ora news, meteo e autotraffic.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, lo scrive su X la presidente della Commissione europea von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili, su territorio dell'Unione europea. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni. Per affrontare la crisi energetica i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione e quelli per una transizione giusta. La Commissione europea compie un primo passo per venire incontro alle difficoltà degli Stati sul caro bollette. Fitto ha inviato una lettera ai 27, la replica delle regioni europee. I fondi di coesione non sono un bancomat. Traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione, 7 arresti a Roma. Smantellata un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga nella capitale, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana delle cosche calabresi. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia, riferisce l'azienda di Bezos. Tutto il personale risulta presente all'appello. Un video dell'incidente mostra il razzo che diventa un'enorme palla di fuoco. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Il Giro d'Italia, Tris di Magnè nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Oggi si corre da Feltre ad Alleghe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line,
10: maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Monte Carlo, meteo. Con
13: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi su parti dell'Italia proseguono condizioni di instabilità con temporali anche forti. Domani il tempo sarà più stabile e ancora molto caldo. Oggi al mattino rovesci temporali su basso Piemonte, Emilia Romagna e coste della Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato al nord, in pianura e lungo le coste adriatiche, mentre rovesci temporali interesseranno Alpi, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia interna, localmente intensi. Migliora in serata, temperature in calo soprattutto nelle zone colpite dai temporali, venti deboli con rinforzi tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio. Nel Principato tempo soleggiato e una massima di 26 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per un altro incidente tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano, per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre-Belluno, code per traffico tra il cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A57, raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia, code per un veicolo in panne tra Spinea e l'allacciamento con la A13 in direzione di Padova. Infine, lungo la statale 16 Adriatica, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Ba-Villa Delilla verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: stagione, si apre l'ora più scoppiettante della settimana, è venerdì, siamo alla fine di questa settimana, daremo il meglio di noi.
1: Il meglio, dobbiamo mantenere fede a questa promessa che
0: esatto.
1: facciamo sempre.
0: Però voi non avete dato il meglio di voi, cari ascoltatori, vi diamo e tiriamo le orecchie, non avete indovinato il personaggio misterioso di oggi.
1: No, non è arrivato, i tre indizi erano pony, derby e tortorella e non avete indovinato il personaggio, uomo, donna, personaggio
0: no,
1: di fantasia.
0: Hanno tirato fuori mille nomi di calciatori ma non c'entrano nulla, per cui avete un compito per questo weekend, da qui a lunedì pensate a chi potrebbe essere il personaggio.
2: Annotatevi tre indizi, ripetili ancora.
1: Ripetiamoli ancora una volta, pony, derby e tortorella.
0: Possiamo dire che i calciatori non c'entrano o no?
1: No,
0: perché
1: no,
0: continuano
1: no.
0: a scrivere nomi di calciatori questi.
1: Non diciamo niente per il momento. Vabbè. Da lunedì, se ancora non dovessero indovinare, cominceremo a dare qualche indizio.
0: Allora, ricordatevi gli indizi, studiate questo fine settimana, non fate il ponte, lunedì vi aspettiamo sempre qua.
1: Chiudetevi in casa.
0: Certo. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, siamo noi fino alle 10 e ora Dire Straits, Sora di Monte Carlo, con un capolavoro, alzate il volume, Sultans of Swing.

0: Gli appassionati di gran bella musica sanno che stasera al Blue Note di Milano c'è la cover band dei Dire Straits, l'Italian Dire Straits. Qua ritrovati gli originali su Radio Monte Carlo con Sultans of Swing.
1: Ci sarà il pienone stasera allora al Blue Note.
0: Anche perché quella vera di band ormai. Quindi comunque bene che ci sia chi porta avanti e prova comunque insomma a tenere alto il nome dei Dire Straits. Le cover band a me piacciono sempre perché ti immergi in quella dimensione e ti sembra talvolta, se sono bravi, di seguire davvero quelli originali.
1: Beh, quando non puoi più andare dagli originali,
0: esatto. Non ci sono più
1: degli altri.
0: Emergi in quella dimensione e ti sembra talvolta, se sono bravi, di seguire davvero quelli originali.
1: Quando non puoi più andare dagli originali.
0: Esatto.

0: che stava male, però è riuscito comunque ad arrivare lì e l'ha perso 7-5 negli ultimi due. Basta, ha mollato tutto perché non aveva più energia.
1: Sì, il Roland Garros rimane stregato proprio per Sinner.
0: Sì.
1: L'anno scorso è stato battuto da Alcaraz e quest'anno invece grossi problemi di salute.
0: C'è chi dice il caldo, c'è chi dice dell'altro, lui stesso vuole indagare perché già comunque era arrivato dicendo che aveva dormito male, aveva avuto una notte non facile, non si sentiva al 100%.
1: Si è alzato senza energie, ha detto.
0: Però questo crollo proprio di energie, sì, in parte è dovuto al caldo, ma lui stesso Sinner ha detto non faceva caldo come altri giorni ha fatto più caldo, era mezzogiorno e quindi comunque al massimo al picco del sole sulla testa. Però lui stesso si è sorpreso, dice era una vita che non mi sentivo in queste condizioni ed è una cosa che ha ripetuto per 15 minuti.
1: Beh, ricordiamo che ci sono state altre volte in cui è stato male, è stato male a Shanghai, è stato male in Australia e adesso anche a Parigi.
0: C'è chi mette in relazione anche il fatto della sua carnagione, il colore dei capelli rosso, pare che patiscano di più quelli che hanno sì la carnagione chiara e i capelli rossi, il caldo, alcuni sostengono questo.
2: Insomma, qualche blackout gli è successo, certo che ieri era un game dalla vittoria 5-1, sarebbe bastato infilare 3 o 4 punti, invece si è proprio spenta la lampadina, ha provato a giocare da fermo, onorando anche l'impegno, perché si sarebbe potuto e dovuto, dice qualcuno, ritirare, ha tenuto duro, ma non c'è stato niente da fare.
1: E molti si chiedono, non è che ha chiesto troppo a se stesso?
0: Se l'è chiesto anche lui, perché molti hanno detto che avrebbe potuto evitare di giocare i tornei prima, ad esempio quello di Roma o quello di Madrid, e lui stesso ha detto, secondo me non sarebbe cambiato nulla. Forse se lo ripete per convincersi di non aver fatto una scemata ad aver chiesto troppo a se stesso, però è anche vero che non potremmo mai saperlo.
1: Aspettiamo le analisi adesso.
0: Aspettiamo, in bocca al lupo.

0: Secu su Radio Monte Carlo, che poi io sono andata a vederlo, non è proprio così no. Secu,
1: Senta, anzi, ma scusi, brava Monica, mi piaci, perché vedi che queste le potrei fare io ste battute.
2: Un po' di
1: brava.
2: Sano body shaming.
1: No, vabbè, ma mica si dice,
0: vabbè,
1: con simpatia,
0: dai,
1: adesso.
0: Certo.
1: Peraltro Catch in Bodies, il titolo della canzone, ci
2: appunto,
1: sta tutto.
2: Tutto torna, tutto torna. Invece tutto non torna con Sinner, l'abbiamo detto, questo blackout, Roland Garros, questo torneo che doveva vincere sul tappeto rosso, invece già. Se ne va al secondo turno.
1: Siamo preoccupati per lui.

0: Qui stesso preoccupato, amici miei, e noi siamo collegati però in esclusiva, perché lo sapete, abbiamo un contratto noi di Radio Monte Carlo, siamo stretti proprio con lui e siamo collegati con Parigi. Diamo il buongiorno al nostro Yannick, ciao.
1: Yannick, innanzitutto vogliamo subito sapere come ti senti adesso, come stai?
2: Sai, sono ancora molto molto stanco, come si dice in Italia, ich bin sehr müde, no? Come?
0: In Italia non si dice così, no. Yannick.
2: Non sto proprio bene, sento nausea, mal di stomaco, spossatezza, gengiva infiammata, forfora, mal di testa, pranzo un panino, no. E la sera non ci vedo più dalla fame.
0: Te credo, ma secondo te è colpa del caldo?
2: Sai, i francesi non vivono bene così, c'è troppo caldo, troppa umidità.
0: In effetti sì.
2: Non come in Italia, dove anche a maggio fa sempre molto fresco.
1: No, scusami Yannick, che cosa dici? Fresco. Guarda che anche qua in Italia fa caldissimo.
2: Ma no, ci sono tanti posti per stare freschi.
0: Ah, sì.
2: Per esempio Garmisch-Partenkirchen, ai piedi del monte Zugspitze.
1: Cosa stai dicendo?
2: Oppure il lago Titisee im Schwarzwald. Lì si sta sempre molto molto bene.
0: Ma guarda che non sono posti italiani, Yannick, questi sono tutti in Germania.
2: Ma sì, va bene, fa lo stesso. Come si dice, Italia, Germania, una faccia o una razza.
0: Ma non è
1: proprio così il modo di dire, Yannick.
2: Scusate un attimo. Mami, bitte, ich möchte nicht Camomilla. Hast du verstanden, capito?
0: Mamma mia. Ja?
1: Ma sei ancora arrabbiato con la tua mamma?
2: Sai, lei si preoccupa per mio stomaco
0: e fa bene.
2: E vuole che quando nausea io bevo camomilla calda.
0: Giusto.
2: Ma con questo caldo io non bevo roba calda. Io voglio buona bevanda fresca e allora bevo.
0: No. Sempre così.
2: Apfelsaft Baumann Schwarzkopf.
0: Cos'è?
2: Il succo di vera mela italiana.
1: Ma cosa dici?
2: Apfelsaft Baumann Schwarzkopf.
0: Sì.
2: Il succo al 100% italiano.
0: Come no?
2: Buono che ti fa stare bene. Ma possiamo rifarlo?
0: No.
2: Dai, riproviamo.
0: No, riposati Yannick, che è meglio.
1: È meglio.
0: Ecco, ce n'è bisogno.
3: Però nello spot ha ritrovato energia.
0: Sì,
1: verso la fine sì, ha recuperato un po'.
0: Anche nei confronti della mamma, quando deve bastonarla, l'energia la trova. Vabbè, speriamo davvero. Un grande in bocca al lupo, ripeto, a Yannick Sinner. Luna Pop ora a Radio

0: anno 2000 Luna Pop, se ci sarai, scritta e anche cantata dal batterista del gruppo Lillo, Alessandro De Simone, poi ricantata come in questa versione da Cesare Cremonini.
1: Proprio così, amici, il tennis, i riflettori sul Roland Garros, abbiamo detto di Jannik Sinner ai noi, ma facciamo anche i complimenti a Cerundolo, che mai avrebbe pensato di riuscire a vincere con Sinner. I complimenti non per l'impresa, perché vabbè, l'avrebbe asfaltato se fosse stato bene
2: ma
1: Sinner.
2: Ma perché non ha gioito?
1: Non ha gioito, è stato veramente corretto nei confronti di Sinner, ha capito quale fosse la situazione, pur avanzando ed essendo comunque fiero di farlo, non ha esultato.
2: E tra l'altro è il fratello del Cerundolo più bravo e più famoso.
1: Ha capito di aver avuto una gran botta di fortuna.
0: Esatto. Insomma, i due Cerundoli vanno avanti, quindi a questo punto tifiamo per gli italiani rimasti in lizza.
1: Sono pochi, sono Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Speriamo
0: bene. Pochi, insomma, ragazzi, tifiamo per loro.
1: Berrettini, che peraltro è stato il miglior risultato di un italiano al Roland Garros, era arrivato ai quarti nel 2021, per cui per
2: adesso. Io adesso tifo Berrettini.
1: E infatti speriamo almeno in lui.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
14: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
13: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
6: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele,
20: zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Buongiorno a tutti voi, 9.34 Radio Monte Carlo, buon venerdì, Truly Made Deeply con i Savage Garden. Ci sono ancora, per fortuna meno, ma ogni tanto quando si va in giro per bar in varie zone d'Italia vedi ancora quei cartelli affissi fuori con l'immagine del cane scritto "io qui non posso entrare".
1: Purtroppo resistono ancora questi cartelli, non è giusto, però ci sono ancora ristoranti e bar che non lasciano entrare gli amici pelosetti.
0: E allora forse anche per questo a Parigi è partita questa moda, questa tendenza, molti hanno iniziato ad aprire e da uno sono passati a un po' di più, e prima o poi arriveranno anche qua da noi Italia, se già non ci sono, dei bar dove i cani sono i veri protagonisti.
1: Quindi prima entra il cane e poi entra il padrone.
0: Forse il padrone. E magari metteranno l'immagine del padrone, io devo restare fuori, e lasciano il cane che possa così essere libero di fare scorribande tra pasticcini adatti a lui e tutto il resto.
1: È una bellissima iniziativa, perché così puoi viziare il tuo animale dandogli qualcosa che può mangiare, perché i dolci sono assolutamente vietati, e poi è anche un modo per conoscere altri proprietari di cani, possono anche conoscere nascere degli amori.
0: L'idea è venuta a una tizia che ha avuto proprio voglia di prendersi un cane, lo portava nei vari bar e però diceva si annoiava, e allora ne ha creato uno dove lui si possa il cane divertire.
2: E c'è una vetrina di dolci appunto per cani, per esempio questo qua costa 6 euro, è a base di purea di banana, formaggio cremoso, manzo e mela, cioè. Devo dire, una cosa che in un piatto magari gourmet potrebbe pure starci, pare che i cani ne vadano ghiotti e che vendano tantissimo.
1: 6 euro?
2: 6 euro, è così costa, ragazzi.
0: Vabbè, certo che se li fanno
2: Hai detto
0: pagare.
2: Che vuoi viziare i cani e viziali, cioè. Scusa.
0: Tu che hai un cagnolino, Monica, portalo.
2: Portalo a Parigi, fare il weekend.
1: Adesso parto, vado a Parigi per andare in questa pasticceria e poi torno.
0: Comunque, com'è questo dolcetto, con cosa è fatto?
2: Purea di banana, formaggio cremoso, manzo e mela.
0: Quasi quasi lo assaggerei, guarda.
2: No, sai che secondo me si piace al cane. No.
0: Male non farà.
2: Qualcuno dice, bellissima iniziativa, qualcun altro, uno dei segni di degrado dell'umanità.
0: Un po' forse sì, però è anche giusto che ci siano degli spazi per questi animali, non li vuole più nessuno.
2: Umanizzarli troppo, però.
0: Senza umanizzarli troppo. Teddy Swims, su Radio Monte Carlo, Mr. Know It All.

0: dimenatevi troppo che fa caldo, anche se stare fermi su questa canzone dei Simple Minds è impossibile. Don't You Forget About Me, la grande bella musica di classe su Radio Monte Carlo. Ma in questo caldo venerdì aspetta per molti una serata caliente, sono i tifosi del Monza e del Catanzaro, perché bisogna decretare quale delle due squadre andrà in Serie A.
1: Eh sì, perché verrà assegnato proprio l'ultimo posto per la Serie A. Ricordiamo che l'andata è stata vinta dal Monza per 2-0.
0: A Catanzaro, adesso si gioca in casa il Monza e quindi...
2: Il Monza è anche avvantaggiato dal fatto di essere arrivato in classifica prima del Catanzaro, quindi il Catanzaro deve fare almeno 3 gol per sperare di passare al turno.
0: A Monza non si può dire, ma sono già pronti coi festeggiamenti e vedremo stasera quale delle due finirà in Serie A.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
19: Arredissima.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: spaccato un dente Robbie Williams.
1: Sì, mentre si lavava i denti, peraltro.
0: Beh, cose che possono capitare.
1: È successo con un'oliva, lui mentre se li lavava, vabbè, comunque con i soldi che ha di sicuro si sarà, spero, messo a posto i denti. Supreme, su Radio Monte Carlo, proprio lui, Robbie Williams, e adesso le ricerche del campus.
2: Si è appena tenuta l'Assemblea delle Geoscienze Europee e tra le varie teorie geologiche, lo sappiamo, la geologia impatta sul pianeta, la tettonica, i terremoti, eccetera, c'è stata una ipotesi molto pittoresca, direi, non dico campata in aria, ma insomma giudicate voi, che vorrebbe Dante come un esperto, Dante Alighieri, come un esperto prima dei tempi di geofisica. Mm. In che senso, direte voi? Avete tutti presente la struttura dell'inferno, c'era anche nel sussidiario, quella mappa sempre più giù come un grande cratere, sì, che va al fondo del fondo, laddove c'è Satana. Ebbene, questo scienziato, questo geofisico, suppone che Dante, quando ha immaginato l'inferno, avesse ipotizzato l'impatto di un meteorite sulla Terra.
1: No.
2: Un meteorite che avrebbe appunto causato un grande cratere e che il meteorite fosse in realtà una impersonificazione di Satana, proprio del male assoluto. E quindi quell'idea di fare i cerchi che vanno giù nel profondo non è altro che l'ipotesi di Dante, ma se cascasse dal cielo un meteorite, cosa che Dante insomma non poteva sapere, era un letterato, ma la scienza ancora a quei tempi non
1: quindi
2: ci arrivava.
1: Quindi è stata un'intuizione o forse in realtà aveva studiato qualcosa, chissà, magari aveva avuto qualche...
0: Visto che non possiamo chiederglielo, dobbiamo soltanto credere a questo scienziato.
2: Ecco, diciamo che non tutti sono d'accordo. È un'ipotesi fantasiosa, un po' peregrina, però c'è questa idea che Dante nel suo genio avesse anche ipotizzato che il male del mondo fosse causato proprio da un grande corpo celeste che impatta sulla Terra.
1: Incredibile, tu pensa. Magari poterglielo chiedere, in realtà resteremo con il dubbio. Grazie Stefano per questa chicca. C'è un'altra gran bella canzone da ascoltare qui su Radio Monte Carlo prima di salutarci. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazzar.

0: Vi ho risparmiato di cantarla questa canzone. Pam, c'è tutto il mondo intorno.
1: Dai, no, per favore. È andata bene fino adesso, proprio sui saluti. Vabbè, ti metti a cantare.
0: Non si può non cantare. C'è tutto il mondo intorno, i grandissimi Mattia Bazzar. Abbiamo finito per questa settimana, ma lunedì siamo qua. Grazie Monica Sala.
1: Grazie Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Buon weekend.
0: Grazie Mattia Brena, Claudia De Rio e a Stefano Andreoli.
3: Torniamo a Sinner. Ora c'è la grande incognita su Roland Garros. Ma ora che Sinner è uscito, ma chi lo vince sto torneo, ragazzi? A saperlo mi scrivevo anch'io. Qualche chance la potevo avere.
1: Scusa, adesso diventa interessante.
3: E infatti, chissà, molto più di prima.
0: Abbiamo finito, vi lasciamo con Rosaria Renna, Filippo Firli. Baci, buon weekend e buon ponte per chi lo fa.
1: E noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 7. Ciao!
4: Ciao!
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. A Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
6: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Il drone russo caduto in Romania ferendo leggermente due persone. NATO e Unione Europea condannano l'escalation di Mosca. La guerra di aggressione condotta da Putin contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Dello stesso avviso il governo italiano. Intesa possibile se è un buon accordo per gli Stati Uniti, lo dice il presidente americano Trump, mentre i negoziatori di Washington e Iran hanno trovato una buona sintesi per un memorandum da siglare tra i due paesi. Prevede 60 giorni di proroga sulla cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il capo della Casa Bianca si è preso 48 ore per una decisione. Per affrontare il caro energia l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione. Lo comunica in una lettera ai 27 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, ma arriva all'alto là delle regioni. Le risorse sono già state impegnate e non siamo un bancomat. Roma torna ad invocare più flessibilità. Venerdì di sciopero generale, si fermano treni, aerei, mezzi pubblici, scuole e sanità. Si temono molti disagi. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, contratti scaduti e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo della Blue Origin di Bezos è esploso durante un test sulla piattaforma di lancio in Florida. È successo durante l'accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non c'è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Il crollo di Jannik Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros di Parigi contro Cerundolo. La partita era praticamente vinta, poi il numero uno del mondo è stato male e ha ceduto al quinto set. Non c'è solo il caldo e la fatica dietro alla resa del campione, è lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Farà dei controlli e si prenderà una vacanza prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Con la chiusura meravigliosa dell'armonica di The Genius di Stevie Wonder c'erano anche Rod Stewart, Gladys Knight e tantissimi altri, in primis Dionne Warwick, per aprire Due come noi, That's What Friends Are For, anche Elton John.
1: No, meno male che l'hai aggiunto, guarda, mi stava già squillando il cellulare, c'era scritto Sir Elton, quindi era...
0: Reginald, sorry!
1: Reginald, I'm sorry. Che in questo weekend dovrebbe essere in quel di Palermo per il matrimonio di Dua Lipa, così dicono i bene informati, però ci hanno regalato davvero questa canzone meravigliosa anche per il testo che parla del valore dell'amicizia. Ci sono momenti duri nella vita delle persone dove gli amici fanno la differenza. Filippo Firli e Rosaria Renna sono i vostri due amici radiofonici che trovate ogni giorno dal lunedì al venerdì su Radio Monte Carlo dalle 10 alle 13 con tanta grande musica come di consueto, qualche speriamo argomento molto interessante e tanta compagnia.
0: Esatto, noi siamo i raccontatori, quelli che sono con voi, capito? Sentite le nostre voci, ma in regia in questo momento c'è Luca Oneri a Milano, più tardi parliamo con lui perché oggi è una giornata molto importante, il venerdì si sa, Chico Allotta qui a Roma, chi c'è al centralino? Oggi nessuno.
1: E Giulio Bartolomei redazione. Sì. No? Cose belle da condividere con voi perché siamo okay. Radio Verità, cioè dobbiamo dire la qualunque. Mandiamo un abbraccio a Monica Tognini,
0: sì,
1: che è un po' malconcia, ma col fatto che sta mangiando molti gelati in questo periodo è molto contenta, quindi l'abbracciamo a distanza, la ritroveremo molto presto. Material Lover, questo è il nuovo singolo di un giovane talento che da qualche tempo stiamo condividendo con voi, che è quello di Sienna Spyro.

0: delle rivelazioni di questo 2026 Sienna Spyro, dopo Die on This Hill, anche la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che gli avrà dato una certa notorietà in giro per il mondo con Material Lover. Siete su Radio Monte Carlo, ci trovate anche sul sito radiomontecarlo.net, dove trovate sempre un sacco di spunti interessanti a carattere musicale, come per esempio il fatto che Paul McCartney abbia presentato il nuovo album al Saturday Night Live, o che Mel Gibson abbia presentato le prime immagini ufficiali del film The Resurrection of the Christ, girato in Italia. E c'è anche un gossip sul probabile matrimonio di Harry Styles e Zoe Kravitz.
1: Attenzione, attenzione, arriveranno in Italia anche loro. Venite, venite, che qui da noi si sposano veramente in tantissimi. Parlava Rosaria di RadioMontecarlo.net. Sul nostro portale ci sono delle fantastiche web radio. Il venerdì vi consigliamo di accendere dopo le 22 e fino alla mezzanotte la nostra meravigliosa VIP Lounge con Luca Onere, che è in regia in questo momento, che ha selezionato, nella prima parte farà il suo, quella è già una garanzia. Nella seconda parte ha selezionato Nurieli, che è un DJ producer di Stanza a Divisa, amanti dei suoni molto deep, in questo momento, che ha selezionato, nella prima parte farà il suo, e quella è già una garanzia. Nella seconda parte ha selezionato Nurieli, che è un DJ producer di

0: la celebrazione del compleanno di uno dei due fratelli più litigiosi al mondo, i fratelli Gallagher, perché il 29 maggio del 1967 nasceva Noel Gallagher,
1: che è la controparte di scrittura, soprattutto di scrittura, della maggior parte delle canzoni di questo gruppo, che è in assoluto tra i più influenti della storia del rock inglese. È anche molto famoso per le sue interviste, che sono spesso più attese dei dischi, perché ne dice di tutti i colori e diverte anche per questo. Ha una personalità molto tagliente, molto ironica e soprattutto priva di filtri.
0: Sono spesso sottotitolati anche in Inghilterra, perché parlano un cockney strettissimo che non si riesce a capire, forse.
1: Tedesco, quasi tedesco.
0: Quasi tedesco. Gli Oasis, quante cose meravigliose ci hanno regalato. Anche questa Wonderwall.

0: Bellissime chitarre con questo accenno bossa nova, la freddezza di Mrs. Cole anche se dietro quel muro lo sappiamo.
1: Ma che voce
0: non aspetta,
1: hai?
0: Che non aspetta
1: ma che voce
0: altro.
1: Hai
0: è
1: oggi?
0: Sempre così, la freddezza è sempre una strategia, diciamo la verità.
1: Un saluto ai 14 milioni di italiani che stanno per andare o sono già partiti per il ponte e tutti quanti comunque restate con noi su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Che confusione sarà perché.
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
21: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte, Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Let's go!
1: Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Tamara Donà
3: e da Giancarlo Cattaneo
2: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
3: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: George Michael alle 10.31 su Radio Monte Carlo. Ho sentito gli amici di Bonjour Bonjour che parlavano della partita della notte della Serie A, il Monza che ospita il Catanzaro questa sera alle 20, ma non si è fatto vivo il nostro direttore Stefano Bragatto, grande sostenitore del Monza.
1: In religioso silenzio sta cercando di raccogliere
0: le forze,
1: le vibrazioni positive dell'universo che gli servono, e soprattutto, come sai, quel briciolo di scaramanzia in questo momento è d'obbligo, perciò sta tutto lì concentrato.
0: Serve solo l'ultimo sforzo, come scrive la Gazzetta oggi per il Monza, ma che passione per il Catanzaro. Diciamo che la squadra di Bianco ha più qualità, secondo gli esperti, e parte da 2 gol di vantaggio, mentre la squadra di Aquilani è spinta da migliaia di tifosi, punta sul cuore, ma sarà una serata di gala. Il Monza conta anche sulla data, perché era il 29 maggio, anche quando a Pisa nel 2022 arrivò la prima Serie A in un'altra finale playoff. Allora c'era Silvio Berlusconi, insomma, ad
1: certamente
0: assistere.
1: Sì.
0: C'è una copertura totale per questa serata, addirittura in televisione in 151 paesi nel mondo. Ma come, non andiamo ai mondiali, però c'è tutto questo interesse per il nostro calcio, che bello.
1: Senti, ma vogliamo mandargli una scorta di Malox per questa sera, per l'incontro stasera.
0: Ci saranno tanti VIP, molte
1: esatto,
0: celebrità.
1: Certamente.
0: Uno spettacolo. Il Catanzaro, secondo me, conta anche sul patrono San Vitaliano, oppure sulla Madonna di Porto Salvo. Ognuno, diciamo, conta su quello che vuole per sperare di ribaltare il risultato. In bocca al lupo, che vinca il migliore tra Monza e Catanzaro. Manca la squadra che andrà a completare poi l'anno prossimo la griglia della Serie A.
1: Ovviamente amici del Catanzaro si scherza, si gioca, perché
0: ma anche amici del Monza, mi sembra che abbiamo...
1: No, perché insomma sembriamo monzacentrici, no, per il fatto del nostro direttore, invece noi siamo...
2: Ma ci pareva che noi per il nostro direttore noi siamo monzacentrici, no, ma figura,
0: chi era? Lino Linguetta?
1: Sì, esatto, tira indietro quella lingua, che adesso devo annunciare Mina con Blanco su Radio Monte Carlo.
0: Il grande stornaiolo a Striscia la Notizia.
1: Fantastico.

0: La voce bellissima magnetica di Dido su Radio Monte Carlo era Don't Believe in Love.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: I ricercatori della Washington University in St. Louis hanno creato un tessuto che non rilascia microplastiche nell'ambiente, è biologico, resistente e completamente riciclabile. Si tratta di un prototipo, ma per gli esperti è già la prova che in questa direzione si può fare molto. Tutti i dettagli sono stati raccolti sulle pagine di un giornale dedicato. Il prototipo è un ibrido di proteine di diverse provenienze come cozze e seta ed è frutto di tecniche di ingegneria e biologia sintetica.
0: Le fibre sviluppate hanno un'eccezionale resistenza alla trazione, alla tenacia e alla minima supercontrazione in condizione di alta umidità. Non solo, in meno di un'ora il materiale fa in modo di degradarsi in acido formico per poter poi essere successivamente seccato ed essere riutilizzato in una nuova fase della filatura. Il processo può essere ripetuto più volte e quindi costi di produzione molto bassi, molto ridotti e soprattutto la speranza che fra qualche anno questo tipo di fibre finisca nelle nostre lavatrici.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore!
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
9: Ma che fa, me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
13: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: Think She Does Is Magic, i Police su Radio Monte Carlo, mentre attendiamo Sting che darà il via ufficialmente il 3 luglio a Umbria Jazz a Perugia, di cui siamo radio ufficiale e vi aspettiamo anche lì. Filippo Figli ed io ci stavamo accapigliando sul matrimonio di Taylor Swift. Perché, Filippo, spiegami che cosa è successo il 3 luglio?
1: Il 3 di luglio Taylor Swift,
0: invece di venire a Umbria Jazz, esatto, si sposa.
1: Si permettono di fare questo. Travis Kelce si è in assoluto il fidanzato, è in assoluto l'evento mondano dell'anno. Dietro questa atmosfera festosa c'è una clausola che sta facendo discutere gli invitati, perché è inserita il niente più uno per i single.
0: Ma non è strano, scusami, ai nostri matrimoni è uguale, viene invitata la coppia se è ufficiale, ti frequenti, ma se tu sei amico e non hai un legame ufficiale, tu vai da solo.
1: Vabbè, io so, anche porta chi vuoi, no? Porta chi vuoi.
0: Porta chi vuoi, che matrimoni frequenti. Cioè.
1: Ma poi tanto più che se sei Taylor Swift ti fai parlare dietro sulla regola inglese no ring,
0: ma scusa,
1: no bring.
0: Il tuo niente matrimonio anello, vorrai niente... avere le persone che conosci, di cui ti fidi, ma sì, cioè fai infatti venire una amico di chi, chi
1: appunto,
0: è perché
1: se sono talmente stringate, ridotte all'osso, sono felice che loro condividono con chi vogliano il mio momento personale. Vuoi litigare stamattina?
0: Sì, voglio litigare. No, questa cosa adesso avevamo poco tempo, ma torniamo a parlarne. Stai lì, rimani.

0: Amore da favola, Giorgia, su Radio Monte Carlo. Vi lasciamo ai consigli del grande schermo sul cinema e poi torniamo con le breaking news di TGCom24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Manca il sì di Trump al memorandum d'intesa che sarebbe stato raggiunto tra le delegazioni di USA e Iran per porre fine alle ostilità. Il presidente americano deciderà entro 48 ore e anticipa il via libera solo se l'accordo sarà buono per gli Stati Uniti. Devo fare ciò che è giusto, ha detto ai media. Alta tensione tra Ucraina e Russia. Un drone lanciato da Mosca ha colpito nella notte un edificio in Romania. Due i feriti lievi. L'esecutivo romeno è una violazione dello spazio aereo, convocato l'ambasciatore russo. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. Ucciso in battaglia nel territorio ucraino il contractor italiano Alex Pineschi, era partito come volontario in difesa di Kiev nel 2022. Per affrontare la crisi energetica, l'Europa mette a disposizione i fondi di coesione. Lo scrive in una lettera inviata ai 27 paesi membri dell'Unione il vicepresidente della Commissione Fitto. Contrarie le regioni, non siamo il bancomat e le risorse sono già state destinate. L'Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità. In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge diversi settori del pubblico e del privato, a rischio treni, mezzi pubblici, aerei, possibili disagi anche nella scuola e nella sanità. L'agitazione proclamata dalla Confederazione Unitaria di base per denunciare salari erosi, welfare smantellato e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida, riscontrata una anomalia all'accensione dei motori. Nessun ferito nell'incidente avvenuto durante il test statico del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride di Parigi. Ciclismo, si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, la Feltre Alleghe di 151 km. In maglia rosa il danese Vingegaard. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Tina Turner su Radio Monte Carlo dopo l'appuntamento con TGCom 24, Filippo Firli e Rosaria Renna in questo venerdì 29 maggio 2026. Grazie a Federico che ci fa sapere che verrà a Perugia per Sting, ti aspettiamo, è in Corso Vannucci, vienici a trovare. Gina da Orbassano e tutti gli altri che ci fanno i complimenti per la musica che giriamo al nostro valente ufficio musica. Allora, qualcuno dice che piano, che sembra il processo di Biscardi, non parlate più di 5 o 6 alla volta, va bene? Era questo,
1: sì,
0: il
1: mantra. Ma noi scherziamo, no? Facciamo anche un po' il gioco delle parti, certo, perché le opinioni condivise. Lasciami salutare, così mi presento a quell'amico, dice: non so chi sia il maschietto che sta parlando, mi chiamo Filippo Firli.
0: È Filippo.
1: Amico, però è d'accordo con te perché dice che il matrimonio è un invito ad ad personam.
0: Diciamo che quasi tutti hanno detto questa cosa, perché non è questione di soldi, non è una festa, e sia che tu sia Taylor Swift, che tu sia una persona che fa un lavoro meno in vista, più umile, quel giorno vuoi essere circondata da facce che conosci, facce amate, quindi è ovvio che non puoi permettere il più uno. Se poi fai una festa e la apri a tutti, quello è un altro discorso, però il matrimonio no.
1: Per esempio, Cristina da Roma identifica un altro punto fondamentale, soprattutto da dove abbiamo cominciato, no? Dal matrimonio di Taylor Swift, dice: punto, immagino che oltre al fatto che vorrà avere soltanto persone che conosce, con un accompagnatore potrebbe evidentemente avere qualcuno che non conosce le regole del gioco e comincia a scattare foto.
0: Ma
1: non
0: ti fanno entrare
1: domani,
0: perché credo che in questi eventi quello vale anche perché tutti i fidi degli amici sono i primi che fanno le foto e le postano su Instagram per avere i like, quindi da quel punto di vista saranno blindatissimi.
1: Allora, sembrerebbe che la lista degli invitati sia stata clamorosamente ridotta proprio per problemi di privacy a 150 invitati, ma maggio e giugno non è soltanto il matrimonio di Taylor Swift, a giugno si sposa anche Carolina con Tommaso Paradiso.
0: Ah, gli vogliamo bene a Tommaso Paradiso. Che è diventato papà e è cambiata la sua vita, è un uomo più risolto, più felice, lo dice lui, lo racconta anche nelle canzoni.
1: Eccolo qua, quindi grande matrimonio all'Argentario con tutti i suoi amici più intimi su Radio Monte Carlo, i Romantici.

0: C'è l'ololo di Lady Gaga con Bradley Cooper nel mattino di Due Come Noi su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Qualche tempo fa Bradley Cooper in qualche modo in un'intervista sua personale privata ha fatto vedere un momento, un video personale in cui per la prima volta, sapete che gli attori prima di andare sul set, no? Provano le parti.
1: Sì.
0: E Bradley Cooper ha fatto vedere il momento in cui per la prima volta Lady Gaga, così vestita normalmente insieme agli altri attori, cantava Cielo. Tutti hanno applaudito con le lacrime agli occhi soltanto alla prima prova.
1: Ne siamo accorti del grande successo che ha avuto. Lei adesso si sta godendo un altro grande successo, quello in tutto il mondo del Diavolo Veste Prada 2, dove fa un'apparizione, il caso di dire, nel cortile di Brera a Milano, ed è una di quelle cose che ti ricordi in maniera particolare del film. Il 15 maggio, tra l'altro, è uscito il suo nuovo progetto Mayhem Requiem, la registrazione di un concerto live che ha tenuto a gennaio a Los Angeles, dove aveva eseguito una versione completamente rivisitata dell'album che rappresenta il capitolo finale dell'alter ego, questa Mistress of Mayhem che incarna il conflitto interiore tra fama, identità e fragilità. E voi che pensavate che le bollette fossero il problema più importante? Vabbè.
0: No, ma ce le ripeti tutte di fila? Come
1: non me le ricordo più.
0: Sto
1: le ho dette una volta, non posso più tornare indietro. Si fa per scherzare, però
0: eccola,
1: grande rispetto.
0: Scende la strobola, disco ball, pronti? Perché se Lady Gaga ci ha regalato gioie sui dance floors dagli anni 90, dagli anni 2000 in poi, lei in pieni anni 80-90, indimenticabile. Con This Time I Know It's For Real, su Radio Monte Carlo, chi c'è?
1: C'è Donna Summer.

0: donna dalle Pussycat Dolls per Donna Summer, davvero icona di più generazioni su Radio Monte Carlo. This time I know it's for real.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Super conveniente della vita.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: I love you when you're under my skin.
1: Fantastici davvero. Bono con Frank Sinatra, anzi Frank Sinatra per rispetto e Bono con I've Got You Under My Skin di Cole Porter. Era un bellissimo album i cui proventi andavano alle fondazioni che si occupavano dei malati di AIDS, Red Hot and Blue. Su Radio Monte Carlo 11:30 minuti, quando c'è l'Italia di mezzo, Frank Sinatra è una testimonianza nella musica, c'è sempre un nome che va avanti nel tempo. 80 anni e non sentirli, di chi stiamo parlando?
2: Della Vespa, che celebrerà a Roma dal 25 al 28 giugno gli 80 anni di un'icona, con una festa dedicata agli 80 anni di questo simbolo mondiale di libertà, stile, gioia di vivere, con appassionati che arriveranno davvero da tutti i continenti per celebrare la Vespa, quello stile e quell'eleganza che porta in giro per le strade del mondo e che ha quest'immagine con Audrey Hepburn per le strade di Roma. Quindi è anche giusto che sia Roma il teatro di queste celebrazioni,
1: anche perché insomma, come dicevi tu, è proprio sinonimo di universale, di libertà, di gioia di vivere, ma anche di fashion, di Italian style. Sono attesi vespisti da oltre 50 paesi e sarà molto emozionante vedere un nonno italiano con la sua Vespa luccicante 125 che magari insomma parla e chiacchiera con un ragazzo arrivato da Helsinki, che ne so,
2: con un altro modello più recente. Sì. Sarà presentata una moneta celebrativa, ci sarà una mostra fotografica per seguire l'evoluzione anche da parte dello stile, del brand, il suo impatto culturale e sociale. Una grande parata con migliaia di Vespe di ogni epoca e modello per le vie di Roma, pensa che bellezza, nei punti più iconici, e anche il concorso di eleganza con i modelli Vespa più rari e preziosi.
1: Quella che proprio ci racconterà, di fatto avremo i frame dopo frame di come siamo cambiati nel tempo. Ma stavo dicendo a Rosaria, ho trovato una cosa che voglio girarvi. Mm-hmm. Ho chiesto a Rosaria, ma sai per quale motivo si chiama Vespa?
2: No, perché?
1: Perché quando lo fecero sentire all'inventore,
2: la fecero vedere,
1: l'accesero, il rumore ricordava il ronzio di una Vespa, per cui Enrico Piaggio fine disse: ma sembra una Vespa.
2: E allora chiamiamola così, no? Genio, il genio proprio, il momento in cui tutto è nato. Bella, bella, bella celebrazione. Bella e brava è la Langley Choosing Texas. Just

0: L'anno prossimo si celebrano i 30 anni di magia, 30 anni di evoluzione costante di questa donna meravigliosa. Ci sono artisti che riempiono gli stadi, artisti che creano delle costellazioni. Elisa a Campovolo chiude un cerchio perfetto, quindi portate già i fazzoletti perché sarà un viaggio nella sua musica, ma ci saranno anche dei puntelli proprio all'interno della nostra storia. Era Broken su Radio Monte Carlo.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi
5: un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Questa mattina ci siamo svegliati così, festaioli, Lost in Music su Radio Monte Carlo, Sisters Ledge, Filippo Firli e Rosaria Renna insieme sino alle 13.
1: E adesso volevamo in qualche modo parlare di una grandissima cantante che sarà nella prossima canzone. Hai presente la Coco Jones di Charlie Puth in Sideways? Lei è stata in assoluto una delle ragazze che in questi ultimi anni ha raggiunto dei traguardi importanti. Ha preso un Grammy Awards, si è guadagnata un Grammy Awards nel 2024 come migliore interpretazione R&B. È partita come piccola stellina della Disney, come è successo per tantissime altre. Cristina Aguilera, Ryan Gosling, la stessa Miley Cyrus.
0: Britney Spears
1: è riuscita a recitare con successo in Willy il principe di Bel-Air, in tante serie della Disney. Alla fine, insomma, guarda te dove arriva, che al numero uno continua ad avere più possibilità in tanti mondi.
0: E Coco Jones che stiamo per ascoltare, con un artista che amiamo in maniera particolare anche perché sta per tornare in Italia per due date esclusive del suo tour, il Whatever's Clever World Tour. È un artista pop molto amato dagli Stati Uniti. Sarà il 24 luglio a Pompei e poi il 25 luglio a Cernobbio, Villa Erba.
1: Non voglio più guardarti di lato, è un segno di distacco visivo. Sideways, eccoli.
0: Charlie Puth.

0: mondo che si fa difficoltà a capire, l'unica reazione è veramente accettare un pizzico di follia. Crazy su Radio Monte Carlo, now sparkly.
1: Bello che condividete con noi le tante cose che state per fare in questo weekend, tipo chi parte per la Valtellina. Buon fine settimana a tutti voi. Portatevi dietro la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Balsamo sul cuore da Yes I Know My Way, resta con me su Radio Monte Carlo, Pino Daniele.
1: Le storie e i protagonisti di questo venerdì mattina, attualità con TGCom 24.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Ci sono due feriti. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. L'alleanza mette in guardia. Difenderemo ogni centimetro. Si tratta di una grave escalation. Bucarest convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice ai media, mentre i negoziati tra le delegazioni si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Il presidente americano si è preso 48 ore. Nella notte è arrivata all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve la massima attenzione alle frontiere. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: tutte le volte che lo sentiamo a colpo al cuore con il remix di On The Beach, Chris Ream. Vi accogliamo di nuovo, siamo Rosaria Renna, Filippo Firli, il programma su Radio Monte Carlo è Due Come Noi, vi accompagniamo fino all'una, già gli amici di Bonjour Bonjour, gli aggiornamenti di TGCom 24 ci hanno portato la finale notizia che ieri abbiamo appreso tutti ieri sera, l'uscita di scena di Yannick Sinner al secondo turno del Roland Garros.
1: Dammi una gioia, riprenditi la gioia. Io sono entrata in palestra che era 2-0, ho detto dai, è tutto molto bello. Quando sono uscita ho telefonato a mio marito che mi ha detto ma Sinner, e io lì ho capito che l'inevitabile era successo.
0: Ma sì, perché sembrava pura accademia, cioè sembrava all'inizio in vantaggio, in un attimo è diventato un incubo.
1: Il re solo, scrive la Gazzetta dello Sport, perché non si sentiva bene, è evidente, lo abbiamo visto, però invece di dare la colpa al grandissimo caldo, che comunque vale anche per gli avversari, invece di dare la colpa, non so, alle cavallette, come faremmo tutti noi, lui ha detto semplicemente che si è alzato la mattina che non era in forma, ha cercato in tutti i modi di rientrare, e comunque tocca dire che è arrivato fino alla fine, non si è ritirato, veramente un grandissimo orgoglio. E tutti ora stanno dicendo che ha giocato troppo in 84 giorni e 31 match, forse doveva mancare qualche altro appuntamento, anche perché ci teneva tantissimo, è l'unico slam che gli manca, Roland Garros, non c'era Alcaraz, diciamo che i presupposti erano quasi perfetti, e l'unico avversario che lo poteva sconfiggere era se stesso, anche se tutti dicono gli organizzatori lo hanno poco tutelato, però fa caldo per tutti.
0: Beh, farlo giocare alle 12 con 33 gradi, comunque la prova definitiva, come dicevi tu, che Sinner non è un robot, io non sono un robot, non è un cyborg. Comunque Roland Garros continua, la spedizione azzurra cercherà di rialzare la testa. Le sfide chiave da seguire nelle prossime ore sono Arnaldi, Tsitsipas.
1: Domani giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli.
0: Sì. Esatto.
1: E Arnaldi ha fatto l'impresa, ha eliminato Tsitsipas.
0: Sì.
1: Esatto, quindi è stato bravissimo, fanno vedere un bellissimo tennis. Altrimenti, oltre agli italiani, secondo te chi ce la può fare? Zverev, finalmente, che avrà stappato una bottiglia di champagne.
0: Basta che non sia Medvedev, per me va bene.
1: No, quello ci è già fatto fuori da solo. No? È rimasto Zverev. A sto punto anche Djokovic, secondo me, può dire la sua.
0: Rigurgito d'orgoglio.
1: Comunque è ancora il numero 4 al mondo, è un grandissimo, e quindi saremo a vedere. Però probabilmente Zverev, se dovesse essere in condizione, potrebbe essere quello che aspira a uno slam importante.
0: Certo, ormai
1: dove
0: comunque
1: sarà il nostro Sinner?
0: Dove sarà il nostro Sinner? Ormai
1: io
0: comunque
1: sono triste.
0: Il tabellone è una prateria imprevedibile, cioè

0: simpatica Amy Winehouse, quella di Rehab, a mezzogiorno e 15 su Radio Monte Carlo. Che colpo al cuore ogni volta con questa voce unica, con questa ragazza tormentata ma dal talento immenso. Sai che ho aperto una delle foto che ci hanno mandato gli ascoltatori al 342-4141-762, Filippo, per un attimo ho pensato che fosse un gruppo di pizzica salentina, invece ho scoperto
1: invece,
0: che
1: sono anch'io.
0: Le donne di La Oratova, dove si trova il nostro amico Carlo. Siamo nel Tenerife, siamo in Spagna.
1: Ciao,
0: dove
1: Carlo.
0: Sono in corso i festeggiamenti del Canary Island Day. Si celebra un galà della Reina y Damas de Honor, de Fiestas Patronales, e sembrava il Salento. E invece è Tenerife, quindi grazie per questa foto bellissima e colorata di questa festa.
1: No, le vedo e le piango soltanto per il gran caldo, no? Tutti quei vestiti.
0: E però sai, di solito c'è un po' di vento da quelle parti.
1: Sì, da quella parte magari sono assolutamente diversi. Ringraziamo e salutiamo tutti quelli che accompagniamo. Rosaria prima ha detto mandiamo un saluto a quelli che sono con noi in autoradio e che insomma accompagniamo nel viaggio di questo lungo ponte. Marcello da Cesena. Marcello, ma tu sei veramente il nostro migliore amico da oggi in poi.
0: Cosa
1: su Radio
0: fa?
1: Monte Carlo. Allora, ci ha detto che la musica è bellissima. Che le nostre voci sono fantastiche.
0: Sì.
1: Che quello che diciamo è interessante. Tocca ferro, legno, perché magari da domani chissà che ora facciamo, no? Perché succede.
0: Grazie
1: scherzo.
0: Anche a questo gruppo che parte domenica mattina da Bassano del Grappa, 3 tappe a Roma con le biciclette. Solo 3 tappe fino a Roma. Fateci un in bocca al lupo.
1: Con sto caldo faccene fare anche di più.
0: Anche qualcuna in più. Io ogni mezz'ora starei tipo all'autogrillo, comunque a bordo strada a rifocillarmi. Buon viaggio, ragazzi.
1: Buon viaggio, adesso un'emozione pazzesca perché c'è per l'eternità su Radio Monte Carlo anche Ornella Vanoni. Ti sento.

0: Musica di Mario Lavezzi e testi di Mogol per l'eternità, con la grazia, la poesia, l'immensità di Ornella Vanoni su Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Let's go! Da Mario World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mario World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MarioWorld.it. Mario World.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: You Win Again su Radio Monte Carlo, i grandissimi favolosi Bee Gees con Rosaria e con Filippo. Di venerdì solitamente abbiamo modo di presentarvi anche la musica nuova, e c'è un ritorno. Allora vi faccio un piccolo quiz: il ritorno degli occhi da bambi verdi australiani più belli del mondo. Sapete quante telecamere ha bucato? Milioni e milioni.
1: E soprattutto con un taglio che tutte noi abbiamo cercato di riavere, quello del video di Thorn, ma stavano così bene soltanto a lei. Stiamo parlando di Natalie Imbruglia, che nonostante un periodo non facilissimo nella vita, dice che si è divertita tantissimo a mettere insieme le nuove canzoni, a produrle, a realizzarle, dell'album che uscirà il 4 di settembre e si chiamerà, giocando tra le parole algoritmo e ritmo, Algorithm, e questo è il primo singolo da quell'album.
0: Si chiama Upside Down. La vera magia di questo singolo che tra poco state per ascoltare su Radio Monte Carlo è proprio giocato sul contrasto. Trasforma la pesantezza di vivere continuamente in up and down, in un'altalena, in qualcosa che invece deve essere smitizzato ballandoci sopra.
1: Balliamoci allora, Natalie Imbruglia, Upside Down.

0: Sonic, quelli di Romantic a mezzogiorno e 37 su Radio Monte Carlo. Siamo felici, amici all'ascolto, di poter condividere il risultato che insieme all'AIRC abbiamo raggiunto per la campagna L'Azalea della Ricerca. Sono state oltre 570.000 le azalee distribuite e più di 10 milioni e mezzo di euro raccolti. Sono risorse fondamentali per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, e il contributo di Radio Monte Carlo è stato prezioso, ha aiutato l'AIRC a trasformare un gesto simbolico in un impatto concreto per il futuro della ricerca.
1: E la missione continua, perché questo mese ancora per un po' è un mese caratterizzato da un altro appuntamento molto importante. Domenica 31 di maggio, quindi domenica prossima, sarà la giornata mondiale contro il tabacco. È un'occasione nella quale AIRC punta all'attenzione di una nuova epidemia da tabacco causata dalla diffusione delle sigarette elettroniche dai prodotti a tabacco riscaldato, che stanno modificando le dinamiche della dipendenza da nicotina, soprattutto nella generazione dei più giovani, la generazione Z, perché prima sentivamo il tanfo, il puzzo della sigaretta visibile, e invece adesso con i vari aromi o con quella che non sembra una sigaretta, evidentemente le dipendenze vanno avanti.
0: Siamo molto felici del supporto che abbiamo dato agli amici dell'AIRC, perché insieme si possono fare grandi cose, quindi ringraziamo anche voi che avete sostenuto davvero con tanta passione questa campagna.

0: versione originale, Luca Onere ce lo conformerà, era molto più tranquilla. Poi le abili manucce di Todd Terry hanno creato questo bellissimo remix dei Corrs dall'Irlanda con Dreams su Radio Monte Carlo. Due come noi.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina.
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
22: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Corri da
2: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La boutique della musica apre tra pochi minuti, ma ci siamo regalati questo Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. Mannaggia, abbiamo finito il tempo, Filippo. Io invece volevo dire, andate al cinema questo fine settimana a vedere Tuner, l'accordatore, il film di Daniel Roer, che ha vinto l'Oscar per il miglior documentario un paio di anni fa per Navalny, con Leo Budal, con Dustin Hoffman. È un crime, ma è anche romantico, è una commedia, è bellissimo.
1: A proposito di film, io vi suggerirei anche Anne, che ha molto colpito, mi ha molto colpito dal trailer. È un film,
0: La gallina in fuga.
1: La gallina in fuga, sì, sì. È un film d'animazione muto che racconta proprio la fuga di una gallina da un allevamento intensivo per salvare le sue uova.
0: Ma non c'è la musica jazz? C'è Herbie Hancock che fa un cameo?
1: No, però insomma ci sono i vecchi trucchi del cinema muto e anche dei cartoni della Disney, e soprattutto la ami e vedrai sempre di più le galline come in un altro modo dopo aver visto il film.
0: Allora mi raccomando, questi sono i compiti assegnati dai professori Renna Firli: Hen, la gallina in fuga, e anche Tuner, l'accordatore.
1: Che livello il mio, vogliamo dirlo?
0: No, è splendido. Gaia.

0: Mercy con Shawn Mendes si chiude il nostro appuntamento di venerdì, l'ultima puntata della settimana di Due Come Noi. Siamo Rosaria Renna, Filippo Filli. Vi aspettiamo lunedì prossimo in questo ponte meraviglioso e lunghissimo alle 10 del mattino.
1: Grazie a Giulio Bartolomei che è stato in redazione, Luca Onere in regia a Milano, e mentre a Roma, Filippo, avevamo,
0: fammi pensare, Chico Allotta.
1: grazie a tutti quanti
0: divide,
1: voi,
0: no?
1: Sì, buon weekend, ci ritroviamo lunedì, ora TGCom 24 e poi Andrea Munari, ciao!
0: Ciao! Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite. Atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso è ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche. Disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore. Colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni. Alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
5: la boutique de la musique.
7: Il fine settimana davanti a noi, il ponte del 2 giugno, evviva l'Italia, la festa della Repubblica e della Libertà, la voce che arriva dall'estero sa di che si parla, c'è già tutto, anche lo sciopero di oggi, quindi c'è la boutique della musica. Questo è un fatto certo, che vi accoglie con canzoni bellissime scelte da Paolo Ravasi, che è il nostro music designer, ci sono i racconti e le curiosità di Claudia De Rio e poi la regia di Giulio Corbelli, che saluto. Ci mettiamo anche la voce, ciao a tutti, sono Andrea Munari dal Principato di Monaco, che domani accoglie il campionato europeo dei piccoli stati, perché c'è anche quello, sono 17, ve li elenco: Andorra, Albania, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Georgia, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Lussemburgo, Moldavia, Malta, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino, Monaco e per la prima volta anche il Vaticano sono ospiti. E viva lo sport! E diciamo grazie anche, buon fine settimana a Rosaria Denna e a Filippo Firli. Adesso la musica. Qui ogni canzone deve essere coinvolgente, emozionante, conosciuta, ma deve anche sorprendere, appassionare e divertire. E la musica più bella di Radio Monte Carlo oggi comincia così.

Disco Inferno dei Tramps, questo è l'inno di ogni pista da ballo, mica per niente anche nel film La febbre del sabato sera. Inoltre, Leroy Green e Ron Kersey scrivono questo successone dopo aver visto al cinema L'inferno di cristallo, quello del grattacielo avvolto dalle fiamme con super attori Paul Newman, Steve McQueen e quanti altri. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo e vi porto con me tra soul, R&B, hip hop. Sono suoni più morbidi, anche raffinati, e il nome del gruppo è perfetto, Soul to Soul.

to Life di Soul to Soul significa tornare alla vita, con la voce meravigliosa di Caron Wheeler, che ha scritto questa canzone. È una spinta a riprendersi in mano la propria vita per uscire fuori da un periodaccio. Siete nella boutique della musica di Radio Monte Carlo e guardate, ci sono persone felici e brillanti, cantano R.E.M. Ma attenzione, dice Michael Stipe, va interpretata più come una critica. Forse allude ad una felicità superficiale? Shiny Happy People.

ti fanno muovere pezzi così e dice di andare avanti, soprattutto nella vita, qualsiasi cosa accada. Moving Up è Curtis Mayfield, uno venuto da lontano, là dove la musica è gospel. Siamo tutti nella boutique della musique, è bello ritrovarci, stare bene insieme, e qui ascoltiamo la musica più bella di Radio Monte Carlo, e quella che arriva adesso è stata registrata dai Fantastici 5: Joe Walsh, Randy Messner, Don Felder, Don Henley e Glenn Frey. Ascoltate che meraviglia!

0: e diventa numero uno questo capolavoro che vince anche il Grammy Award, ma agli Eagles non interessa quel premio. Proprio quest'anno Hotel California compie 50 anni, sarà l'8 dicembre. Ne abbiamo ancora di belle da raccontare e soprattutto da ascoltare qui in boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
23: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
22: Spiega meglio.
23: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

dedicata a chi manovra nei giochi di guerra, a chi pensa che gli altri sono diversi e che l'arcobaleno deve avere un solo colore. Why can't we live together? Perché non si può vivere insieme in pace? La voce di Shade Adu dalla boutique della musique. Questo è il nostro punto d'incontro di metà giornata. C'è chi fa pausa pranzo, chi no, c'è chi lavora, chi viaggia, chi non fa nulla. Siamo qui per ascoltare la grande musica di Radio Monte Carlo, che adesso rende omaggio ad un gigante, indimenticabile, unico, controverso anche, ma geniale nella sua arte, John Lennon.

Stand By Me è un impegno d'amore, di amicizia, di fedeltà, una canzone magnifica, un classico di Ben E. King, quindi la versione proprio personalissima di John Lennon, e ce li teniamo stretti entrambi, però questi due grandi artisti. Sono le 13:38 minuti 26 secondi, vi sto parlando dal Principato di Monaco, siamo sotto il sole, di nuovo benvenuti nella boutique della musique, siamo Radio Monte Carlo e ci raggiungono anche i suoni e le voci di Mick Talbot, D.C. Lee, Steve White e Paul Weller. Sono gli Style Council di Shout to the Top.

Etta James, la sua voce è strepitosa, questo modo di cantare ti tiene agganciato a lei fino alla fine. Oggi nella boutique della musica on At Last, questa è Radio Monte Carlo e per 60 minuti, da lunedì a venerdì ascoltiamo solo pezzi firmati e siamo molto, molto contenti di sapervi con noi. Siete in tanti, grazie. La radio è un'amica, si dice, discreta, sempre presente, allora teniamola accesa e ascoltiamo la canzone che parla di amicizia e fedeltà. Incognito con Still a Friend of Mine. Thank you.

Che bravi, Incognito, sono amici di Radio Monte Carlo e soprattutto del nostro super Nick the Nightfly che abbracciamo forte con il meraviglioso mondo di Monte Carlo Nights. Dai, facciamo un giro a Sanremo, salutiamo i nostri ascoltatori, terra di tante belle cose e di canzoni naturalmente. Quella che arriva l'abbiamo ascoltata per la prima volta al Festival di Sanremo dell'81 e da quella sera è entrata nel cuore e nella vita di moltissimi di noi. Nella boutique della musique c'è ancora un bel momento.

0: Edoardo De Crescenzo riceve il premio della critica a quel Festival di Sanremo, viene premiato per la migliore interpretazione e la canzone ancora, come sappiamo, diventa un successo e grazie alla boutique della musica e di qualche emozione, per cercare di farci stare bene, sempre, a quest'ora.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Grazie per il vostro affetto, per il vostro ascolto, riceviamo tanto da ognuno di voi, davvero, noi cerchiamo di ricambiarvi e per questo ringrazio anche e vi porto il saluto di Claudia De Rio, Giulio Corbelli, Paolo Ravasi e di tutto l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, il loro contributo è fondamentale. Tra pochi minuti Isabella Eliodori, Claudio Di Leo, prima ascoltiamo le breaking news di TGCom 24, buon pomeriggio, magnifico fine settimana, ciao a tutti da Andrea Munari e dal Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
23: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
26: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
27: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. NATO e Unione Europea contro Mosca dopo il drone russo caduto in Romania. Il leader dell'alleanza Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura l'impegno a difendere ogni centimetro del territorio. Atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Un accordo sembra vicino tra Stati Uniti e Iran. Anche il vicepresidente americano Vance ammette i progressi nelle trattative, ma manca ancora il via libera di Trump e Khamenei. Il numero uno della Casa Bianca minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un'intesa non favorevole a Washington. Meloni scrive ai vertici europei, su Ebola servono coordinamento e massima attenzione alle frontiere. Dal Congo una speranza, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente. Allo Spallanzani di Roma, la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus. La relazione annuale di Banca Italia, il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma bisogna investire nella formazione. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre dell'anno, più 0,3 sui tre mesi precedenti e più 0,8% rispetto allo scorso anno. Le stime preliminari indicavano una crescita congiunturale dello 0,2 e una tendenziale dello 0,7%. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,6%. In corso la giornata di sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati contro il caro vita e i bassi salari. Stop ad aerei, treni, mezzi pubblici di Roma e Milano, scuola e sanità. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Queste le breaking news di TGCom 24.
28: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
29: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
30: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: E dopo aver salutato e ringraziato Andrea Munari, che chiude la sua boutique per il weekend e torna lunedì a partire dalle 13.
1: Ciao,
0: siamo
1: Andrea.
0: Ben pronti. Io, Claudio Di Leo da Roma, Isabella Leodori da Milano, ma anche Giulio Corbelli in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, la squadra di Happy Together per le prossime due ore qui su Radio Monte Carlo.
1: Anche tutto in questo... bene? Sì.
0: Stavo finendo, aspetta
1: che,
0: un momento.
1: Che devi finire?
0: Anche in questo venerdì 29 maggio.
1: Oh, tesoro,
0: volevo dire la data, tanto. Isa, scusa.
1: Preparati, sai che dopo devi fare quella cosa, mi raccomando. Ok, oggi avremo una sorpresa, perché solo Giancarlo Cattaneo?
0: Ci sto
1: chiediamo.
0: Facendo crescere i capelli,
1: okay. Esatto, quindi mi raccomando. Amici, voi ci siete? Molto bene, andiamo subito con la musica, anche perché c'è lei, questa dea che si chiama Olivia Dean e la sua So Easy.

0: La vincitrice dell'X Factor britannico del 2006, Leona Lewis, Bleeding Love, e con la prima notizia di oggi rimaniamo nel Regno Unito, anzi ce ne andiamo a Londra, in quello che è stato il primo aeroporto nel quale sono atterrato nella mia vita.
1: Ma c'è la targa, io l'ho vista poi.
0: Sì, il primo aeroporto nel quale sono atterrato nella mia vita.
1: Ma c'è la targa, io l'ho vista poi,
0: sì,
1: negli anni, certo.
0: Qui atterrò nel 1900.

0: Sveglio.
1: Comunque
0: yeah.
1: Buono. Dicevo, si festeggiano gli 80 anni della nascita dell'aeroporto londinese di Heathrow, giusto Isa?
0: È proprio così, mio caro Claudio, quindi c'è questa iniziativa molto bella per chi, che è stata pensata per chi vola sopra Londra, una poesia scritta in grandi lettere su un campo vicino all'aeroporto, quindi chi decolla, chi atterra riesce a vederla. È una poesia del poeta britannico David Larby. E ovviamente ci siamo, l'anniversario sarà il 31 maggio, praticamente prima era conosciuto come London Airport, poi ha preso il nome di Heathrow e da allora lo scalo è diventato uno dei principali hub globali con quasi 3 miliardi di passeggeri transitati e oltre 22 milioni di voli operati in 8 decenni, non male devo dire. Ma siccome la poesia, noi vogliamo sapere com'è questa poesia, abbiamo pensato bene di farla recitare al nostro Claudio Di Leo. Perché solo Giancarlo Cattaneo,
1: esatto,
0: e Tamara Donà?
1: Tu sarai la mia Tamara Donà?
0: No, fai tutto da solo, anche okay. Perché breve, quindi preparati, mi raccomando.
1: Io mi preparo, ecco. Intanto c'è la grande musica di Radio Monte Carlo con David Bowie, Pat Metheny, This Is Not America.

0: Is Not America, una amara riflessione sulla disillusione, sulla perdita dell'identità americana e no, non è stata scritta negli ultimi minuti, ma più di 40 anni fa. Siete su Radio Monte Carlo. Happy
1: together. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!

0: Cistiset. Goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però.
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No!
21: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
27: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
28: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
29: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
30: Ciao, da Tamara Donà
31: e da Giancarlo Cattaneo.
30: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
31: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
32: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: E manca sempre meno all'evento d'apertura di Umbria Jazz 2026 Sting Live venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, Umbria Jazz di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Noi saremo lì per 10 giorni a raccontarvi non solo i live di ogni sera, ma proprio a farvi respirare il profumo di Perugia durante Umbria Jazz, giusto Isa?
1: È vero, è un appuntamento imperdibile ogni anno. Voi ci venite a trovare fisicamente, abbiamo modo di conoscerci, di abbracciarci, di chiacchierare un po', insomma è un momento veramente molto molto bello e molto atteso da noi e da voi. E detto allora, questo, torniamo a Heathrow, perché stanno arrivando messaggi tanti devo dire dai nostri ascoltatori che ricordano appunto i loro viaggi a Londra eccetera, ma esatto, attenzione perché c'è una storia pazzesca.
0: Sì, perché la storia di Heathrow accompagna anche alcuni momenti simbolici dell'aviazione, ma della vita e della cultura britannica. È lo scalo che ha accolto i Beatles nel 1964 tra il delirio generale e il viaggio anche che ha partecipato a, cioè l'aeroporto che ha partecipato all'evoluzione del viaggio aereo con il lancio dei voli supersonici del Concorde del 1976.
1: Insomma, una bella storia. Ma tornando alla famosa poesia che celebra questo anniversario, il poeta David Larby ha visitato l'aeroporto prima di scriverla, ha incontrato oltre 30 persone che lavorano nelle diverse aree operative e anche raccolto queste storie legate proprio alla vita quotidiana dello scalo. E il testo celebra proprio Heathrow come porta d'accesso al mondo, luogo di partenze, ritorni, incontri e connessioni internazionali. Lo trovo molto poetico. A questo proposito abbiamo una base pronta dal nostro Giulio Corbelli.
0: Sì.
1: Ti prego di scaldare le corde vocali e vai.
0: Sono bollenti, non sono calde. La poesia in questione è questa. Questo è un posto dove ci è più che concesso tenere la testa tra le nuvole.
1: Cioè,
0: come
1: sono
0: andato?
1: Finita.
0: Sì, quattro righe erano. È su un campo,
1: che aspettavo un poema, niente.
0: Ma è su un campo, non è che puoi scrivere i promessi.
1: Beh, carina,
0: sposi.
1: Carina,
0: che
1: però
0: bella,
1: sì, in effetti.
0: Corta.
1: Vabbè,
0: un po' corta.
1: Però bravo, eh.
0: Quello che ha scritto la poesia.
1: Chiederemo a Giancarlo Cattaneo cosa pensa di questa tua interpretazione. Appena arriva, guarda, lo becco, lo metto in diretta.
0: Ma lui ha un animo più poetico del mio, sicuramente.
1: Dici?
0: Sì.

0: Radio Monte Carlo, qualcuno scrive: ma perché, scusa, tutti gli altri aeroporti non sono posti di arrivi, di partenze? Sì, ma non lo dire a nessuno.
1: Vabbè, così, però ha rotto la poesia di Heathrow e tutto quanto il resto, e allora? Non si fa così. Swingle Sisters, Radio Monte Carlo, questa è Surrender.

0: di oggi si parla di viaggi, di aeroporti e il titolo dell'album dell'epoca degli Swing House Sister era It's Bad to Travel e all'interno c'era anche questa Surrender che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo.
13: Scelta giusta, Fileni.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: Spice Girls con Too Much su Radio Monte Carlo. Come non pensare a Victoria e il suo amato marito David, appunto i Beckham. E, tra l'altro, loro hanno già approfittato di questi weekend.
1: Prima vacanza dell'anno per loro.
0: Hanno fatto la prima vacanza dell'anno, come facciamo tutti del resto, sì, con lo, sì, yacht. Sono sbarcati a Ibiza, che hanno fatto? Praticamente sono andati a mangiare nel primo ristorantino sul mare che pulisce.
1: Che capita, sì,
0: che capita.
1: Quello dove vanno solitamente anche Leonardo DiCaprio e Dua Lipa, vanno spesso lì.
0: E sì, noi pure, vero?
1: ce li trovo spesso, sì.
0: Ma attenzione, perché sono andati loro con una figlia, se non sbaglio, ma non tutta la famiglia completo, perché guarda caso mancava proprio Brooklyn. Chissà
1: mancava
0: perché.
1: Brooklyn Beckham, perché ormai da tempo immemore lui si è un po' staccato dalla mamma, dal papà, dai fratelli, dalle sorelle, non ne vuole più sapere. Basta, io non so quello che sia capitato tra loro, però Brooklyn sembra
0: questioni
1: fermo.
0: Con la moglie, sai, il rapporto suocera-nuora è sempre stato un po' complicato, lì ancora di più. Però voglio dire, non ci meraviglia questo fatto che Brooklyn non vada in vacanza con loro, perché tu sai che anche le famiglie migliori, quelle che vanno tutte d'accordo, quando poi si ritrovano a vivere 24 ore su 24 in un posto,
1: sono dinamiche strane.
0: Ci torneremo tra poco. Intanto c'è Ray su Radio Monte Carlo con Where is my husband?

0: chiudere la prima ora di Happy Together Earth, Wind and Fire September su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Drone russo sulla Romania. Bucarest dichiara il console di Mosca persona non gradita. Il presidente Dan ha annunciato che la NATO trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea nel paese. Dura condanna al Cremlino dell'alleanza, così come dell'Unione Europea e del governo italiano. C'è una bozza d'intesa fra Stati Uniti e Iran, ma manca ancora il via libera dei due leader, Trump e Khamenei. Il presidente americano frena e minaccia la ripresa della guerra con un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Teheran ribadisce: la gestione di Hormuz è nostra. L'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola in Congo. È arrivata intanto allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus, mentre a Kinshasa è atteso un team di esperti dell'ospedale romano. Rafforzerà la sorveglianza epidemiologica. Il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico, ma giovani e intelligenza artificiale possono dare slancio con misure pubbliche mirate. È il monito lanciato dal governatore di Banca Italia Panetta, illustrando la relazione annuale di Palazzo Koch. L'Europa mostri rapidità d'azione e più unità. I dati Agenas sulle liste d'attesa, in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Nei primi 4 mesi dell'anno non sono state erogate oltre 1.200.000 prestazioni, quasi 700.000 i controlli diagnostici effettuati fuori tempo massimo, tra le regioni più virtuose la Liguria. Paura a Cape Canaveral in Florida, dove il razzo New Glenn di Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos, è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia durante l'accensione. Il patron di Amazon ha assicurato che tutto il personale è presente all'appello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
16: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Amici di Radio Monte Carlo, Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori con voi per Happy Together in questo venerdì 28?
1: Meriggio,
0: ho perso il conto,
1: 29.
0: 29, vedi un po' che è già finito anche maggio, ma tu guarda. Allora, parlavamo di vacanze in famiglia. Allora, partendo dalla vicenda dei Beckham che sono a Ibiza, sono sbarcati con il loro yacht e il loro abito in lino bianco, quello proprio, sai che...
1: Sì, tipico, la barca.
0: Esatto, e insieme ai figli Harper e Romeo. E guarda caso mancava Brooklyn, ne sappiamo perfettamente che con Brooklyn non vanno più d'accordo, ma no. da mo. Ecco, ma già è difficile, non ci meraviglia la cosa, perché già è difficile andare in vacanza quando si va tutti d'accordo in famiglia, quando
1: figurati.
0: Ci sono problemi, figurati. Ecco.
1: Poi tra l'altro la famiglia quando va in vacanza vive comunque un momento in cui le dinamiche all'interno del gruppo cambiano, perché non è più la routine giornaliera, ma tu stai una settimana, 10 giorni, sì, con la tua famiglia, ma i ruoli, comunque l'equilibrio cambia.
0: A volte possono esserci delle frizioni, giusto?
1: Sì, più di una, insomma. Ma voi siete di quelli che stabiliscono prima cosa si fa, dove si va, chi fa cosa, oppure, visto che siamo in vacanza, liberiamoci
0: scialla.
1: La mente da queste cose, liberi tutti.
0: Credo che dipenda molto anche dall'età dei figli, perché se sono abbastanza piccoli devi controllarli, devi anche intrattenerli, insomma, fargli fare qualcosa, occuparti di loro in qualche maniera. Allora sai com'è, i due genitori sono in due a dividersi i compiti, ma quando cominciano ad essere grandicelli, quello che vuole andare da una parte, quello dall'altra, voglio fare lo sport, quello vuole prendere il sole, e i genitori lo stesso hanno esigenze diverse che non vengono pianificate prima, può essere un problema lì. E allora altro che frizioni. E allora chiediamo al nostro gentile pubblico, amici, voi che siete all'ascolto, ecco, esperienze di vacanze in famiglia, quelle un po' improvvisate che poi alla fine, insomma, avete gestito con un po' di difficoltà possibilmente.
1: Ma
0: se avete dei consigli, dateli.
1: Esatto, cose che sono successe durante le vacanze con le famiglie o con gli amici, perché è diverso uscire una sera con gli amici o passarci una settimana intera in
0: vacanza.
1: Molto
0: diverso.

0: Dire, stanno arrivando tantissimi messaggi al 342-4141-762. Io e la mia famiglia, scrive la nostra ascoltatrice, cerchiamo almeno una settimana all'anno di stare tutti insieme. Le figlie hanno 18-20 anni, quindi non è facile. Chiaro. Però vuole decidere tutto mio marito, tutto programmato al massimo, altrimenti fa le bizze come figlioli.
1: Eccolo, eccolo.
0: Ora,
1: sono
0: spero
1: io.
0: Che non ti obblighi a fare tipo il windsurf, sai le cose. No,
1: no, obbligare la famiglia a fare quello che voglio io, no.
0: Importante essere
1: però.
0: Tutti d'accordo nel fare una cosa, poi se tu vuoi organizzare per. Mi togli un po' di fatica, va benissimo, ma mi deve andare bene, andare dove, no?
1: Sì, giusto perché non coincide l'età delle figlie, sennò poteva essere un messaggio di mia moglie questo.
0: Sì,
1: Poi c'è Maura che dice: ciao ragazzi, io ho 9 figli, sì, eccolo, sono io Furio, e la più grande è 22, soluzione campeggio. Insomma, si va da pochi mesi a 22 anni, è chiaro che è difficile in questo caso accontentare tutti, e il campeggio
0: figli.
1: Sembra essere un'ottima soluzione. Aspetta. Rudy da Rimini, anche lui ha figli grandi, e che vengono ancora volentieri, 26, 24 e 18 anni, volentieri in vacanza con la famiglia.
0: Sì, ma Maura c'ha 9 figli.
1: 9, sì. Sono 9.
0: Letto bene, sì.
1: 9.

0: Quasi metà anni 80 per questo grande successo di Lucio Dalla su Radio Monte Carlo, la sua Washington.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice.

0: La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Che confusione
1: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: dal genio di Barry White, che ha messo insieme questa vera e propria orchestra, Love Unlimited Orchestra, High Step in Hip Dress in Fella, 1979. Vedevo Isa ballare,
1: che meraviglia.
0: Ho visto
1: questa
0: ballare.
1: Canzone l'amo con tutta me stessa, veramente. Vabbè, amici, vi portiamo in Umbria, anche perché succedono cose molto molto belle, e qui bisogna camminare, a proposito di
0: non
1: cose
0: solo
1: da fare, però insomma ci sono tantissime iniziative che riguardano questa annata, anche perché sono 800 anni di San Francesco, ricordiamolo, quindi oltre ai soliti appuntamenti importanti come il Festival dei Due Mondi, Umbria Jazz, Umbria che spacca, Moon in Giunta, di Festival, eccetera, ci sono queste due piattaforme, una è Bike in Umbria e l'altra Cammini in Umbria.
0: Sì, infatti per questo dicevo non solo camminare, ma anche girare l'Umbria in bicicletta. La Bike in Umbria, che è appunto dedicata al cicloturismo, con questi percorsi, dati tecnici e tracce già realizzate per percorrerla in tutta sicurezza, e poi Cammini in Umbria con itinerari che sono sì spirituali,
1: bello,
0: ma anche naturalistici, culturali, una rete coordinata di tappe e servizi durante tutto il percorso.
1: Il turismo lento finalmente diventa organizzabile, soprattutto poi l'Umbria, il cuore verde dell'Italia, che offre veramente tanto a livello anche paesaggistico, culturale, storico, ma poi c'è una natura veramente meravigliosa. Quindi viva l'Umbria sempre. Intanto abbiamo anche l'ultimo successo di Harry Styles, American Girls.

che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Giovanotti con Per te. Giovanotti, tra l'altro, che nelle ultime settimane si è ritrovato un nuovo vicino di casa a Cortona, niente popò di meno che John Grisham, che è il famoso scrittore di gialli giudiziari. Magari una collaborazione tra i due, hai visto mai?
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente conferma il trend di miglioramento della qualità dell'aria a livello nazionale nel 2025. Il valore limite annuale del PM10 è rispettato in tutte le regioni e nel 92% delle stazioni non è stato superato neanche il valore limite giornaliero. Ai superamenti giornalieri possono contribuire fenomeni naturali come gli eventi di intrusione al suolo di polveri provenienti dalle aree desertiche del Nord Africa e del Medio Oriente.
2: L'aumento del valore limite annuale del biossido di azoto è da relegare a un numero limitato di stazioni localizzate in grandi aree urbane come Milano, Genova, Napoli, Catania e Palermo. È di grande importanza il fatto che sia rispettato nella larga maggioranza delle stazioni di monitoraggio, il 99%. Insomma, in generale è migliorata l'aria che respiriamo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
11: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone. Oltre la convenienza.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
12: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Siamo a metà degli anni 80 con gli Spandau Ballet Only When You Leave. 15:49, manca poco al termine di Happy Together di oggi, ma adesso è arrivato quel momento lì, quello del venerdì. Ormai tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo c'è gente che non prenota nulla per il weekend se prima non ascolta questo momento qui. L'avete sentita in sottofondo? La nostra meteorina del cuore ha indossato il vestito di scena, ha le ali a forma di nuvolette.
1: Ciao, minigonna.
0: Le ali a forma di nuvolette sì. Ci sono, quello è il vestito di scena per questo momento, che
1: eccomi.
0: È il momento del meteo di Isa.
1: Ah, poi detto con la voce così, guarda, ma veramente. Allora, abbiamo sopportato una settimana molto complicata con questo anticiclone di matrice subtropicale che ha occupato l'Europa centro-occidentale e ci ha veramente sfiniti. Poi ieri è successo quello che è successo, perché sono arrivate grandinate un po' ovunque, soprattutto nel nord, grandinate, pioggia importante, insomma l'aria è un pochino cambiata, oggi un pochino più respirabile qui al nord, amici. Però attenzione, cosa succederà nei prossimi giorni? È temporaneo questo raffrescamento, chiamiamolo così, perché nel fine settimana ancora sarà un pochino caldo. Però allora, innanzitutto che succede? Perché qui abbiamo un ponte a disposizione, amici. Abbiamo un ponte, il ponte del 2 giugno. Quindi, sabato temporali sulle isole maggiori, soleggiato altrove. Domenica, isolati temporali sulle Alpi, sole prevalente altrove. Poi nottata peggiora sul Triveneto. Il primo giugno temporali dal nord-est verso la Toscana e le Marche. Martedì, attenzione, qui mi cambia proprio la situazione.
0: Cioè?
1: Perché da martedì, miei cari, che è il giorno appunto di festa, ma tutti rientrerete, e niente, arrivano correnti fredde, ci saranno temporali, quindi ciao ciao anticiclone, guarda. Ma
0: molto
1: ciao
0: bene.
1: Ciao, con
0: sarò
1: grande piacere.
0: Mm. Grazie, grazie Figurati. Isa per il suo meteo settimanale del venerdì. E tornerà venerdì prossimo, chiaramente. Adesso Somber con Potential.

0: We are the people con Empire of the Sun su Radio Monte Carlo. Amici, noi ce ne andiamo, ma torneremo lunedì, non vi preoccupate, a partire dalle 14, quindi buon ponte a voi amici.
1: Se lo fate, sì, buon ponte, buon weekend. Grazie a Isabelle Leodori, grazie a Giulio Corbelli in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Fogli al centralino. Noi torniamo a stare insieme appunto lunedì tra le 14 e le 16. Tra poco Chiara Lorenzutti e Se la vi per le prossime due ore. Prima Isa però.
0: Prima ci sono le news con il TGCom24, grazie anche a Claudio Di Leo. Ciao,
1: grazie
0: a tutti.
1: A voi, ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Medvedev minaccia i cittadini europei. Siate vigili, sonno tranquillo è finito. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa risponde alla condanna internazionale dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale in Romania ferendo due persone. Accusa le autorità del vecchio continente di essere entrate unilateralmente in guerra con il suo paese. Il testo del memorandum con Washington non è definitivo, riferisce l'agenzia Tasnim. Donald Trump parla di finestra ristretta, ma le condizioni di un accordo con l'Iran sono a favore degli Stati Uniti e vuole assicurarsi che Teheran non faccia marcia indietro. Bruxelles fa sapere di avere ricevuto la lettera della Premier Meloni sul coordinamento europeo per contrastare l'epidemia di Ebola. Intanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva la notizia del primo paziente guarito dal virus, ma resta alta l'allerta in Congo e Uganda. Le considerazioni finali di Fabio Panetta. Dalla guerra nel Golfo pericoli, inflazione a 6%. Il quadro generale è peggiorato, osserva il governatore di Banca Italia, che preme per un piano pubblico capace di favorire l'adozione dell'intelligenza artificiale. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, welfare smantellato e la complicità nel genocidio a Gaza, manifestazione nazionale a Roma. Bollino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCom24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

con Sila V di questo mese di maggio che è letteralmente volato, tranne gli ultimi giorni che per il caldo insomma si sono fatti sentire, si faranno certamente ricordare un po' di più. Le 16:08 minuti in questo istante, buon venerdì, ben trovati cari amici all'ascolto, questa è Radio Monte Carlo, appuntamento con Sila V, dopo Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che poi tornano alle 14 di lunedì con Happy Together. Buon pomeriggio a tutti voi, ma anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a chi è rimasto e rimarrà a lavorare nei prossimi giorni, quindi ci sentiremo, ecco, quindi se tanti amici partono e poi racconteremo anche di località, destinazioni, modalità, insomma, di vacanza nelle prossime ore, sappiamo anche che c'è una buona parte che rimane a casa e spesso alcuni lavorano anche per far divertire gli altri, insomma, discorsi che affronteremo insieme nel cuore di questo pomeriggio con la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo indietro, giusto di qualche anno, ritroviamo The Weeknd e Ariana Grande.

Noemi con Briciole qui su Radio Monte Carlo, 16:15 pomeriggio del venerdì. Quanti sono i milioni di italiani in giro? Qualcuno che è già partito dice: lo so io quanti sono perché li ho contati da questa mattina, anzi da ieri pomeriggio, visto che le città hanno cominciato già dal tardo pomeriggio di ieri poi a svuotarsi. Ed è previsto un pesante aumento dei flussi verso le località di mare lungo tutto il weekend, e quindi questo ponte del 2 giugno si conferma davvero, già un po' che insomma lo ribadiamo questo concetto, credo abbastanza verosimile, un po' il primo vero banco di prova della stagione estiva da tanti punti di vista, non solamente la prova del turismo, ma anche capire di che vacanze abbiamo bisogno, quanto dovremmo poterci riposare. Insomma, tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla nostra rete autostradale, e quindi sia brevi viaggi ma anche di lunga percorrenza. Quindi i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo, sulle principali statali di versante ionico, tirrenico, adriatico. C'è anche un piano dell'ANAS per gestire questa ondata di traffico, quindi monitoraggi straordinari, interventi, tante unità poi di operatività, insomma direttamente sulle strade, personale tecnico in esercizio. Insomma, un primo grande appuntamento sulla mobilità dell'estate, quello che vivremo poi in diretta, e magari lo racconteremo anche qui su Radio Monte Carlo, visto che noi ci metteremo un po' la colonna sonora, perché si sa, insomma, l'estate ogni tanto è fatta anche di viaggi lunghi e anche di qualche coda, e non c'è modo migliore di ingannare l'attesa e di tollerare meglio, insomma, qualche tempo di ritardo, se non con la grande musica. Quella ci pensiamo noi. Sentite un po', di ingannare l'attesa e di tollerare meglio, insomma, qualche tempo di ritardo, se non con la grande musica. Quella ci pensiamo noi.

0: viaggiare, canzoni anche perfette per lasciarsi un po' trasportare e sopportare il caldo per chi è già partito magari in queste ore o per chi deve terminare appunto di lavorare. America con You Can Do Magic, questa è Radio Monte Carlo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
6: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo.

0: internet dove c'è un paese.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Crush qui nel pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo. Attenzione perché abbiamo tanto parlato di questo lungo weekend, quello del 2 di giugno, ma è anche giusto ricordare come mai festeggiamo il 2 giugno e ritorniamo con la memoria a quel 1946, quando le donne, le mogli, le madri, le lavoratrici diventarono semplicemente donne, perché per la prima volta appunto hanno potuto votare con la tessera elettorale stretta tra le mani, non volevano poi sporcarla di rossetto, quindi niente rossetto quel giorno, le mani un po' che tremavano perché era stato un momento veramente incredibile, un gesto apparentemente piccolo ma potentissimo e decisivo. Quindi per la prima volta il 2 giugno del 1946 hanno votato anche le donne, quindi grande emozione davvero. Quindi, ma ci furono anche delle madri costituenti che poi andarono un po' oltre la semplice votazione, perché varcarono poi all'epoca le porte di Montecitorio, quando appunto fu scelta la forma repubblicana per il nostro Stato. Quindi delle donne concrete, molto determinate, con le scarpe consumate dalla guerra, e presero parte davvero anche loro a quel progetto incredibile che poi ha portato alla stesura della nostra Carta Costituzionale. Quindi un contributo ancora piccolo, però è un ricordo veramente potente e assolutamente fondamentale, ed è un cammino ancora aperto che dobbiamo ovviamente cercare di tutelare, di costituire e di proteggere il più possibile. Quindi con grande tenerezza torniamo a quel giorno, a quel 2 giugno appunto del 1946. C'erano anche le mie nonne, una sicuramente, perché si poteva votare dai 25 anni in su, quindi certamente hanno votato anche loro per la prima volta. Mr. Know It All, la nuova canzone di Teddy Swims su Radio Monte Carlo.

La bella voce di Adele con Water Under the Bridge alle 16.37 qui su Radio Monte Carlo. C'è una bella riflessione scritta molto bene peraltro in un articolo di Carlo Ratti, che è un architetto, un urbanista, e si parla di come sono cambiate negli ultimi tempi le nostre case, di quanta attenzione stiamo prestando per esempio alle piante, e siamo diventati tutti bravi giardinieri, ci informiamo, frequentiamo corsi di giardinaggio, e poi ancora abbiamo dei robot che ci danno una mano in casa. Una volta un grandissimo designer come Achille Castiglioni diceva: non sono più solo gli oggetti, anzi, che gli oggetti ci potevano tenere compagnia, invece adesso anche la tecnologia, perché parliamo per esempio con degli smart speaker, parliamo con loro, parliamo con dei robot, insomma cerchiamo un po' di gestire tutte le cose della casa nelle quali noi, non dico che abbiamo un ruolo marginale, però ci siamo dei coordinatori. Quindi case magari anche abitate da una sola persona, però hanno una vita propria al loro interno, se poi aggiungiamo magari anche un animale di casa, le cose cambiano. Quindi buon weekend a chi sceglie magari di sistemare casa, un lungo weekend di sistemazioni. Siamo con voi.

0: UB40 di Chrissy Hynde con I Got You Babe qui su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con C'est la Vie. Attenzione cari amici, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e sapete che a questo punto conta la velocità al 342-4141-762. Perché? Perché al primo tra voi che invia ora un messaggio vocale dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di The Wayne Escoffrey Quartet in programma appunto mercoledì 3 giugno alle 22:30 al Blue Note di Milano. Vi aspettiamo 342-4141-762.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Super conveniente Navidad.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
1: Buono, veramente.
22: Quando ti dicono che è misura.
1: Veramente?
22: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci.
1: Misura, gustati il benessere.

0: La meraviglia dei Supertramp con The Logical Song qui su Radio Monte Carlo alle 16.50. Quanti siete stati al 342-4141-762? Tanti per aggiudicarvi dei biglietti importanti. Lo sapete che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, quindi avete scritto, avete inviato note vocali dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo e insomma avete cercato di vincere questi due biglietti per The Wayne Escoffery Quartet in programma mercoledì 3 giugno alle 22.30 al Blue Note di Milano. Quindi sentiamo chi è stata l'amica la più veloce.
1: Mariella, Sesto San Giovanni, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora ti godrai, cara Mariella, questo talento, questo Wayne Escoffery, che è davvero un sassofonista straordinario. Lui è americano, poi inglese di nascita, americano d'adozione, ha suonato con i grandissimi nomi, è riconosciuto dal Gotha del jazz internazionale, quindi insomma sarà una serata veramente da non perdere. Complimenti davvero a te per la tua velocità. Parlando di musica e soprattutto di cose belle che accadranno, ma si guarda un po' avanti, perché insomma i grandi eventi, lo sappiamo, hanno bisogno di programmazione anche un po' a lungo termine. Elisa ha annunciato la sua data di Campovolo, quindi la prima donna peraltro all'Arena Campovolo a suonarci dopo grandissimi talenti della musica nazionale e internazionale. Appuntamento l'11 settembre del 2027, quindi insomma si guarda un po' avanti, ma lo si fa con la consapevolezza che sarà un evento davvero incredibile che lei insomma sta presentando e curando in tutti i dettagli. La ritroviamo qui su Radio Monte Carlo.

0: Ci sono i Level 42 qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, questo venerdì 29 di maggio. Tra poco appuntamento con l'informazione Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un'auto. Almeno 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 insegnanti della Santa Gemma Boscarino Pirandello e altrettanti assistenti del comune, nonché il conducente della vettura. 2 piccoli sarebbero gravi. La Romania ha espulso il console generale russo a Costanza sul Mar Nero, dichiarandolo persona non grata, e chiude la rappresentanza dopo che un drone ha colpito un condominio nella città di Galazia, ferendo 2 persone. Mosca replica: non c'è la prova che sia nostro. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Attesa sull'accordo Stati Uniti-Iran, ci sarebbero 30 giorni di tregua, riapertura di Hormuz, anche se Teheran insiste: la gestione dello stretto è nostra. Un consigliere di Khamenei avverte: attaccheremo se il blocco americano dovesse protrarsi. Resta alta l'allerta Ebola in Congo e Uganda, annunciata la guarigione di un paziente, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una ricognizione su potenziali vaccini e farmaci. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea un coordinamento rafforzato alle frontiere. Fabio Panetta lancia l'allarme sull'inflazione, che potrebbe arrivare al 6% a causa della guerra nel Golfo. Nella relazione annuale il governatore di Banca Italia sollecita l'Unione Europea ad adottare decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale avverte il rischio di disuguaglianze sul lavoro. Sanità in ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami, è quello che emerge in questi primi mesi dalla piattaforma Agenas, che tuttavia registra una diffusa tendenza al miglioramento. Su 21 regioni mostrano buoni risultati 16 per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Ancora negative Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Sicilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Gio, ma che dici, sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 un incidente causa la chiusura del tratto tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia. All'interno della chiusura si registrano 7 km di coda, mentre tra Arenzano e Varazze si registrano 2 km di incolonnamenti. Traffico bloccato anche sulla A14 per un veicolo in fiamme tra Civitanova Marche e Loreto Porto Recanati verso Bologna. Per un veicolo in avaria, rallentamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 107 Silana Crotonese, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Celico viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Vanessa Williams con la sua Save the Best for Last, questa è Radio Monte Carlo. 17-8 minuti, buon pomeriggio, ben trovati insieme in questa ultima puntata con Se la vida il mese di maggio, 29 maggio, con me Chiara Lorenzutti, con voi un po' di racconti e messaggi al 342-4141-762, ma anche con un occhio un po' curioso, devo dire, non così con l'emozione che avremmo voluto avere nei confronti di quanto accadrà a Roland Garros, quindi parliamo insomma di tennis e lo facciamo senza il nostro Jannik Sinner, visto insomma le faccende ben note della sua rinuncia, ecco, soprattutto della sua eliminazione. Comunque una bella riflessione giusta va fatta, perché quest'anno senza Sinner e Alcaraz possono vincere un torneo del Grande Slam per la prima volta, o per la 25esima nel caso di Novak Djokovic, dei giocatori diversi da loro, qualcuno che non sia loro. Quindi una eliminazione, quella di Sinner, inaspettata, l'assenza per infortunio, lo sappiamo, di Carlos Alcaraz. Per la prima volta in quasi 3 anni un tennista diverso da loro potrebbe vincere un torneo del Grande Slam, anzi lo vincerà perché loro non ci sono. L'ultima volta c'era riuscito appunto Novak Djokovic agli US Open del 2003, lui è anche l'unico tra i tennisti rimasti ad aver vinto uno Slam in passato, ne ha vinti 24 più di tutti gli altri, quindi è diventato improvvisamente un torneo molto aperto, molto imprevedibile, con tanti tennisti che poi potrebbero sfruttare l'occasione per vincere il torneo più importante della loro carriera, in primis appunto Djokovic, che in questo momento peraltro sta conducendo per un 7-0, sta giocando contro João Fonseca, appunto giocatore brasiliano, quindi per il momento insomma addirittura in vantaggio, quindi vedremo come andrà. Mi diverte molto questo fatto, insomma, se un lato positivo va trovato, il fatto che ci siano delle opportunità diverse per altri giocatori di tennis, e quindi insomma diventa un torneo un po' più imprevedibile, diciamolo in questo modo. Subito Sienna Spyro.

Ancora mettere a posto i maglioni di lana questo weekend. Quello che ancora devo fare, sistemare con i fogliettini, l'antitarma. Ecco, con 30 e passa gradi fuori, io farò questo.

0: qui c'è tutto il sapore degli anni Ottanta, quelli che amiamo, Mike Oldfield, la voce, quella di Maggie Reilly, Moonlight Shadow, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare.

0: Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it. Super conveniente
4: Navità. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin. La spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Patrice Russian con Forget Me Nots. Questa è Radio Monte Carlo, 17:30 pomeriggio con C'est la vie. Un po' una fotografia di noi italiani. Ci piace molto quando le nostre abitudini, in questo caso insomma le buone abitudini, vengono raccontate e condivise. Parliamo di cultura, lo facciamo anche proprio alla vigilia di un weekend che forse per molti amici sarà anche un weekend di visite culturali, qualche museo, qualche residenza particolare, qualche mostra, chi lo sa. Ebbene, per noi italiani la cultura non è più soltanto una cosa da fare quando piove. Mi piace come definizione, da infilare tra un pranzo fuori, una passeggiata in centro, un giro sulla spiaggia, ma è diventata un po' un investimento su noi stessi, quindi una forma di vero e proprio benessere, e soprattutto anche un aspetto che racconta un po' di noi, chi siamo, che cosa desideriamo, che cosa ci affascina, cos'è il bello, perfino un modo per stare meglio nel mercato del lavoro, addirittura, vedi, non male direi, per qualcosa che forse ci è stato raccontato per anni come qualcosa di un po' noioso, polveroso, anche quando si era piccoli, andiamo al museo, no, andiamo al mare, andiamo da qualsiasi altra parte, quindi era un po' relegato al momento della gita scolastica, ma niente che poi davvero potesse stupirci. E invece noi italiani sembriamo aver capito molto bene che spendere per esperienze culturali è addirittura più importante che acquistare dei beni di lusso, il che cioè, potrebbe sembrare scontato, ma di fatto assolutamente non lo è. Quindi meglio una mostra, un concerto, un museo, un teatro, dell'ennesimo oggetto che magari ci appaga lì per lì, ma dal punto di vista poi del, come dire, della prospettiva non è molto allettante. Dai, buone notizie, non siamo messi così male, questo potrebbe essere un po' anche il resoconto della questione. Ascoltiamo un disco nuovo che racconta di atmosfere assolutamente lontane con influenze marcatamente e piacevolmente brasiliane. La nuova canzone di Bungaro qui su Radio Monte Carlo si intitola Brisa Morena.

Kasabian con la loro Goodbye Kiss qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Parliamo di vacanze gratuite. Chi vorrebbe vincere una settimana di vacanze in Puglia per, come dire, vivere un po' sperduti in mezzo alla natura con i propri amici? Attenzione, perché la vince chi è disposto a spegnere telefono e computer. Quindi tanti di noi hanno provato poi la sensazione, un impianto di sovraccarico mentale in vacanza, quando non ne possiamo veramente più perché non riusciamo a staccare dal lavoro, dalle connessioni, dalla routine quotidiana. E quindi bisogna sempre rispondere, no, non è vero. A questo si aggiunge anche notifiche, email, messaggi. Sempre più persone cominciano a desiderare una forma di viaggio diversa, meno connessa e soprattutto un pochino più libera. Allora c'è una piattaforma molto nota che si occupa ovviamente di case e di vacanza. Cercate il loro sito perché ci si può candidare per vincere una settimana completamente disconnessi, immersi nella bellezza della natura. Un bel gruppo di amici con tante storie da raccontare.

0: Un bel lento da ballare vicini vicini, ma non troppo, visto il caldo, perché insomma i sentimenti si dimostrano ugualmente, anche con la distanza. Talvolta I'll Make Love to You per i Boys to Men, qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
13: Solo da €1 fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. €1. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6,000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Paul Simon con la sua You Can Call Me Al 1986, riascoltata alle 17.51 qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Per un attimo parliamo ancora di tennis, ma soprattutto di questo elemento che ha reso tutto incredibilmente difficile negli ultimi tempi, soprattutto per il nostro Jannik Sinner, questo indice. L'indice, un indice particolare che è il parametro di riferimento internazionale per valutare lo stress termico in ambienti molto caldi e considera da un lato la temperatura dell'aria, ma anche l'umidità, la velocità del vento e anche l'irraggiamento solare, quindi definisce quelli che sono i limiti di sicurezza per le attività fisiche sportive ma anche lavorative, è importantissimo anche questo in ambienti ovviamente molto molto caldi, ed è un come dire un indicatore che viene considerato e stiamo imparando a conoscere anche in occasione di eventi sportivi come appunto Roland Garros, e quindi può determinare un'eventuale interruzione delle partite, quindi è stato introdotto di recente, caldo veramente importante per il momento, insomma diciamo che questo indice anche nel giorno della partita del nostro Jannik Sinner non ha indicato dei parametri particolarmente gravi tanto da dover interrompere il gioco, però ad esempio se il valore di questo parametro supera un certo numero di gradi gli incontri vengono sospesi fino al miglioramento poi della situazione, all'abbassamento della temperatura. Oltre una certa quota è prevista una pausa di 10 minuti prima del set decisivo. Per il momento però, nonostante il caldo rovente, nessun match è stato sospeso a Parigi, perché evidentemente questo parametro, che considera tanti valori tutti insieme, non tiene conto solamente della temperatura rilevabile, ma ci sono altre questioni. È tutto molto molto difficile da capire, però diciamo che nella variabile della fortuna c'è da tener conto anche di questo parametro.

0: Loving is easy, che dolcezza questa canzone, Rex Orange County, a chiudere il nostro appuntamento con C'est la vie. È stato bello essere un po' in macchina con voi, per le persone che sono già partite per questo lungo weekend, fatevi accompagnare piacevolmente anche da Giancarlo Cattaneo, anche quest'oggi in solitario. Un abbraccio a Tamara Donà che torna veramente prestissimo con Take It Easy, buon weekend a tutti voi, grazie a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Breaking News, TGCom 24 e poi Autotrack. Buon fine settimana, godetevi la bellezza della grande musica di Radio Monte Carlo. Baci, a lunedì, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati nell'istoccorso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 5, la Torino Aosta Monte Bianco, segnalato un incidente all'altezza dello svincolo di San Giorgio Canavese verso Courmayeur. Ci sono rallentamenti nel tratto toscano della 1 tra Arezzo e Valdichiana in direzione Roma. Veicolo fermo invece segnalato in Campania sulla 3 tra Torre Annunziata Nord e Ercolano Portici in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla 1 nel tratto laziale tra Guidonia, Montecelio e Alaccio con la 24. La Roma Palermo per chi è diretto verso Napoli sulla A10, code per incidente tra Renzano Albisola in direzione Ventimiglia, code ma per traffico intenso anche lungo la A4 tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Ultima segnalazione dalle Marche, sulla statale 77 della Val di Chienti troviamo veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Serra Petrona in direzione incrocio Foligno, statale 3 Flaminia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Tra poco, Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

L'immensa voce di Celine Dion, Because You Love Me, su Radio Monte Carlo. Un bacio, un abbraccio a Chiara Lorenzutti. Lunedì sarà qui, ovviamente con Sera V, per cui buon weekend a lei. Adesso è il momento di Take It Easy.

Take it easy, come ha detto Chiara Lorenzutti per il suo Se la via. Infatti venerdì 29 di maggio e anche questa sera Take it easy a metà. Ma io ieri ve l'avevo detto, però ho detto Tamara Donà, la mia socia, ha preso il giovedì e ha pensato bene, ha detto vabbè, già che ho preso il giovedì prendo pure il venerdì, parto, faccio un bel weekend, adesso pedicure, manicure, quelle cose così, no? È giusto che... Scherzi a parte, un bacio a lei enorme. Tamara Donà sarà con noi lunedì prossimo, sta benissimo, vi tranquillizzo, ma anche oggi dovete, come dire, tollerare il sottoscritto Giancarlo Cattaneo che vi farà compagnia fino alle 8 della sera. La squadra c'è Gabrielito Lo Bianco in regia, c'è Claudia De Rio che ringrazio subito oggi in redazione, c'è Teresita Fogli anche con la sfida musicale che lei ha scelto, e questa sera sarà una bella sfida. Uno dei due brani l'ha messo in sfida perché ama il gruppo, mi ha scritto così, mi ha detto così, ma non vi svelo quale per non influenzare niente. Qui però, visto che è venerdì, bisogna fare proprio la lista del venerdì, cioè vi chiedo da subito cosa inserire in questo listone del venerdì affinché il weekend alle porte, weekend in arrivo, di viaggio per molti ma non per tutti, sia, come dire, bello, piacevole, unico, rilassante. Quale elemento vogliamo mettere? Io parto, io così giusto per dare il via, ci metto il mio quadro, perché come al solito anche questo weekend nulla farò, o meglio farò sì, cercherò di dipingere un po', ma per diletto, niente di più. Se volete inserire qualcosa nella lista del venerdì di Take It Easy che abbiamo così improvvisato oggi, basta un messaggio al 342 41 41 762. Musica con Ella Langley, la sua canzone molto carina, Choosing Texas. Just

Arriva fresca proprio questa canzone, è la Langley Choosing Texas. 342-414-1762 i vostri messaggi. Allora, già un bel po' di saluti. Lista del venerdì, cosa inserire? Ve l'ho chiesto proprio in apertura, affinché il weekend alle porte sia bello, anche se non possiamo partire perché non è che partano tutti. Maria Rosaria inserisce mare e spaghetti al pomodoro, ma anche così, solo con l'immaginazione già va benissimo. Un bacio a Luisella da Cremona. C'è chi inserisce ciliegie, che pure va bene. E c'è Sonia che mi chiede che tecnica usi per dipingere olio. Lei invece andrà in un monastero a Marango, provincia di Venezia, a partecipare a questi due giorni di workshop per l'acquerello con tema ritratto cogli l'attimo, che è molto bello. Io olio, ma in realtà la mia tecnica è quella del papocchio, perché mi riesce sicuramente molto molto meglio. Dunque, quest'estate si sta un po' mangiando la primavera, a dire il vero, nel senso che siamo in primavera, ma sembra molto estate anche al nord, e non soltanto al nord. Molta pioggia, fa molto caldo, e con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno la Toscana ha inaugurato la stagione delle misure per ridurre i rischi per i lavoratori che si occupano di attività all'aria aperta. Io li vedo, cioè, quando passo in tangenziale lavorano sotto il sole di questi giorni, o fanno ben altri lavori, ma era soltanto un esempio. Dico, come fate ragazzi miei? È probabile, per fortuna, che altre regioni, come è avvenuto lo scorso anno, seguano l'esempio della Toscana e quindi partano anche un po' prima. E da ieri in Toscana fino al 31 di agosto, nei giorni a rischio, dalle 12.30 e fino alle 4 del pomeriggio, fino alle 16, sarà vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole. È pur vero che la responsabilità della scelta cade sul datore di lavoro, ma è vero che il divieto vale su tutto il territorio regionale, quindi se il livello è alto può scattare questo divieto, e ci auguriamo anche che scatti per evitare poi ulteriori problematiche e per preservare i nostri amici che lavorano appunto en plein air, all'aria aperta, e sono tantissimi i lavori. Ma in questi giorni proprio è arrivata un po' di pioggia, io non so se dalle vostre parti abbia portato un minimo di refrigerio qui, direi di no.

0: ti invitano ad alzare veramente il volume. Magari ti capita, no, di ascoltare Radio Monte Carlo, volume un po' più basso, sei in auto in questo momento, ti capita un brano come questo, devi assolutamente alzare il volume. Non vi chiedo la lista anche di questo, visto che vi ho già chiesto quella del venerdì, cose a inserire di buono per il fine settimana, ma potrebbe essere un buon tema. A proposito della lista, sempre un cinetto per Elisa da Roma, nel senso che lo porta con sé ovunque anche nel fine settimana, e in questo weekend andrà in Abruzzo in visita guidata. Poi chiede: Tamara non c'è? No, non c'è, ma torna lunedì, sta benissimo, tranquilli, ha preso insomma un altro giorno, però ci farà compagnia lunedì. Saluto poi velocemente anche Max da Grugliasco, abbiamo parlato anche della pioggia, ieri a Torino la pioggia ha soltanto portato sabbia, per cui non è che abbia, come dire, rinfrescato un po' chissà cosa. State con noi qui su Radio Monte Carlo. Quando si viaggia, una delle cose che rimane impressa nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi. Con In Tour Explorer Valle dei Re il Cairo, combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando da Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel. E infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
19: eh? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

La versione dei Simple Red, splendida, della metà degli anni Ottanta, di questo brano dei Valentine Brothers, dell'inizio degli anni Ottanta, Money's Tight Mansion, che significa, cioè, quando non hai soldi, no? Tipo, Gabriele mi invita a fare un fine settimana da qualche parte, io sono un po' in ristrettezza e dico, no, Gabriele, non ne parliamo proprio, inutile parlarne. Quindi, Money's Tight Mansion, cioè, non merita proprio la discussione, perché non ce l'è, non ce l'è. E succede, amiche e amici. 342-4141-762 a Giaveno, posto che conosco, perché feci uno spettacolo anni fa in provincia di Torino, è venuto giù l'universo, a proposito di meteo avverso, e ho tirato acqua su fino alle 3 del mattino. Daniela, che ha anche inviato un video abbastanza intenso, cioè nel senso ce n'è stata un bel po'. Cambiamo un po' argomento e ho trovato questa notizia curiosa che arriva dagli Stati Uniti, ma secondo me è simile anche per noi italiani. È uno studio dell'Università dello Utah che indica che circa 8 pazienti su 10 non dicano la verità al proprio medico, ovvero quando andiamo dal medico a volte omettiamo alcune cose, magari ci chiede ma lei cosa mangia, e lì diciamo non sempre la verità sull'alimentazione o sull'attività fisica, guai, magari ti chiede ma lei fa attività fisica, e come no, hai voglia. Perché avviene questo? È una cosa molto strana. Sembra che dobbiamo essere tutti dei bravi pazienti, no? Che abbiamo vergogna un po' o paura delle conseguenze. Ma in realtà, lo sappiamo razionalmente, pensa com'è strano il cervello nostro. La verità clinica non è un giudizio morale, cioè il dottore deve capire, fare un'anamnesi, no? E quindi ti chiede, però è successo? Io, ma a ripensarci qualche volta, forse ho detto fa attività fisica, come no, tutte le mattine io. Molti poi, ad amplificare il tutto, si rivolgono anche al web o ultimamente all'intelligenza artificiale per comprendere sintomi, referti, no? Terapie e altre cose. Sono risorse che possono fornire un orientamento, ma chiaramente non sostituiscono la visita dal dottore. Per cui questa notizia per dire cosa? Che se ci è capitato, magari la prossima volta pensiamoci, affidiamoci al medico, in questo caso magari il medico di base, perché sicuramente gli diamo più strumenti, gli diamo, e veri soprattutto, e più poi ciò che lui ci dirà corrisponderà a ciò che noi dovremo seguire in futuro. Era molto curioso e mi piaceva raccontarvi anche questa notizia. Sono tornati in Maroon 5 con Heroin.

Bellissimo testo di Rene Grandi, riascoltato qui su Radio Monte Carlo, si intitola Prima di partire per un lungo viaggio. Il viaggio l'ha fatto Francesca, che si trova a Roma, è stata a Napoli e mi racconta di una brezza molto piacevole, viaggio breve ovviamente da Roma a Napoli, sempre da Napoli. Marianna, grazie del tuo messaggio, poi lei scrive, vai benissimo anche da solo, grazie assai. E allora anche per te amica Marianna la sfida musicale, la sfida Fogli, dunque Teresita Fogli ha scelto oggi due brani. La motivazione è l'amore cantato da due band rock progressive e poi mi ha detto che ha un debole per una delle due, ma non vi svelo quale. I due brani tra cui scegliere sono numero uno. Dire Straits con Romeo and Juliet, numero uno. Numero due. Genesis, Follow You, Follow Me. Quindi la domanda è semplice: vorreste ascoltare tra qualche istante per intero il brano dei Dire Straits, Romeo and Juliet, oppure i Genesis, Follow You, Follow Me? Dire Straits numero 1, Genesis, scrivete il numero 2 ovviamente per loro, al nostro numero che è il 342 41 41 762.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99 euro. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99 euro. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99 euro.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

La sfida di Take It Easy su Radio Monte Carlo, vinta dai Genesis, Follow You, Follow Me, per una manciata di voti in più rispetto ai Dire Straits, band preferita da Teresa Foglia. Adesso lo possiamo svelare, perché è lei che ha creato questa sfida oggi e praticamente tutti i giorni, sfida che tornerà lunedì, ma mi fate sorridere e vi ringrazio. C'è Massimo da Portoferraio che scrive: allora lo fate apposta, come ieri, impossibile scegliere, voto per tutte e due. Oppure Tiziana di Roma: no ragazzi, oggi la sfida è assurda, non è possibile scegliere perché sono bellissime entrambe. Teresita: ci sarebbe da darti un pizzicotto, per cui se la prendono un po' tutti con la nostra Teresita Fogli che ha scelto questi due brani, ma ne abbiamo goduto e ne avremmo goduto anche nel caso insomma avessero vinto i Dire Straits. Ma ho segnato tra i tanti e non per la sfida il messaggio di Paola di Empoli che scrive: vorrei una rassicurazione da te caro Giancarlo, per salutare i miei alunni dopo 5 anni ho scelto la canzone di Cremonini Buon Viaggio, ho fatto una buona scelta. Decisamente sì, perché l'hai fatta con il cuore. E tu pensa, dopo 5 anni salutare gli alunni per una maestra, per un insegnante, che cosa deve essere, e ovviamente anche per i bambini. Mi hai aperto veramente il cuore, cara Paola. Anche per te il brano molto carino in arrivo, recente di Aaron, si intitola Wonderful Thing. Nothing at all seems to get me these

0: Madonna, la radio, Radio Monte Carlo, il brano Secret di Madonna. Parleremo tra qualche istante per una bella iniziativa. Intanto TGCOM 24, a seguire il meteo, in chiusura l'autotraffic.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Estero Letto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'isoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne, in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araghchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia. Fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord di Sardegna con valori fino ai 32-33 gradi. Fine settimana soleggiato ed estivo anche nel Principato con picchi di 27-28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Il traffico intenso causa code in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'allaccio, diramazione per Capo di Chino. Traffico incolonnato anche sulla A7 per lavori, in questo caso tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo in Emilia tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Veicoli lenti segnalati invece sulla A16 tra Cerignola e Candela per chi si sta spostando verso Napoli. Poi un'ultima segnalazione dalla Toscana con la statale 68 di Val di Cecina, dove troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Saline di Volterra, statale 439 Salzanese Valdera. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, la voce è quella di Alicia Keys con il suo brano Fallin'. A questo proposito, la musica di Radio Monte Carlo è sempre bella, ma voglio ringraziare l'ufficio musica Paolo Ravasi, soprattutto oggi, perché mi ha messo in Take It Easy, in chiusura di trasmissione, un brano, ma un brano, dopo il testo che leggeremo, che proprio... vi auguro di essere ancora all'ascolto, di avere la possibilità ancora di ascoltarci, per quanto è bello il brano, ma poi è sempre bella la programmazione musicale di Radio Monte Carlo. Volevo ringraziare anche voi, perché al 342 4141762 scrivete in tantissimi e segnalando anche alcuni disagi in strada. Chiara Lorenzutti prima di me ha annunciato ovviamente, no, i dati, quanti si mettono in viaggio. In realtà l'orario, a prescindere dalla giornata, dal ponte lungo per tanti che abbiamo davanti, beh, l'orario è quello che solitamente vede un bel po' di traffico. Maurizio, per esempio, lo ringrazio perché segnala sulla 21 Torino-Piacenza tra Alessandria e Felizzano, credo che sia in direzione Asti, traffico bloccato a causa di un tamponamento. Per cui le raccomandazioni sono quelle, uno dice sempre guidate con prudenza. Anche Serena dalla provincia di Torino è in viaggio per lavoro in autostrada e ha già incrociato due incidenti grossi, quindi lei poi aggiunge: ti prego, raccomanda prudenza in auto. Noi lo facciamo, e lo facciamo veramente con il cuore, perché sapete, quando io ero ragazzo, no, anch'io ho fatto delle sciocchezzuole alla guida, perché dicevo, qualcuno mi superava e diceva no, come ti sei permesso? Oggi, se vuole arrivare prima di te, fallo andare. L'importante è seguire il codice della strada, mettersi nella prima corsia, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, rispettare il tutto, essere molto molto accorti, molto accorti. L'importante è arrivare. Mi rendo conto che può sembrare retorica, però è l'augurio, cioè è l'augurio, è la raccomandazione veramente che di cuore noi riusciamo a farvi, noi che dalla radio vi seguiamo e cerchiamo anche di intrattenervi con la nostra grande musica. In arrivo un brano bellissimo e recente dei Jungle.

So che l'avete cantato, almeno il coro finale, quasi da stadio, il Grande Liga, Ligabue su Radio Monte Carlo con Piccola Stella senza cielo. C'è traffico anche a Reggio Emilia, ringrazio Vincenzo della segnalazione. A proposito del Liga, dal 4 al 7 giugno Bologna torna a celebrare il proprio patrimonio urbano con questa quarta edizione del Bologna Portici Festival. È una grande festa diffusa per rendere omaggio ai portici riconosciuti patrimonio UNESCO. È un'edizione, quella di quest'anno, che mette al centro il tema della partecipazione. Dunque, per quattro giorni la bellissima Bologna si trasformerà in un grande laboratorio urbano con incontri, spettacoli, concerti, visite guidate, laboratori, e ci saranno anche momenti di riflessione che poi coinvolgeranno il centro storico, numerosi quartieri della città, e saranno coinvolti anche i bambini seguendo il tracciato dei 62 chilometri di portici UNESCO. Quindi avremo oltre 40 appuntamenti, numerosi quartieri della città, e saranno coinvolti anche i bambini seguendo il tracciato dei 62 chilometri di portici

sarà protagonista il grande Luciano Ligabue. Quindi, insomma, al di là di Ligabue, è veramente una 4 giorni assolutamente da non perdere, così come poi su tutto il resto del paese ci saranno meravigliose iniziative, anche se di natura molto differente. Un po' di Bee Gees? Vi vanno bene?

0: Be Dancing, questa è Radio Monte Carlo. Voglio salutare anche un, si definisce così, un bolognese scontento che dice: speriamo però ripuliscano anche i portici e non soltanto per la manifestazione di cui abbiamo parlato poco fa, proprio che ci sarà a Bologna dal 4 al 7 giugno. Io ringrazio le vostre testimonianze, il numero se vi va è sempre quello, il 342 4141 762.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops!
2: Ops!
1: Ops!
2: Ma puoi ascoltare

0: Tra l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops!
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Super conveniente della vita.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: 1978 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

Ci riconoscete subito, anche grazie a Sade, Feel No Pain, riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Allora, in apertura di trasmissione vi ho detto, ma qui bisogna fare la lista del venerdì, quindi inseriamo qualcosa in questa lista affinché poi il weekend alle porte sia unico, piacevole, bello, irripetibile. Manola ha inserito il mare, ma tanti a dire il vero hanno questo obiettivo. Non so se poi realmente andrà al mare Manola, ma probabilmente sì, già immaginarlo secondo me è una grandissima cosa. Mi ha fatto sorridere anche Marzia che scrive adesso basta, parlami un po' in spagnolo così lavoro meglio, adelante, un besito. E allora noi leggeremo più tardi, ma non leggeremo in spagnolo, però c'è si de pronto no me buscas, si de pronto no me ves, ya sabes que estaré en mi rincón donde nunca te he visto triste. Detta così, così en passant, chi vuole intendere intende, va bene così. Invece vi ho accennato prima a qualcosa che ha fatto l'artista Madonna e poi ho dimenticato di parlarvene, però mi è piaciuta molto perché se sei un giovane musicista e cerchi uno spazio a New York, l'affitto te lo paga proprio lei, Madonna, per l'appunto la regina del pop. Il 3 luglio, poi lo sappiamo, arriverà l'attesissimo nuovo album Confessions 2. Lei ha stretto una collaborazione con una piattaforma specializzata nel tema della casa, si chiama Built, e cosa fa? Coprirà un mese di affitto ai giovani musicisti residenti proprio nella Grande Mela, in un posto molto speciale per l'artista. È il Music Building, si trova a Manhattan, è la sala prove in cui gli artisti possono registrare musica e anche risiedere, almeno per un mese, tutto pagato, luogo in cui Madonna poi, c'è da sottolineare, ha dato il via alla sua carriera musicale nei primi anni 80. Lei è intervistata, ha dichiarato: ogni giorno arrivano artisti a New York con un sogno e il più delle volte con poco altro, nel senso, ecco, abbiamo ascoltato anche Money's Too Tight to Mention dei Simply Red prima, quindi con pochi soldini. E ha aggiunto Madonna: per quanto abbia faticato quando sono arrivata qui senza nulla, ripenso con grande affetto a quel periodo della mia vita. E sostenere la comunità di artisti è qualcosa di molto importante. Tu pensa quanti hanno fatto, magari hai avuto la fortuna, amico, amica all'ascolto, dei genitori che hanno potuto supportare un tuo sogno, ma quanti sacrifici? Bene, per un mese, che non è affatto poco, Madonna aiuterà i giovani artisti che vorranno risiedere a New York e registrare nuova musica. Mi piace tantissimo.

Piano piano anche l'11 luglio 2026 si avvicina. Zucchero in concerto all'Arena Santa Giuliana di Perugia, ovviamente per Umbria Jazz.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Sai che suono ha la serata perfetta?
22: Deliveroo!
21: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Peccato per chi non fosse all'ascolto di Radio Monte Carlo in questo momento, perché se avete perso Alan Parsons Project, mi dispiace. Eye in the Sky in Take It Easy. Siamo giunti al momento dedicato alla lettura. L'eccentrico amore dell'84enne Henry Miller, autore di romanzi famosissimi, e una sua giovane lettrice, la 29enne Brenda Venus, attrice di origine siciliana che partecipò a alcuni film anche con Clint Eastwood e Nick Nolte. Ebbene, Henry Miller scrisse oltre 1000 lettere alla sua Brenda, perché voleva proprio costruire questo piccolo paradiso a due, che poi rappresentò gli ultimi anni di vita di Henry Miller e li resero sicuramente più eccitanti. Allora, questa sera leggiamo uno stralcio proprio di una lettera che Henry Miller scrisse a Brenda Venus. Cara Brenda, così oggi mi sto abbandonando a te. Se riesco a trovare il coraggio e l'energia necessari, proverò a telefonarti più tardi, senza mai contare di trovarti in casa. Spero che tu mi abbia scritto o mi stia scrivendo. Martedì voglio vedere nella mia cassetta una tua lettera, o due, o tre. Ho bisogno di te, come del peccato.
1: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo e che chicca in chiusura, Boss Cugs con Giorgio, grazie davvero da parte mia e credo anche da parte vostra l'ufficio musica, grazie Alessandra, Gaspare da Taranto, un'altra Alessandra ma dalla provincia di Torino, Sabrina e Alessandro contenti di aver accompagnato il vostro viaggio verso Udine e l'abbiamo fatto con la nostra, come scrivete voi, bellissima colonna sonora. Vi lascio la grande serata di Radio Monte Carlo, non prima di aver ringraziato voi, salutato Gabriele Lobianco in regia, Claudia De Rio in redazione, grazie veramente tanto, Teresita Fogli super come sempre al centralino. Io sono Giancarlo Cattaneo, vi auguro appunto buon weekend, ci risentiamo lunedì dalle 18 con Take It Easy e con l'altra metà della mela che è Tamara Donà, TGCOM 24 Meteo, Auto Traffic e poi arriva In Viaggio con Di Maggio, ciao!
1: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona serata da Umberto Cascone. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un suo professore a scuola riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram. Il docente è riuscito a bloccare l'assalto. All'origine del gesto ci sarebbe un 4 preso durante un'interrogazione. Non aveva la patente né l'assicurazione. Il conducente dell'auto che a Mazara del Vallo si è scontrata con uno scuolabus causando 19 feriti. Con lui la moglie incinta e 5 bambini, medicati 14 minori che viaggiavano sul pulmino, 2 di loro trasferiti in elisoccorso a Palermo. Putin punta il dito sull'Ucraina per il drone che ha colpito un condominio in Romania. Nessuna prova che sia nostro, pronta un'indagine obiettiva, dice il presidente russo. 2 i feriti, Bucarest reagisce e espelle il console generale di Russia a Costanza. Tajani sente il suo omologo romeno, continuiamo a lavorare per una difesa comune europea efficace. Attesa per la possibile chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump è nella Situation Room con i suoi consiglieri da oltre 2 ore. Il presidente attacca: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ma toglierò il blocco a Hormuz, le navi si preparino a ripartire. Teheran replica parole prive di credibilità. È risultata negativa ai test per l'Ebola la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni chiede a Bruxelles più vigilanza sulle frontiere esterne, ma l'Unione replica: la priorità è lo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Giro d'Italia, l'americano Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa di 151 km da Feltre a Alleghe. Sulle strade dolomitiche la maglia rosa Vingegaard chiude con 38 secondi di ritardo, ma resta saldo in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, alle interne di Sardegna e Sicilia. Fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord Sardegna con valori fino ai 32-33 gradi. Fine settimana soleggiato ed estivo anche nel Principato con picchi di 27-28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un incidente tra Laccio con la 13, la Bologna-Padova e Laccio Ramo-Casalecchio per chi è diretto verso l'autostrada Milano-Napoli. Altro incidente in Campania sulla 3, la Napoli-Salerno, all'altezza della barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della 14 tra Canose e Andria-Barletta in direzione Bari. Veicolo fermo anche nel Lazio, in particolare sulla diramazione Roma-Nord tra Laccio Grande Raccordo Anulare, lo svincolo Sette Bagni verso l'autostrada Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla statale 4 via Salaria con carichi dispersi sulla carreggiata all'incrocio Villa Sant'Antonio in direzione incrocio Porto d'Ascoli, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Era Kissing a Fool in apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dal Piemonte, un saluto a tutte e a tutti voi che ci seguite, grazie per la vostra fedeltà. Saluto Giancarlo solo soletto a fare Take It Easy questa sera e Davide Ippolito in regia. E si va con la playlist compilata stasera da Beppe Ungaro. Ecco Harry Styles con Late Night Talking.

0: quadro ereditato dalla nonna? Aste Bolaffi, la casa d'aste numero uno in Italia con i suoi esperti, effettua valutazioni gratuite in tutto il paese. Chiamatelo 011 0199 101 o andate su astebolaffi.it. Scoprite tutti i dipartimenti e prenotate il vostro appuntamento. Aste Bolaffi dà il giusto valore ai vostri oggetti preziosi.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica

0: Da Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

E abbiamo ascoltato Overjoyed dal grande Stevie Wonder. Sono Di Maggio e ho trovato su Grazia un articolo interessante che parla di una ricerca dell'istituto Fraunhofer, che è l'istituto che ha brevettato il formato MP3, fra parentesi. Una ricerca che dimostra scientificamente come in aereo a 10.000 metri di altitudine umidità, pressione e rumore alterano il nostro gusto e olfatto, riducendo la percezione dei sapori fino a un terzo. La cabina è pressurizzata, questo comporta meno molecole odorose che arrivano al naso. In quelle condizioni di pressurizzazione la sensibilità ai sapori dolce e salato cala di circa il 30%. Amaro e acido invece restano quasi identici. In aereo le mucose nasali si disidratano e catturano molte meno molecole. Il profumo del cibo arriva quindi attutito al cervello e poi il cervello, bombardato dal rumore di fondo dei motori, rielabora in modo diverso i segnali del gusto. Alcuni sapori spariscono, altri resistono meglio, e tra questi c'è l'umami, il famoso quinto gusto, quello del parmigiano reggiano, quello dei brodi, del pomodoro maturo, delle carni brasate, delle salse molto saporite, insomma. Non a caso in alta quota il Bloody Mary va fortissimo, lo sentite, è buono il Bloody Mary. Per compensare la perdita di sapore, i cuochi del settore aggiungono spesso circa il 20% in più di sale, zucchero e spezie varie rispetto alla stessa ricetta servita al ristorante. Se si mangia a terra lo stesso piatto pensato per l'aereo, ci sembrerebbe salatissimo oppure dolciastro, e a lungo andare tutto quell'extra condimento, diciamo, non è l'ideale per la salute, e per questo vedete che alcuni e soprattutto alcune rinunciano al vassoio quando passano le hostess, più per dieta che per gusto. E adesso scegliamo in Brasil Gaia con Bossa Nostra.

0: Era Take My Breath Away dai Berlin. E visto che siamo partiti parlando di cibo e abbiamo capito perché poi le spezie che mettono in più nei pasti in aereo tornano su e danno bruciori di stomaco, beh, parliamo anche di pastis, che è una bevanda a base di anice, il classico boisson del midi francese. Tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
14: Tutto in totale silenzio.
13: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
21: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Starman. Questo era David Bowie su Radio Monte Carlo e parliamo di pastis, dove sono passati gli eserciti francesi si è sviluppato anche il gusto per le bevande a base di anice, come l'arak in Medio Oriente per esempio e l'uso in Grecia. Il pastis è il classico liquore del sud della Francia che si beve fresco, no? Sapete, allungandolo con l'acqua gelata e diventa opalescente di quel colore giallino. L'assenzio fu vietato perché era il liquore degli alternativi, no? Quelli che protestavano, i rivoluzionari, ma soprattutto fu vietato per aiutare i vignaioli. In Europa, a fine 800, le viti erano state tutte distrutte dalla filossera, che era un insetto, un piccolo insetto americano che infestò i vigneti. E allora la soluzione fu impiantare i nostri tipi di vite sulla vite americana, sul piede di vite americana che era resistente alla filossera. E per quello non c'era più vino e la gente si ubriacava di bevande alcoliche a base di anice e soprattutto di assenzio. Con la ripresa della viticoltura e della produzione di vino bisognava riabituare la gente a comprare e consumare i vini, no? E così si vietò l'assenzio, che ritornò poi legale nel 1922 in Francia, ma ormai il consumo del vino era ripreso e il pastis si era affermato. E voilà, un po' di storia semplificata del bere, e bere sempre con moderazione, però bere per gustare, non per sballarsi. E ascoltiamo Suzanne da Mark Ronson & Ray.

0: con questo brano siamo arrivati al momento dell'informazione. La redazione del TGCOM 24 è pronta per mettere in onda le breaking news complete di meteo, ma questo solo dopo il nostro segnale orario.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Torna ad alzarsi la tensione tra Mosca e l'Europa. Un drone russo ha colpito un edificio a Galați in Romania, paese membro di NATO e Unione Europea, causando un incendio e due feriti. Secondo il presidente russo Putin, che promette un'indagine indipendente, il drone potrebbe essere ucraino. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Siate vigili, i sonni tranquilli sono finiti, dice intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev agli europei. Cambiamo argomento: imminente la decisione degli Stati Uniti sull'Iran. I punti fermi: Teheran deve rinunciare all'arma nucleare e l'uranio sarà distrutto. Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco americano. L'Iran poco prima era tornato a provocare. Trump prende solo bastonate, dice Teheran. La gestione dello stretto è nostra. La cronaca dall'Italia: 19 i feriti nell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo in Sicilia. A bordo del SUV un 51enne senza patente e assicurazione, con la moglie incinta e 5 bambini. Nessuno tra i feriti è in pericolo di vita. Un 11enne studente di scuola media di San Vito Lo Capo ha cercato di accoltellare un insegnante riprendendo tutto col telefonino. Il ragazzino indossava un casco integrale e è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Il docente è ferito in maniera non grave alla mano. L'economia in Italia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, così il governatore di Banca Italia Panetta, che ha chiesto all'Europa di mostrare rapidità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana, con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose, con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, alle interne di Sardegna e Sicilia. Fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento alle centro-nord Sardegna, con valori fino a 32-33 gradi. Fine settimana soleggiato ed estivo anche nel Principato, con picchi di 27-28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
9: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Whitney Houston dopo le breaking news e ringraziamo la redazione del TGCOM 24. E stasera devo avere proprio fame dopo aver passato la giornata a fare le prove per le voie cachée, perché parlerò ancora di cibo, ma di alta cucina. A Monte Carlo un paio di mesi fa si è tenuta la cerimonia annuale della guida Michelin con la presentazione delle nuove stelle assegnate e quelle confermate. Ve ne ho parlato metà marzo citando i due chef iconici di Monte Carlo che hanno raggiunto il pareggio 18 stelle ciascuno per Alain Ducasse e Yannick Allenot, e l'unica nuova stella del Principato è andata ad un giovanissimo chef che si chiama Jonathan Larieux. E vuoi non andare ad assaggiare cosa fa di buono Jonathan? Innanzitutto Larieux continua nel solco di Robuchon, Joël Robuchon, il più grande di tutti, il primo chef televisivo francese decenni e decenni prima di Masterchef. Jonathan Larieux è nella cucina del Robuchon Monaco al Portier e prepara piatti partendo da materie prime di una qualità assoluta, e non ha mancato di fare la classica purée per la quale Robuchon era famoso, solo che lui ci aggiunge anche un cucchiaino di caviale. Ho assaggiato granchio reale e un medaglione di vitello speciale con la sua riduzione e un sorbetto, una pavlova di fragole accompagnata da Chateau d'Yquem del 2008. Una roba pazzesca, una cena da Monte Carlo dei tempi d'oro al Portier. E adesso sentiamo la cura per me da Giorgia.

0: Strand Abbey con Wishing Well. Se dico Harry Houdini, sapete tutti di chi parlo? Era un illusionista, un escapista, si dice. Si faceva immergere in una vasca di vetro a testa in giù, incatenato, si liberava. Un numero pazzesco per l'epoca, da rischiare la pelle tutte le volte. E sapete come poi, 100 anni fa, è morto Houdini, il mago dell'evasione? Ve lo racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: La

0: offerta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Tamara Donà
4: e da Giancarlo Cattaneo
3: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
4: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
5: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Lot Love era il titolo da Nicolette Larson, un gran classico degli anni 70 americani. E il grande Houdini, che rischiava la vita ad ogni esibizione e lasciava tutti col fiato sospeso, morì per una banale peritonite nell'ottobre del 1926, 100 anni fa, a soli 52 anni però. Houdini era di origine ungherese ed ebbe un successo enorme, era diventato ricchissimo e si poteva permettere una casa hollywoodiana, una tenuta che risale ai primi anni del Novecento vicino al Sunset Boulevard e a Beverly Hills, quella zona lì. Nella tenuta c'è una cascata alta 3 piani alimentata da una sorgente minerale naturale, c'è uno stagno con le carpe koi, c'è una terrazza privata sul Laurel Canyon e poi piscina, centro benessere, un patio con barbecue e 7 gazebo perfetti per le feste. Una casa da 12 milioni di dollari che custodisce al suo interno i segreti del mago della fuga. Tra giardini e terrazze si nascondono gli ingressi di grotte e gallerie nascoste, oltre ad un serbatoio d'acqua utilizzato dall'escapologo per mettere a punto i suoi numeri subacquei. La villa di Houdini ha un parcheggio per 80 automobili, quindi è una location perfetta per eventi e infatti, come molte ville di Hollywood, viene affittata regolarmente per parties e feste a tema a Los Angeles. E adesso passiamo al British Soul, c'è Olivia Dean con So Easy. I could

0: E abbiamo ascoltato The Journalisti e tra poco vi parlo del castello della Bella Addormentata in Francia, che esiste davvero, o perlomeno insomma, e nella Valle della Loira.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
10: Ops!
8: Ops!
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops!
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
20: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Tina Turner con Barry White qui su Radio Monte Carlo. E quando si parla di castelli, scommetto che tutti pensiamo ai castelli delle fiabe, no? Quelli con tante torri rotonde, col tetto a cono, vero? Ecco, fa parte dell'immaginario collettivo quell'immagine, e c'è un preciso motivo. Il castello di Ussé, vicino a Chinon, nella valle della Loira, apparteneva al marchese di Ussé, controllore delle finanze del Re Sole. E un amico di famiglia era Charles Perrault. Lo scrittore era un ospite abituale del castello e si vede che ne ha tratto ispirazione per descriverlo nella sua fiaba La Bella Addormentata nel Bosco. In più, i giardini del castello di Ussé sono stati creati da Le Nôtre, lo stesso paesaggista dei giardini di Versailles, quindi veramente tutta una favola. Cercate le immagini di Castello di Ussé, con l'accento sulla E, e vedrete che meraviglia è, tra il centinaio di chateau che si trovano nella zona della Loire, è forse uno dei 10 più belli da visitare, imperdibile. E adesso sentiamo Taylor Swift con la sua Hoplite.

0: con questo brano siamo arrivati in fondo al tempo a disposizione, stiamo per atterrare, ma poi si riparte subito con il volo notturno di Nick the Nightfly che vi aspetta nel Monte Carlo Nightclub. Grazie per avermi seguito e se volete ci risentiamo lunedì per cena. Passate un bel ponte se potete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
14: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights, Club
15: Nights.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata, buon venerdì sera con Radio Monte Carlo e benvenuto nel nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend, il nostro programma dedicato al lato dance di Monte Carlo Nights. Un abbraccio a tutto il Night Team, Maurizio Di Maggio, Marco Folone, Beppe Ungro alla programmazione e in regia con me questa sera c'è il nostro Luca Onari. Ciao Luca, abbiamo un bel viaggio nella musica dance che so che ti piace tantissimo. Cominciamo con il produttore Paris Green. Il suo idea qua era quella di prendere Marvin Gaye, Tammy Terrell, campionarle e farla diventare questo brano. Si chiama Oh Yes e c'è anche un campione del brano degli anni 60 di Marvin Gaye e Tammy Terrell che si chiama I Could Build My Whole World Around You. Buona serata e buon weekend con la musica di Monte Carlo Nights Club for the Weekend. Ascoltiamo Paris Green, il brano è Oh Yes. Nice one.

0: a new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Ciao Joe, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
14: In realtà no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No!
18: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Redis. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma che

0: Olligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
3: Monte Carlo Nice Club.
4: The finest music from around the world.

La voce, la musica On Monte Carlo Nights, interpretato da Dusty Springfield. Dusty fu un personaggio amatissimo in Inghilterra, come Mina lo è in Italia. Lei era la Mina dall'Inghilterra. Qui abbiamo sentito Spooky, la versione cantata da Dusty, un brano che arriva dagli anni 60 dal sassofonista che era Mike Shapiro. Adesso un bel sound cantato da Tiffany Jenkins On Monte Carlo Nights insieme con Stacey Kidd, e il loro brano si chiama Falling on Radio Monte Carlo.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Tronì, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
14: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000, unionebuddista.it.
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
17: Nice one.

0: buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly e buon weekend con Radio Monte Carlo. Qui abbiamo ascoltato Mr. James Brown con il suo celebre Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. E di recente ho visto una vecchia foto che ho fatto insieme con James Brown quando lui era ospite ad Umbria Jazz. Non lo dimenticherò mai quel concerto, perché era verso la fine della sua carriera e prima che lui appariva sul palco ci volevano circa 20 minuti di crescendo da tutta la sua squadra, ma quando è arrivato comunque valeva la pena. Adesso ascoltiamo le musiche di un celebre personaggio americano, Brian Jackson, produttore, autore e soprattutto anche flautista. Il brano che ascoltiamo è stato remixato e prodotto dagli Masters at Work, Kenny Dope Gonzalez e Louis Vega. Il brano si chiama Racetrack in France on Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best dance music every Friday night.
1: Before Soul Plane, this was the Soul Plane. They were young, gifted, and black. City boys leaving the country to play a racetrack. The year was 76, and the French Riviera is where it was at. They boarded the plane with their drums, their keys, their horn, and their axe. Kissed their ladies goodbye, told their mamas they'd be right back.

0: Monte Carlo Nights Club. Club.
1: Torna tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights Club. Nights Club.

Era il 2014, proprio durante i mondiali in Brasile, che il DJ inglese Mr. Fatboy Slim ha presentato un album che si chiama Bem Brasile. E in quell'album c'è anche Tosca con il brano Stuttgart, e remixato da John DeGuit e Nick Moore. Quello che ascoltiamo adesso arriva da New York, il talento è da DJ produttrice Anani con Let Me Be Your Fantasy, remixed by Dimitri from Paris. On Monte Carlo, it's club time with Nectar Nightfly. Let Me Be Your Fantasy.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle.
8: Certo, con Sandaia.
9: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
10: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
11: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
12: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
13: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
14: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
15: Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
17: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi.
18: Vai in negozio su a2a.it.
17: Siamo in tutta Italia.
18: A2A
17: Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: È permesso?
24: Ah, proprio lei!
23: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
24: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
23: E risparmia sulla bolletta.
24: Posso metterlo io?
23: È meglio applicato da un professionista.
24: Come lei?
23: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione.
23: Professionista.
24: Come lei?
23: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come

0: Matteo.
1: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monte Carlo Nights Club.
5: Monte Carlo Nights Club. The finest music from the best artists around the world.
4: Monte Carlo Nights Club.

Buon venerdì sera con Radio Monte Carlo e il nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend. Qui abbiamo ascoltato il DJ produttore di Los Angeles Miguel Meggs e insieme con il progetto Slow and Salt il loro brano è Breaking Blues. Adesso vi porto in Francia con il duo di musica elettronica di grande successo, si chiamano Trinix e insieme con loro un coro che arriva da Sudafrica. E l'incontro è bellissimo perché vanno a rivisitare un successo di Salif Keita degli anni 90 che si chiama Madame on Monte Carlo Nights, Trinix featuring the Thunder Choir.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni dal mondo.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: 1, 2, 3, 4.
15: Monte Carlo Nights Club. Club.
16: Monte Carlo Nights Club. Get connected to your mind, body and soul.
15: Monte Carlo Nights Club.
14: 4, 3, 2, 1.

buonasera da Nectar Nightfly e buon weekend, buon ponte dal primo giugno. Ovunque siete in Italia e ci sono milioni di persone da tutte le parti, con questo bel tempo anche stare al mare o in montagna oppure soltanto a rilassarci è una bella cosa, e se abbiamo anche della bella musica ci aiuta sicuramente. Qui abbiamo ascoltato un brano di successo dell'artista francese Avenir, il suo Fade Out Lines remixato da Snapson. Adesso entriamo in Italia per rendere omaggio agli Earth, Wind & Fire. Il brano è In The Stone con Mickey Moore e Andy T insieme con Gianni Bini e Angela Johnson, che rendono omaggio a questo classico degli anni 70. In The Stone, Monte Carlo Night Club Time with Nick the Nightfly.

0: please.
1: E questa sera con la musica del DJ italiano Alberto Marzinotto, che saluto, insieme con Mizi Hu e il loro brano Please, noi vi lasciamo al vostro weekend, spero anche in compagnia con le musiche di Radio Monte Carlo. Un bel ponte questo fine settimana e bella musica aiuta sempre a stare bene. Vi ricordo l'appuntamento ogni sabato e domenica con la nostra Maggie, che ci porta dentro un viaggio nei grandi artisti e i classici di Monte Carlo Nights. Grazie Luca Onore, in regia con me, Luca, buon weekend a te, da Nick the Nightfly. Ciao for now and have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
12: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
13: Buddha Bar Monte Carlo.
12: From the Principality of Monaco.
13: Buddha Bar Monte Carlo.
12: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
13: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
12: Buddha Bar.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: La temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Con RMC entri al Buddha Bar, Monte Carlo.
1: Special Mix Music by Papa DJ.

Se stai ascoltando RMC, sei al Budabar, Monte Carlo. Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Budget Bar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.